what I mean, friend of mine. There's no reason for it, but

0: Capital by Night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.

0: Capital by night. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Il crollo della borsa di Milano ieri è stata la peggiore in Europa, chiuso a meno 2,51%, scendendo sotto quota 50.000 punti. Eni ha abbassato il prezzo del gasolio consigliato ai distributori di 4 centesimi al litro, portandolo a 2,21 euro. Dopo la fine dello sconto sulle accise, il prezzo era salito a 2,25. La Premier Meloni si è detta pronta a intervenire sulle accise, ma ha aggiunto che la misura dello sconto potrebbe essere conservata per periodi peggiori. In generale i prezzi dei carburanti restano molto alti e cresce in tutta Italia il numero dei furti di gasolio e benzina. Andrea Lucatello.
5: Il carburante è diventato il nuovo oro e i ladri lo sanno bene. Bande organizzate, ma anche ladri improvvisati, entrano di notte nei depositi di cantieri, aziende agricole e società di trasporto e svuotano serbatoi e cisterne. La mappa dei colpi copre praticamente tutte le regioni. Ad Aversa sono stati presi di mira i mezzi di un'azienda che raccoglie rifiuti, mentre ad

0: Anagni, un ladro è stato sorpreso mentre cercava di svuotare il serbatoio di un autobus. A Montalenghe, nel torinese, il responsabile dei furti era un dipendente di un'azienda che da mesi denunciava i furti. A casa aveva un serbatoio da 1000 litri che, secondo gli investigatori, sarebbe stato alimentato proprio con il carburante sottratto in precedenza.
1: 3 decreti di grazia firmati dal presidente Mattarella, 2 per condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo al gioielliere Guido Gianni che nel 2008 uccise 2 ladri in fuga dopo una rapina nel suo negozio. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. Era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Prove di dialogo in Francia con Le Cornu, il premier che tende la mano agli studenti e assicura decisioni a fine ottobre, ma la protesta torna oggi in piazza. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sentito bene con David Bowie Heroes, tutti a pensare la stessa cosa, quello cioè? Che ci scrive il nostro ascoltatore.
1: Ah, beh, certo.
0: Tutti così oggi.
2: Buongiorno ragazzi, cominciamo bene con David Bowie, It can be hero. Just for one day.
0: Solo per oggi.
2: Comunque, ciao ragazzi, buona giornata.
1: Buongiorno, ma
2: viva Radio Capital.
1: Ma viva sempre Radio Capital. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ciao, ciao.
7: Buongiorno.
8: Calimera.
9: Buen dia.
10: Ohio.
3: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
11: Buongiorno Capital, buongiorno Italia, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno veramente a tutti. Anche Eugenio dice: siamo tutti eroi se ci alziamo a quest'ora.
1: Giusto.
0: Effettivamente sono le 6:08, siamo in diretta su Radio Capital con Buongiorno Capital. Tutti eroi per un giorno, dai, solo per questo giovedì.
1: Sì, tra l'altro quello che diciamo sempre: adesso noi stiamo andando in onda, ma c'è gente che sveglia anche dalle 2:30 o giù di lì. Quindi, comunque, a maggior ragione, eroi ancora di più. Eroi anche come Sergio Martelli ovviamente in regia, ma soprattutto Gianni Faluomo in redazione.
12: Gianni Faluomo in redazione. Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno.
13: Non mi abituerò mai a questo jingle.
0: Volevo dirti Gianni che tu, se un giorno ti dovessi stancare, puoi dircelo, poi no, fuori onda, ma ce lo puoi dire.
1: No, e comunque non verrebbe accettata questa tua richiesta. Infatti, anche perché comunque è un annuncio meraviglioso. Ricordiamo, se volete, 342-342-2190, le donne con la voce normale, gli uomini in falsetto. Gianni Faluomo in redazione. Buongiorno Gianni.
0: E noi attendiamo i vostri vocali sempre per implementare il nostro bullismo verso il nostro redattore preferito.
1: Pensavo dicessi il nostro roster di audio che abbiamo a disposizione, invece no, hai deciso di calcare la mano. Okay.
0: Senti, a proposito di eroi per un giorno, io mi metto oggi nei panni di tutti gli scrittori, di tutte le scrittrici del mondo che sono lì in attesa. Chi dorme, chi non dorme, chi è già sveglio, dipende insomma da che parti del mondo arrivino, e sono in attesa dell'assegnazione del premio Nobel o Nobel, come la diciamo?
1: Nobel, allora Nobel. La pronuncia ormai accettata è anche Nobel, però visto che il premio è arriva da Alfred Nobel, che veniva pronunciato così, è quello. Alfred Nobel, ricordiamo, ha inventato questo premio per espiare i propri peccati, perché lui è chimico ma soprattutto inventore, tra le altre cose ha inventato la dinamite. E diciamo, pentito da questa invenzione che poi di fatto ha in parte rovinato il mondo, ha detto: ma sai che c'è, io tutto quello che ho guadagnato nella vita lo lascio in eredità per dei premi che verranno consegnati da qui fino a quando esisterà il mondo. Tant'è che infatti tutti i soldi che vengono dati a tutti i vincitori, che non sono pochi, dei premi Nobel sono quasi 1 milione di euro corrispettivo di corone svedesi, vengono dati proprio dalla Nobel Foundation. E questo per sempre, credo, perché ne aveva talmente tanti che continuando poi a campare, sai che i soldi producono soldi,
0: sì, certo,
1: continuano a essere utilizzati per premiare i vincitori.
0: E quindi oggi verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Leggevo che ci sono un po' di candidate favorite, donne in particolare, perché l'anno scorso ha vinto un uomo, si cerca di fare una sorta di alternanza, quindi uomo-donna. Allora, ci sarebbe la cinese, scritto Kan Xue.
1: Sì.
0: Come si pronuncerà?
1: Allora, come si pronuncia esattamente?
14: Kan Xue.
0: Difficilissimo, okay, quindi sì, lo lasciamo... Vabbè. Dire all'intelligenza artificiale.
1: Ma non è l'intelligenza, è una persona.
0: Al tuo computer.
1: Al mio computer.
14: Chan Shue.
0: Okay. Allora, io lei non la conosco, devo ammettere la mia ignoranza, però ho letto un po' di titoli dei suoi romanzi. Mi ispirano molto. Vai. La strada di fango giallo, La città del fumo, La vecchia nuvola fluttuante e La signora delle erbe.
1: Sono tutti film di Miyazaki, potete tra l'altro, potrebbe se essere. Volete trovarli, insomma.
0: Poi leggevo che ha grandi chance la messicana Cristina Rivera Garza, la canadese

0: Ann Carson, la russa Lyudmila Ulitskaya
1: e poi
0: Margaret Atwood.
1: Certo, ma soprattutto
0: non ha chance il mio preferito, che è Haruki Murakami.
1: Ma perché non ha chance, dici? C'è, cioè, ogni anno lo,
0: allora, pare che non abbia chance quest'anno, un po' perché è uomo,
1: okay,
0: e probabilmente verrà premiata una donna, e un po' non lo so, secondo me sta un po' sulle scatole,
1: sì,
0: a tutto l'entourage del premio Nobel. Io lo adoro, lo amo e lo consiglio sempre.
1: Degli italiani, anzi delle italiane, ci sarebbe Elena Ferrante tra le papabili, però insomma è un lumicino di speranza per un premio Nobel italiano.
0: Vedremo, vedremo. Oggi appunto verrà assegnato il premio Nobel, noi trasliamo il tutto in musica,
1: certo,
0: come sempre ci piace fare.
1: Beh, ovviamente si parla di letteratura, quindi come testi. 342, sì, 342, 2190, un testo in particolare, oppure un autore o un'autrice che è particolarmente poetico, è stato particolarmente poetico nella sua carriera con i testi. Per esempio, Gianni Fall'uomo in redazione, chi possiamo mettere all'interno di questo bouquet di autori?
2: Ma io ci metto Paolo Conte, e si può pescare, sì, una canzone a caso senza neanche doverla scegliere.
1: E mettiamo una a caso.
2: Tanto...
1: Sì, sì. Vai, vai.

0: uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.
1: Beh, diciamo che ha vinto.
2: No, ascoltiamola tutta.
3: Purtroppo non possiamo, Gianni. Anch'io vorrei sempre ascoltare tutte le canzoni.
1: Testi belli, cantanti, diciamo che hanno scritto benissimo in carriera. Partiamo subito.

LP con la sua nuova canzone Don't Stop all'interno di Buongiorno Capital, 6 e 16 minuti di questo giovedì 8 ottobre, giornata importante per il mondo della letteratura perché, come abbiamo anticipato, verranno assegnati i premi Nobel e noi abbiamo chiesto a voi di

0: assegnare una sorta di premio Nobel per i testi musicali, sì, all'interno proprio di questa trasmissione, quindi quei cantanti, quelle cantanti che scrivono veramente bene.
1: Poi la cosa che giustamente poi è emersa dai messaggi che ci sono arrivati, ma anche noi quando abbiamo fatto un brainstorming, come dice voi qua in Italia, parlando di testi belli, ci sono venuti in mente subito o cantautori, cantautrici italiane o testi comunque del nostro paese, perché sì, è vero che ci sono un sacco di canzoni scritte benissimo in altre lingue, però quelli che ti arrivano subito sono quelli della lingua che conosci, poco da dire.
0: Sì, anche perché gli altri li abbiamo ascoltati e li abbiamo storpiati per tutta la vita spesso, quindi vabbè, quello è un altro discorso.
1: Esatto.
0: Ovviamente c'è un nome che sta arrivando tra i vostri messaggi, ma abbiamo scelto un messaggio su tutti.
1: Sì, certo.
0: Però insomma lo state citando in tanti.
2: Ciao ragazzi, Francesca da Putignano.
3: Buongiorno.
2: Beh, che dire, il cantautore poetico per eccellenza è De André e sceglierei il suonatore Jones. Vi voglio bene, un
0: grazie,
2: abbraccio, mi accompagnate tutte le mattine mentre vado a lavoro. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Guarda, ti cito giusto il messaggio di Andy che dice anche lui assolutamente Fabrizio De André, e come dice Gianni, prendete una canzone qualsiasi, non si sbaglia mai,
1: mai
0: effettivamente
1: mai.
0: Potevamo pescare anche a caso alla cieca.
1: Però molto brava Francesca che ci ha suggerito il suonatore Jones, perché è un pezzo che intanto non passa tantissimo in radio, prima cosa, forse quasi mai, e poi perché comunque è uno di quei pezzi che nel momento in cui lo riascolti dici ah, ok, e proprio questo mi ha fatto venire in mente il fatto che noi diciamo segnalateci testi, autori, autrici eccetera, ma alcuni testi dovrebbero essere proprio studiati come poesie direttamente. A volte qualcuno lo fa, l'avevamo anche raccontato nella puntata delle lingue straniere, che si studiano i testi per imparare la lingua, ma anche perché non per imparare l'italiano barra imparare come si scrive qualcosa molto bene, ma in musica.
0: Sarebbe bello. Beh, sarebbe bello. Sentiamo poi un altro vocale.
2: Beh ragazzi, più poeta di Franco Califano penso che non esista.
3: Saluto
2: a

0: Franco.
1: Questa non la possiamo sentire tutta invece.
0: Se, vuoi, sì.
1: Se te lo chiedo io, se te lo chiede Gianni, no.
0: Se te lo chiede Gianni neanche. Altra cosa che comunque è visto per avvicinarsi ai giovani, alcuni fanno, alcuni professori, ne ho avuto contezza quando sono andato io a scuola, è di insegnare testi tramite canzoni rap. Almeno nel periodo in cui andavo a scuola io erano i primi anni dell'hip hop, del rap, quindi avevamo per esempio Neffa, sì. Oppure Frankie Hi Energy, un pezzo meraviglioso, quelli che ben pensano.

0: pezzo che io preferisco, no? Perché sono passati 30 anni, ancora rimasta la stessa identica cosa e la stessa identica fotografia della società. Non è cambiata una virgola.
1: È estremamente attuale. Un po' di messaggi anche scritti, c'è chi cita Niccolò Fabi, costruire, per dirne una, sì. Perché poi piace a Lina, certo. In generale. Lucio poi. Battisti in generale. De Gregori con Rimmel. Il test di Fai rumore di Diodato.
2: Mm-hmm. Non hai detto.
1: Tra l'altro,
2: uno.
1: Diodato ce l'abbiamo dopo.
2: Sì, non hai detto uno. C'ho, non so, una cosa nelle orecchie.
1: Vasco Rossi?
2: Mi sembra di sì, ma mi sembra
1: questo, proprio lui.
2: Mi sembra questo come tanti altri pezzi. Ma questa, ragazzi, è una poesia in musica. Vita spericolata.
3: Voglio una vita maleducata.

0: Innanzitutto vorrei sottolineare che questa canzone è del 1983,
1: che è l'anno più bello della storia della musica.
0: È stato un anno meraviglioso. Lo volevo disannunciare semplice come Vasco Rossi, ma forse dovrei aggiungere un il dottor Vasco Rossi. Gianni, cosa dici?
2: Eh sì, perché proprio ieri, in attesa che gli diano il Nobel, ovviamente.
1: Certo. Sì, ma poi accadrà come Bob Dylan. Sì,
0: e sì, non andrà a ritirarlo.
2: Esatto. Anzi. No, però si è preso un dottorato di ricerca honoris causa all'Università di Salerno, ovviamente principalmente per i suoi testi, perché se volete vi leggo la motivazione.
0: Si è messo anche gli occhiali, mi piace un sacco.
2: Sì, perché non riesco a leggere, piccolo. Che dice: per la capacità delle sue parole di diventare patrimonio di chi ascolta, entrando nel vissuto quotidiano delle persone e tramutando un vissuto individuale in un'esperienza collettiva e sociale. Che è questo.
0: Sì, assolutamente vero, sì, no? Sì. Che quello che fa lui, che dovrebbe fare qualunque cantante oggettivamente, però a lui riesce proprio bene.
1: Sì.
0: Cioè tu ti puoi ritrovare in tutti i suoi testi, in tutte le sue canzoni, anche se non sei Vasco e se hai fatto una vita completamente diversa.
1: Non hai fatto una vita spericolata, ma hai fatto una vita tranquilla come Tricarico, no? Perché uno dei pezzi che a me è piaciuto di più in generale nella storia di Sanremo fu proprio questo brano di Francesco Tricarico, altro autore gigante.

0: per quanto mi riguarda, dove faceva l'esatto opposto, diceva sì. Io voglio una vita tranquilla perché da quando sono nato che sono spericolato, che è veramente meraviglioso.
1: Allora, un po' di citazioni da parte dei nostri ascoltatori. Rino Gaetano, Sfiorivano le viole. Sempre per quanto riguarda i testi più belli per voi, c'è chi cita, tanti la citano, la cantantessa Carmen Consoli, De Gregori con Sempre per sempre. Sentiamo anche qualche vocale. Vai.
2: Buongiorno amici di Radio Capital. Buongiorno. Sono Alfredo, vi volevo ringraziare perché io ritorno da lavoro, vado a letto e volevo citare Franco Battiato con La cura o con qualsiasi canzone che ha scritto e che cantava. Grazie ancora, buona giornata a voi. Meraviglia. Io vado a letto.
3: Ciao. Buon riposo. E buonanotte così.

0: mai saputo trascrivere il sentimento dell'amore e dell'affetto in generale in questa maniera. No, nessuno, nessuno al mondo.
1: Infatti c'è una classifica molto interessante. In realtà è tutto un insieme di commenti che sono stati messi insieme in un forum tanti anni fa del Corriere della Sera, dove sono stati stilati i 15 testi più belli della musica italiana. La Cura era al primo posto. Secondo posto per I Giardini di Marzo, Lucio Battisti, Ovunque proteggi di Vinicio Capossela, altra penna finissima che non abbiamo ancora citato. Come dicevi giustamente tu, Carmen Consoli, in questo caso il testo era moderato in re minore. Paolo Conte, già citato prima con Via con me, ma in questo caso Bartali al quinto posto, era tra i testi più belli in assoluto. E poi Lucio Dalla, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Elisa, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, il magnifico Rino Gaetano, Guccini, Mina, Luigi Tenco, e giustamente c'è anche il premio apposito, e Renato Zero con Il Cielo.
0: Direi che non manca quasi nessuno da questa lista, credo che possiamo essere tutti d'accordo, no, anche i nostri e i da casa.
1: Ce n'è uno in particolare però che mi piaceva molto, che ce l'ha suggerito Antonio, se riesce a recuperare il messaggio.
0: Qua.
1: Benissimo, vai.
0: Lo sentiamo.
2: Buongiorno Capital. Chi c'è di più poetico di Omar Pedrini dei vecchi Timoria? I suoi testi sono tutte poesie.
1: Bello.
2: Buongiorno Antonio da Vigevano.
1: E a proposito di pezzi molto sottovalutati, a Sanremo c'era Lavoro Inutile 2004.

0: anche il miglior testo quell'anno.
1: Sì, abbiamo citato credo un po' tutti, manca uno. Vai. Uno non l'abbiamo citato, lo cita il nostro Dario. Vai, Dario.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Secondo me Lucio Dalla. Con due canzoni in particolare che ritrovai tra l'altro in un testo di Lettere. Era Futura e Balla Balla Ballerina. Quindi Lucio Dalla. Un abbraccio.

0: Florence and the Machine con You Got the Love, 6:33 minuti. Devo dire, sono molto soddisfatta dei premi Nobel autogestiti che abbiamo assegnato questa mattina.
1: Autogestione!
0: All'interno di Buongiorno Capital. Sì. Abbiamo però dimenticato sempre qualcuno. Beh, ce ne sono talmente tanti che perdonateci. Fabio Concato.
2: Beh, certo, certo.
0: Non l'avevamo nominato. Samuele Bersani con Giudizi Universali.
2: Ma anche con tutte le altre che ha fatto.
0: Una
2: per Chicco e Spillo, Enex Anax soprattutto.
0: Enrico Ruggeri.
2: Certo.
0: Effettivamente citano anche lui e dovremmo aver detto
2: sì,
0: tutti.
2: Beh, però adesso, no. Chierangelo Bertoli.
0: Bravo.
2: Ma sì, ce ne sono, ma soprattutto cosa si prende e cosa si dà quando si ama davvero? Perfetto, a tra poco.
3: Good morning. Bonjour.
4: Good morning. Ohio.
3: Buongiorno Capital con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: anche i Queen questa mattina con Bicycle Race. 6:38 minuti, siete con Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini, Francesco Martinelli, Gianni Falomo in redazione, Sergio Martelli in regia. I Queen come sono messi in queste classifiche che valutano i testi?
1: Allora, dobbiamo andare in una classifica inglese, in questo caso sondaggio fatto dalla BBC nel 1999. Al terzo posto c'era Bohemian Rhapsody. La cosa incredibile di questa classifica è la top 10, che la top 10 viene completamente fagocitata da Robbie Williams con Millennium ed Angels e con ben tre pezzi di John Lennon barra dei Beatles. Al primo posto ovviamente c'è Imagine, poi al quarto posto I Am the Walrus e al sesto posto Yesterday.
0: Ci piace.
1: Ci piace, però, cioè, noi abbiamo più varietà.
0: È un noi, po' come la dieta, siamo più bravi.
1: È come la dieta mediterranea. Non è che siamo più bravi, ce n'è di più, quindi abbiamo
0: posso
1: la...
0: dirti, siamo anche più bravi a recitare i testi delle canzoni, perché qua abbiamo anche il premio ascoltatore che si mette in campo a recitare il testo.
1: Esegesi.
2: Quando quella luce del mattino ci ferì e tradiva nei tuoi occhi il pianto di una notte intera, l'auto che partiva alzando polvere e bugie trascinava via per sempre le tue mani dalle mie.
0: È Caressa.
2: Occhi siciliani.
1: Sì, è vero.
2: Michele Zarrillo.
1: È vero.
2: Che testo, ragazzi.
1: Michele.
2: Ciao, buona giornata, Emiliano.
0: Ciao.

0: recitata molto bene, tra l'altro. Abbiamo un altro vocale sempre al 342-342-2190.
1: Ciao Radio Capital, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, se posso permettermi, Anima di Ron, uno dei più bei pezzi in assoluto della musica leggera italiana, con un testo strepitoso. Ciao Diego Cremona.
0: Ciao Diego.
2: Mancava Rosalino Cellamare. Allora.

0: questo lo sapete, Buongiorno Capital è una trasmissione che, è vero, parla di grande musica, mette grande musica e strizza anche l'occhio, così.
1: Cosa vuoi dire?
0: Come testi c'è anche Taylor Swift, questo, certo, è un bel pezzo. Opa,

0: Taylor Swift con Opalite all'interno di Buongiorno Capital. Non l'abbiamo ancora nemmeno nominato, nemmeno lanciato.
1: Sì.
0: Già arrivano i messaggi per i gruppi di coloro che non ce la faranno.
1: Senti.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Filippo da Dubai.
1: Sì?
2: Ho appena aperto un gruppo
1: da Dubai, poi
2: QCPCG, quelli che perdono il Capital Game. Quindi chiunque vuol far parte di questo gruppo basta che mi manda un messaggio.
1: Questo invece è il gruppo per quelli che vincono al Capital Game.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: C'è speranza per tutti, anche per Maurizio che dice dai, è carico.
1: Oggi c'è anche il mio preferito.
0: Allora,
1: sì
0: non possiamo dire prima il premio?
1: Aspetta.
0: Vi portate a casa la Capital Box con ordine,
1: perché sto fremendo.
0: Lo so, ti vedo. Che è la nostra scatola con all'interno tutti i gadget di Radio Capital. Diciamo anche subito il numero.
1: Sì, certo.
0: 342 342 2190, tutti pronti per
1: My Generation.

0: funziona questo gioco mettendo insieme un algoritmo che calcola ricerche su Google, visualizzazioni su Wikipedia, numero di lingue in cui è presente questa voce, lunghezza della voce, presenza nelle enciclopedie di tutto il mondo. Dobbiamo estrarre la classifica dei 5 James più famosi della storia.
1: Oh, mi piace, mi piace.
0: Intanto cominciate a sparare quelli che vi vengono in mente per primi, perché di solito, questo lo dico per esperienza, il primo che vi viene in mente probabilmente è quello sbagliato, come diceva.
1: Sicuramente.
0: Diceva Corrado Guzzanti.
1: Come nel mio caso, nel senso che se tu mi dici James, valgono anche personaggi?
0: Valgono anche personaggi di fantasia.
1: Ok, esatto. Ti direi James Bond.
0: È secondo in classifica, anche perché ovviamente è tanto chiacchierato, soprattutto in questo periodo, sai, non si sa che sarà il prossimo James Bond.
1: Sì.
0: Secondo posto in questa speciale classifica, Gianni fa l'uomo in redazione.
2: Ma a me viene in mente una leggenda del cinema, James Dean.
0: Che è quarto classificato. Quello che vi posso dire è che controintuitivamente c'è un James Joyce al sesto posto.
1: Quindi non citatelo.
0: Non è James Joyce, che comunque posso dire, io l'avrei messo almeno a podio.
1: Beh sì, ma posso buttare lì anche un attore bravo, abbastanza giovane, James Franco.
0: James Franco è quinto. Poi ci sono altri James che sono nella classifica, nella top ten, e non a me, questa è la mia ignoranza, non riconosce. Ma per esempio James Madison, quarto presidente degli Stati Uniti d'America, quindi per forza di cose. Ma ce ne sono due, il primo e il terzo, che sono famosissimi. Ovviamente noi stiamo cercando il primo.
1: Eh sì, la posizione numero uno, quindi abbiamo già detto James Bond, James Dean e James Franco. Un altro James super famoso, ok? 342 342 2190. Con Maria l'abbiamo già fatto il gioco.

0: doveva succedere prima o poi, perché a furia di lamentarsi, a furia di scrivere, a furia di dire non vinco, poi alla fine succede qualcosa e il destino ti porta forse a vincere. Forse. Diamo il benvenuto a colui che forse ha vinto il Capital Game di questa mattina, che è Maurizio. Ciao Maurizio.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ma sei quel Maurizio?
1: Sì, dai, sono io.
2: Sei tu. Da dove sei?
1: Da Druento.
2: Meraviglia, città natale di Federico Basso, quindi per questo motivo so che c'è stata la festa patronale questo weekend.
1: Bravissimo, le giostre l'ho smontato ieri, sì, verissimo.
2: Ma sei andato alla pesca di beneficenza che conduceva Federico?
1: No, non sono andato, lavoravo, sei tutto.
2: Ma perché, ci sentiamo spesso.
0: Che lavoro fai, Maurizio? Di cosa ti occupi?
1: Lavoro nel settore dell'intrattenimento, quindi scommesse, molto più comunemente scommesse.
2: Quindi, che cosa hai puntato?
0: Esatto.
2: Come James più famoso in assoluto, abbiamo detto che al secondo posto c'era James Bond, ma al primo posto in assoluto della classifica dei James più famosi di sempre c'è
1: James Brown.

0: per diciamo correttezza anche va detto, visto che c'è il notaio Martelli che giustamente controlla, al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, si posiziona un nome che è stato detto da tanti di voi, cioè James Cameron. James Dean, come aveva detto giustamente Gianni, al quarto posto. James Franco, già citato, al quinto.
1: Allora Maurizio, arriverà direttamente a casa tua la nostra Capital Box, che è questa scatola con dentro tutti i nostri gadget di Radio Capital, ok?
2: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Vedi,
2: voi.
0: Tu dovevi, non sei riuscito ad andare alla pesca di beneficenza e la pesca
2: oggi
0: è venuta da te. Ciao Maurizio.
1: Buona giornata.
0: Un abbraccio.
2: Grazie anche a voi, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Capital Game.

0: lui canta Che vita meravigliosa, ma non è proprio meravigliosa la vita del nostro ascoltatore. No, l'ultimo vocale che mandiamo oggi ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
1: Dai, sentiamo.
2: A Bologna piove, non ho energia elettrica a casa, non so quando me la danno. Devo andare a lavorare, sono l'estate meno 20, è ancora buio.
1: Sì.
2: E ho perso il capital gain. Cioè,
0: poi?
2: Veramente, voglio piangere.
0: No, no, non piangere.
1: Tra l'altro, in ordine inverso di gravità. Innanzitutto, la cosa più grave è perdere il capital gain. Poi
0: Bologna che, piove, sì, non ha energia elettrica, deve andare al lavoro. Vabbè, ti auguriamo comunque buona giornata. Domani facci sapere com'è andata. E domani c'è di nuovo un altro capital gain, quindi altri tentativi per tutti voi. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla
3: Fraschini.
0: Tra poco le Capital News, poi The Breakfast Club. Buon giovedì, domani ore 6 siamo qua.
4: Ciao Fraschini, sei bellissima.
1: Ciao, domani.
0: Grazie.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
8: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
7: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
8: Una produzione One Podcast.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Giorno del voto finale sulla legge elettorale, alle 12.30 si vota a scrutinio segreto, le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati della maggioranza vengano controllati. Il governo tiene aperta l'ipotesi delle accise mobili per abbassare i prezzi dei carburanti, ma il vice premier Salvini durante il question time se l'è presa con l'Unione Europea.
11: Il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi, ai vertici della Commissione Europea, esortandole ad andare incontro alle richieste del governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal, vincoli, regole, regolamenti e tasse europee come l'ETS che stanno mettendo in forte difficoltà l'industria e l'agricoltura italiane ed europee.
10: Un italiano su 10 rinuncia a visite ed esami per le attese troppo lunghe. Edoardo Buffoni.
12: Quasi 6 milioni di persone rinunciano a farsi curare perché la sanità pubblica ha tempi insostenibili. E c'è anche un motivo economico: curarsi costa sempre di più. Nel 2025, secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria a carico delle famiglie è stata di 42 miliardi. Ci rivolgiamo sempre di più a fondi e assicurazioni private. Ormai un medico su 4 lavora nel settore privato. Il Fondo Sanitario Nazionale negli ultimi 3 anni è cresciuto di 17 miliardi, ma il rapporto al PIL è calato di 18. Insomma,

0: La sanità pubblica italiana resta tra le migliori al mondo, ma ha sempre meno risorse, con una popolazione che invecchia e quindi ha bisogno di più cure.
1: Si indaga per tentato omicidio per il ferimento dell'attore Davide Iacopini. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l'uomo è stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar a Roma. L'attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando a urtare violentemente contro un'auto in sosta ed è in ospedale in gravi condizioni. Prima esecuzione con iniezione letale negli Stati Uniti dopo il caso di Krista Pike, ancora in ospedale dopo due tentativi falliti. Il 46enne Jamal Howard è stato giustiziato in Texas. Quella di Howard, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti nel 2026. Ore di maltempo un po' su tutta Italia, oggi allerta arancione in Toscana, gialla per altre 11 regioni. E sta per iniziare Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: fermi, eh? Tu non prendi soldi da nessuno.
1: Va bene. Ah.
0: Nemmeno da me.
2: Beh,
3: Febbre da cavallo, questo è un febbre, cult.
2: Freddy sa annunciare i moni dei Pink Floyd.
3: Esattamente.
2: Febbre da cavallo, secondo me ci sta a fagiolo. Partiamo.
4: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Le parole del laureato Vasco Rossi.
2: Ha fatto la citazione, adesso l'ho capito. Non me l'aspettavo.
1: Non me l'aspettavo, eh. Le parole, grande, arma Vasco. Potente, sì. Il rocker insignito del titolo accademico. Buongiorno ad Andrea, da Riccardo, oggi senza Imma Baccelliere.
2: Ieri ci abbiamo scherzato tanto sulle nuove varianti del Covid, poi magari non sarà quello naturalmente, ma Imma è purtroppo è stata messa a KO da un virus, forse gastrointestinale, non vogliamo scendere nel dettaglio.
1: Sono due.
2: O peste. Di cui parleremo tra poco. Peraltro,
1: cui parleremo. Sì. Allora, d'accordo con il direttore e l'amministrazione sì. del gruppo, vista l'assenza di Imma, abbiamo ritirato il suo microfono.
2: Sì.
1: Come si fa con i numeri 10
2: con
1: delle
2: le maglie dei calciatori.
1: Quindi al momento il microfono non può essere utilizzato da nessuno fino al ritorno di Imma. Perché comunque è sacro, sarebbe capito.
2: Anche nella lettura dei giornali radio, quindi faremo spostare il nostro Roberto Ciuti oggi nella lettura dei
1: oppure
2: notizie.
1: Leviamolo proprio.
2: Oppure che si tolga. In attesa del ritorno di Imma, è fissato ufficialmente per la giornata di lunedì.
1: Aveva un weekend lungo poverino. Da fare. Solo un caso? Non lo sappiamo naturalmente, queste sono accuse che voi ascoltatori potete fare.
2: Naturalmente.
1: Noi non rispondiamo.
2: Anzi, per queste accuse noi vi diamo anche il numero.
1: Prego.
2: Per la possibilità appunto di accusare di aver simulato questo malessere la nostra Imma Baccelliere. 342-342-2190 ci scrive già un ascoltatore che dice si sente che non c'è.
1: Ma capito, lo so, perché avrebbe
2: salutato se non altro, no? Si sarebbe presentato.
1: Dai, Imma,
2: sappi che noi ti adoriamo, quindi non
1: ti preoccupare. Sta dormendo. Parlate piano, che Imma sta dormendo. Allora ragazzi, Vasco Rossi è diventato dottore honoris causa, da oggi sono prof anche io, ma tranquilli, non darò voti, al massimo chiederò il bis, ha detto ai fan, insomma,
2: Salerno,
1: ai ragazzi che erano lì
2: a Salerno. Università di Salerno.
1: Chi c'era da accoglierlo a Salerno? Ieri ho mandato la foto nel gruppo. È il sindacone di Salerno,
2: De Luca.
1: Sì. Pronto, sempre essere presente. L'entusiasmo è quello di un live. Il protocollo è rigido, i tempi sono contingentati. Ma Vasco ha comunque la possibilità di infiammare i presenti. In prima fila l'abbiamo detto, De Luca. Ho avuto la conferma della sua eccezionale sensibilità. E Vasco Rossi non nasconde il rapporto particolare con Salerno e l'emozione di ricevere il riconoscimento. Sentiamo cosa ha detto.
3: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Dico, sai, quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai. L'avete descritto in un modo straordinario, anche me, proprio l'ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
2: Eccolo qui con tutta la sua freschezza, tutta la sua sincerità, Vasco Rossi, che ricordiamo, dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione che gli ha riservato l'Università di Salerno. Ti posso dire una cosa, sappiamo che ovviamente il sentimento comune nei confronti di Vasco è pressoché unanime, no? È un artista che amiamo un po' tutti, poi ci sono i grandi cultori delle sue canzoni, chi come me è un ammiratore pur non conoscendole tutte, pur non essendo proprio il mio artista preferito, ma insomma alcuni pezzi li gradisco tanto. Però sai che si è scatenata un po' una piccola polemica su questo discorso delle lauree honoris causa.
1: Allora sì, ho
2: che
1: capito.
2: Secondo alcuni verrebbero concesse con un po' troppa leggerezza, e potrebbero sembrare un po' una sorta di affronto nei confronti di chi si fa un mazzo così per laurearsi.
1: Quello, ma credo che l'altra sia anche lo spot che si fa all'università.
2: Anche quello.
1: E il ritorno d'immagine

0: a gratis dell'università che concede il dottorato,
1: riconoscimento.
0: Riconoscimento. Sì, allora, sì. Non esiste un registro nazionale che in qualche modo contabilizzi tutte le lauree, no, certo, honoris causa, perché ho cercato, però ci sono dei dati. Per esempio, l'Università di Bologna è l'ateneo italiano con il primato storico, avendo conferito oltre 600 lauree honoris causa dal 1888 ad oggi.
1: Beh, certo, 1888, insomma, si
0: lì c'hanno personaggi di tutti i tipi, insomma. L'Università di Padova 160, poi Tor Vergata 65 lauree ad honorem, il Politecnico 55 e l'Università di Parma 40.
2: Insomma, intendiamoci, io sono contento per Vasco perché, ripeto, provo un naturale moto di simpatia e di grande ammirazione nei confronti dell'artista, però ste lauree non riscausa a qualcuno hanno fatto storcere la bocca ieri facendo un
0: sono troppe?
2: Sui social ho detto però si concedono con troppa semplicità. Così
0: è solamente uno spottone per l'università, e soprattutto perché a me e Riccardo non ce l'hanno ancora date.
2: Almeno proponeteci, cioè,
0: poi magari diciamo no, eh.

0: Vabbè ragazzi, però dovete avvisare se Emma non c'è, che mi svegliò la mattina solo per ascoltarla. Vabbè dai, mi rimetto a dormire. Apri da Bari.
1: Grazie, grazie da parte. Vabbè, ci sta, non è l'unico, dai. Non sarà l'unico sicuramente fan della nostra Emma Baccelleghe, che lo ricordiamo è stata messa al tappeto da un virus, presuppongo, quindi non sarà con noi oggi neppure domani. La ritroveremo sicuramente lunedì come al solito, pimpante e in grande forma.
2: Parlavamo della laurea Vasco Rossi, scrive Massimo. Vasco Rossi è già stato soggetto di tesi di laurea, sicuramente, quindi, di tante tesi di laurea, insomma, certo, quindi certo, in qualche modo meritate. A proposito di Emma Baccelleghe, perché in qualche modo si collega, sapete che sono le ultime ore alla Camera, insomma, di discussione sulla legge elettorale. Sì. Oggi si va al voto. Insomma, non ci dovrebbero essere grosse novità, grosse sorprese, no. Diciamo, perché comunque sia, seppure al voto segreto, insomma, non ci saranno, nessuno vuole andare a casa prima. Alle 12.30 attesa la conclusione della riforma, in mattinata ci saranno le dichiarazioni dei leader. Insomma, c'è stato un po' di bagarre in aula, una in particolare quando ha preso la parola Pirondini del Movimento, sì, 5 Stelle, che ha platealmente stracciato la lettera di Fratelli d'Italia, e lui prende questo foglio e lo straccia. La reazione della Ronzulli, che è presidente in quel momento della Camera, presidente dell'Aula, ci ha fatto ricordare Emma Baccelliere, sì, perché solo Emma Baccelliere, sentite bene, avrebbe potuto avere, sì, una reazione del genere di fronte al caos in aula. Vai.
3: E per quanto riguarda la vostra lettera, questo è quello che facciamo con la lettera ridicola che ci avete inviato. Questo per portate rispetto.
4: Senatore Pirondini, non le consento di buttare le carte in aula, capito, in questo modo. L'aula non è un cestino.
5: Cioè, nel caos totale, lì fanno abbattere e lei interviene dicendo no, la carta non si butta.
1: Il problema, è quello, naturalmente. Va bene, vabbè, succede anche questo nella politica italiana, però noi non possiamo non fare un plauso, insomma, a questo rigurgito ambientalista di chi in quel momento stava presiedendo la seduta, quindi va bene così.
2: Va bene, allora poi ci sono tutte, naturalmente, oggi i giornali analizzano bene la situazione tra l'impianto della nuova legge, il candidato, le preferenze, le firme, ma chi siamo noi per raccontarvi questo?
1: Soprattutto siete preoccupati per queste notizie sulla peste poco chiare che arrivano dalla Russia, perché noi fra un po'

parlavamo del voto che non è solo politico ma anche economico, perché a livello monetario quanto potrebbe valere per i deputati al primo mandato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale in programma oggi alla Camera? Il Corriere della Sera fa due conti: un migliaio di euro netti di pensione che gli onorevoli percepiranno quando avranno raggiunto i 65 anni. I deputati ma anche i senatori hanno fatto calcoli e scongiuri affinché insomma la legge venga approvata senza intoppi. Tanti eletti hanno metaforicamente cerchiato in rosso una data in particolare, quella del 14 aprile 2027, che è poi il giorno in cui 184 deputati su 481 senatori

0: senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti alla prima elezione in assoluto. Da quel punto in poi possono anche andare a casa serenamente. L'importante è arrivare al 14 aprile. Da lì avranno diritto alla pensione.
1: E a proposito di soldi, ieri è stata una giornata importante, se vogliamo anche storica, per quanto riguarda il campo della medicina, dei medici, dei dirigenti sanitari, perché è arrivato il rinnovo del contratto appunto per medici e dirigenti sanitari per il 2025-2027. La fumata bianca prevede un aumento fino a 560 euro al mese su 13 mensilità, parità sulle retribuzioni, più tutele su orari, ferie e soprattutto il discorso delle aggressioni che purtroppo abbiamo registrato, certo, più volte, di cui abbiamo parlato spesso anche qui nella nostra trasmissione. Appunto, tra le nuove tutele, maggiore sostegno in caso di aggressioni e una prima regolamentazione anche sull'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità. È una platea che riguarda insomma tante persone, soprattutto appunto medici, veterinari, dirigenti sanitari. C'è il giudizio positivo dei sindacati, specie per la velocità con cui si è arrivati alla chiusura della trattativa. Si applicherà appunto a 137.000 tra dirigenti e professionisti del settore, quindi almeno per quanto riguarda i medici siamo arrivati a dama dopo una contrattazione appunto relativamente veloce.
0: E poi c'è regole più stringenti sull'extra orario: le ore oltre le 38 settimanali non possono essere programmate e devono risultare dai sistemi di rilevazione aziendali, devono essere recuperate anche a giornate intere già nell'anno in corso. Insomma,
1: quindi sarà più
0: attenzione sull'extra orario, sì, ma insomma almeno si riparte da un pochino più di soldi, dai.

0: The Breakfast Club.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: per il tip.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam Jones alle 7.33 su Radio Capital. Dunque, ci sono malattie rare che pensavamo scomparse del tutto, invece flagelli biblici, morie da medioevo, tragedie da letterature del secolo scorso, perché quando si parla di queste malattie davvero si deve tornare indietro molto nel passato. Pensate che di peste si è parlato anche nell'Iliade.
1: Insomma. Insomma, stiamo parlando di un batterio che pensavamo fosse stato completamente eradicato, combattuto, debellato almeno in Europa, invece questo caso che ha colpito la Russia, in particolare la Siberia, con la morte di questo giovane tecnico di laboratorio, una ragazza di 28 anni che sarebbe entrata in contatto con una provetta rotta col batterio vivo all'interno, sta creando molte tensioni e molti timori anche a livello internazionale. Dalla Russia rassicurano, gli Stati Uniti vuole chiarimenti, noi cerchiamo di capire come stanno esattamente le cose. Questa mattina è con noi il dottor Emanuele Nicastri, che è direttore dell'unità di malattie infettive ad alta intensità dell'ospedale Spallanzani di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Dottor Di Castri, quanto dobbiamo essere preoccupati quando citiamo la peste?
2: Beh, la peste preoccupa anche solo per la parola, ma di fatto è qualcosa che è presente nel nostro mondo da sempre. Noi siamo evoluti con queste malattie infettive. Lei stesso l'ha citato, la peste veniva già citata da Tucidide. Probabilmente quella non era peste, i primi casi di peste sono successivi, ma comunque ci conviviamo da migliaia di anni e ci conviviamo tuttora, perché di fatto la peste non è stata eradicata, è una infezione batterica relativamente comune e ubiquitaria in tutto il mondo. Abbiamo casi che vanno appunto dalla Siberia fino al Sud America, passando per i paesi dell'Africa, che purtroppo ne producono più casi, in particolare Madagascar e Congo.
0: E come si cura?
2: Si cura con degli antibiotici banali. I primi antibiotici che abbiamo scoperto sono ancora efficaci, per cui diciamo a tre fasi, nel senso che è difficile eradicarla, perché in realtà è presente nel mondo animale, nei roditori, per cui calcoli che più di 200 specie di topi e ratti dei più diversi continenti possono trasmetterla alla pulce, e la pulce poi può pizzicare, pungere l'uomo e trasmettere l'infezione. A livello della cute si forma lì dove c'è stato il pizzico, il linfonodo più vicino drena l'infezione, per cui abbiamo la peste bubonica, cioè l'incremento dei buboni. Tipico era quella sotto le ascelle o a livello del collo. Poi da lì va nel torrente circolatorio e dà luogo alla peste sistemica, e poi qualche volta può localizzarsi negli organi più importanti, a livello neurologico, a livello polmonare. Ecco la temibile peste polmonare.
1: Quella di cui si è parlato e di cui si parla in Russia, insomma, che potrebbe essere appunto la causa della morte di questa tecnica di laboratorio.
2: Anche se lì la trasmissione ovviamente non sarebbe attraverso
1: la provetta rotta,
2: la pulce, ma attraverso un incidente di laboratorio. Diciamo che però la modalità è quella respiratoria.
1: Senta, dottor Nicastri,

0: quella più temibile.
1: E certo. Il vaccino? Come siamo messi con i vaccini?
0: In realtà vaccini non ne abbiamo, ma mm-hmm. devo dire che in realtà non è così necessario un vaccino, perché noi possiamo fare anche una profilassi nei pazienti che si sono esposti, per cui verosimilmente, se si confermasse che quella collega purtroppo è deceduta di peste, i soggetti che si sono esposti a lei senza la banale mascherina, perché la mascherina ci protegge, oppure all'interno dello stesso incidente occupazionale in laboratorio, potrebbero fare la profilassi con un banale antibiotico e sarebbero protetti. Per cui perfetto. Diciamo che del vaccino
2: si può anche fare a meno,
1: gli antibiotici rispondono, diciamo, insomma, ok, molto chiaro.
2: Dottor Nicastri, esatto. Ma a questo punto pensavo, ma ci sono malattie definitivamente debellate o tutte le malattie possono tornare in circolo?
0: In realtà ce n'è una sola di malattia infettiva debellata, che è il vaiolo.
1: Il vaiolo.
0: Il vaiolo è stato debellato perché praticamente non ha di fatto un serbatoio negli animali, è solo una malattia umana. Certo. Avevamo un vaccino estremamente efficace.
1: Era quel graffietto sul braccio, vero? Che
0: grave.
1: Si faceva, dottor Nicastri.
0: Sì, che fino agli anni 80 qualcuno di noi ancora diciamo, sì, a seconda del
1: qui in diretta esatto. Due soggetti che
2: timbro.
1: Che hanno questo timbro, quindi sì,
0: il
1: sappiamo.
0: Timbretto, sì, esatto. E diciamo, per cui quella è l'unica che sa, questa è impossibile radicarla proprio per le caratteristiche di presenza nel mondo animale. È una zoonosi, noi così la chiamiamo. Sì. Però diciamo l'unica altra malattia che si potrebbe eradicare, diciamo ci siamo stati andati molto vicini, potrebbe essere il morbillo. Anche il morbillo non ha un serbatoio animale, è solo umano, abbiamo un vaccino efficace, ma purtroppo con l'esitazione che ci stiamo portando avanti da alcuni anni, le coperture di vaccinazione per il morbillo sono molto basse e siamo molto lontani anche da questa ipotesi di eradicazione.
1: Speriamo che questo appello venga raccolto del dottor Emanuele Nicastri, direttore dell'unità di malattie infettive ad alta intensità dello Spallanzani di Roma, che ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. Grazie dottor Nicastri. E buon lavoro naturalmente.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Ciao ragazzi, guardate, l'ultima volta che ho detto ma va là, non potrà mai arrivare questa malattia da noi, è stato il dicembre 2019, il Covid, perché mia figlia era preoccupata avendo la febbre. Cioè, non è che ho quella malattia lì che stanno dicendo, ma assolutamente, ma non potrà mai arrivare qui. Speriamo proprio che la peste non arrivi qui, veramente. Ciao.
1: Però
0: Elena,
1: è un po' come l'11 settembre, tutti si ricordano un po' il primo approccio con, con la notizia dell'arrivo del Covid.
2: Beh, ai tempi del Covid, delle notizie che arrivavano dalla Cina, appunto da Wuhan, non credo che Elena fosse l'unica a sperare, a pensare appunto che non potesse arrivare da noi. Poi purtroppo sappiamo qual è stata l'evoluzione, speriamo che in questo caso sia tutto diverso naturalmente.
3: Buongiorno ragazzi, Alessandro Savona. Questo splendido discorso del professore, interessantissimo, ha messo in luce un fatto importante, che dopo il Covid la gente non si vaccina praticamente più. E quindi la colpa, tra virgolette, di quello che sta accadendo molto spesso è il fatto che la popolazione vaccinata è sempre meno. Dobbiamo rifletterci molto, perché questo qua in futuro potrebbe essere una problematica molto molto importante.
2: Sono molto d'accordo,
1: però
2: con questo,
1: non rientra in questi casi.
2: No, abbiamo sentito che ad esempio per quanto riguarda la peste non c'è un vaccino efficace, sono molto più efficaci gli antibiotici quando poi purtroppo si contrae la malattia attraverso il batterio. Però effettivamente i dati che ad esempio ha snocciolato il dottor Nicastri per quanto riguarda il morbillo danno forza a questo concetto che è stato espresso dal nostro ascoltatore. In effetti c'è stato un po' una sorta di rilassamento, diciamo così, dopo, dopo aver contenuto il Covid in questo senso.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Le vostre voci, l'argomento mi riporta esattamente a 2 settimane prima dello scoppio del Covid qui da noi. Mi ricordo esattamente anche il punto dove ero in macchina, che le voci erano vabbè, ma è là, è lontano. Speriamo che questa volta ci vada meglio.
2: Certo,
4: ci uniamo. Cambio stazione per oggi, scusate.
2: No, ci mancherebbe, dai, ci sta questa riflessione che ha fatto anche la nostra Elena in precedenza, ma ripeto, le notizie per il momento sono rassicuranti. Da questo punto di vista ci sono ancora tante cose da chiarire sulla morte di questo tecnico di laboratorio lì in Siberia. Troppo c'era.

0: Samuele Bersani, giudizi universali alle 7.48 su Radio Capital. Dunque ci spostiamo in Francia alla vigilia di una nuova giornata di proteste studentesche prevista per oggi in tutto il paese. Il premier Le Cornu indossa gli abiti da pompiere, scrive La Stampa, e prova a spegnere le tensioni che in questi giorni stanno scuotendo il paese. Non solo nelle scuole, dove il tema delle violenze da parte della polizia è diventato anche centrale nel dibattito, ma anche in quegli altri settori professionali, sociali, colpiti dal caro vita, dall'inflazione, dall'aumento del costo del carburante, problemi ai quali il capo del governo ha cercato di dare una risposta dal suo ufficio e ha presentato la sua contromanovra. Sulla questione energetica, il primo ministro ha garantito che il prezzo dell'elettricità non dovrebbe aumentare questo inverno, non dovrebbe, mentre per contenere i costi alle stazioni di servizio verranno sbloccati 10 milioni di barili di gasolio.
1: E intanto ha di fatto teso un po' la mano agli studenti, nel senso ha detto vi ascolteremo, quindi è stata una sostanziale apertura, quando però si pronunciano ancora delle manifestazioni di piazza molto forti, molto intense anche nella giornata di oggi. E intanto si parla del dibattito che è esploso in Francia, lo stiamo leggendo un po' anche su diversi quotidiani, diversi portali, è quello legato alle armi antisommossa che sono utilizzate dalla polizia francese per contenere le violenze in queste manifestazioni. E un risultato in qualche modo è stato raggiunto, perché il ministro dell'interno francese Nunez ha annunciato che d'ora in poi non saranno più utilizzate le cosiddette granate stordenti, che sono degli strumenti di antisommossa che vengono usati soltanto dalla polizia francese e che secondo alcune testimonianze ad esempio avrebbero causato un grave incidente ad uno studente quindicenne che stava protestando a Lens in Francia, che ha perso un arto proprio raccogliendo una di queste granate stordenti. E poi si parla anche del fucile LBD che è caricato con pallottole di gomma rigida. Se ne parlò, ricorderai, quando ci furono i manifestanti dei gilet gialli, no? qualche anno fa. Siccome possono provocare delle ferite piuttosto serie, potrebbe essere sospeso l'utilizzo di quest'arma da parte della polizia francese.
0: E c'è un personaggio che è un po' il simbolo di questa protesta, è il sindaco attivista di Saint-Denis, si chiama Bali Bagayoko, viene accolto dagli studenti come una rock star, chi applaude, chi chiede un selfie, è l'unico politico a cui viene riservato un trattamento del genere, è un primo cittadino, un sindaco di origini maliane, eletto a marzo sotto i colori della sinistra radicale della France, era tornato a far parlare di sé nei giorni scorsi quando criticò la risposta della polizia alla contestazione e disse che la violenza degli studenti può essere legittima, parole naturalmente che hanno innescato una polemica molto grande a destra. Però da Bagayoko nessun dietro fronte, il sindaco ha confermato le sue dichiarazioni pur sottolineando di disapprovare totalmente la violenza.
1: Il sindaco di Saint-Denis comunque si è schierato se non altro a favore del contenuto, diciamo così, della protesta da parte degli studenti francesi che, ripeto, torneranno in piazza anche nella giornata di oggi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Giornate intense.
6: C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher MIMIT per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security.

0: Answeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Si aggrava ancora il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione di Cherniv. Questa mattina si parla di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 persone sono rimaste ferite, tra cui 7 bambini. A Kiev invece nell'attacco russo di ieri sera sono morte 2 persone. È morta Maricarmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. Era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Una perdita anche nostra, ha detto Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Prove di dialogo in Francia con Le Cornu, che tende la mano agli studenti, e il premier assicura decisioni a fine ottobre, ma la protesta torna oggi in piazza. Interverremo sulle accise, ma forse non subito, nelle ore della scadenza dello sconto governativo sulle imposte indirette. La notizia dello sconto di Eni sul prezzo del diesel con nuovo tetto a 2,21 euro. La premier Meloni tiene aperta la porta a un nuovo intervento governativo, ma spiega.
8: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
7: Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede romana della CGIL nel 2021, in particolare ribadita la condanna a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. 3 decreti di grazia firmati dal presidente Mattarella, 2 per condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo al gioielliere Guido Gianni, che nel 2008 uccise 2 ladri in fuga dopo una rapina nel suo negozio. Ancora 10 giorni per le controdeduzioni della difesa di Andrea Sempio nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Ieri i legali dell'unico indagato in questo filone dell'inchiesta

0: Sono stati in procura a Pavia per ascoltare alcune intercettazioni. Sentiamo l'avvocata Angela Taccia.
1: A nostro avviso, ad oggi, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio. Certo è che bisognerà accertare molto bene tutto quello che è uscito, in particolar modo, a mio avviso, la questione tecnico calzaturiera e la traccia 33.
0: Braccianti schiavi nel casertano lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta trasportata. In tutto 8 gli indagati. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone.
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cose. 8 e 7 minuti è la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo insieme fino alle 10. Questo è il periodo in cui i bambini, i ragazzi riprendono le attività sportive.
1: Certo.
0: Con grandi felicità dei genitori che devono accompagnare i figli tutti i weekend a fare la trasferta.
1: Posti a volte un po' improbabili, un po' pittoreschi, ecco, diciamo.
0: Sconosciuti.
1: No? Ci siamo passati un po' tutti.
0: Ci sono delle periferie sconosciute del mondo.
1: Mio papà. Esatto. Però qual è il problema? Che quando poi il genitore si mette sugli spalti per assistere alla partita del figlio, il più delle volte
0: diventa un ultra.
1: Se queste non sono cose, diciamo, commendevoli e che spesso sfociano anche in episodi di violenza che più volte abbiamo denunciato anche qui in The Breakfast Club. E allora, in qualche modo c'è qualcuno che si muove, anche un allenatore, uno che sta in questo campo, che scrive un libro, Genitori in Gioco, che è una sorta di decalogo per una giusta condotta del genitore durante le partite dei figli, scritto da un allenatore e formatore, Paolo Sale, che è con noi questa mattina. Mister, buongiorno.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Quindi anche il rugby, diciamo, non è esente, no, da questi ultra sugli spalti, genitori ultra, Paolo?
2: Non è esente, però devo dire che è capace di emarginare, a ridurre i danni il più possibile, nel senso che persone che non sono conforme non si trovano a loro agio, quindi poi alla fine si allontanano.
1: Mentre il calcio resta quello del tasto dolente,
2: è
1: no?
2: È una percentuale, è una percentuale un pochino più alta di personaggi, insomma, un po' più discutibile.
1: Ecco, mister, per quello che è la tua esperienza, no? Come anche tecnico formatore del Montanaso Calcio, no? Di Montanaso Lombardo, siamo nell'Odigiano, come si può porre rimedio a questa piaga vera e propria?
2: Ma secondo me bisogna lavorare sui ragazzi. I ragazzi devono trovare un ambiente confortevole, hanno bisogno di sicurezze, e fare in modo che rispettino le figure di riferimento e i luoghi soprattutto di riferimento. Mi riferisco al campo, agli spogliatoi, piuttosto che agli allenatori e agli accompagnatori.
0: In che modo la società è responsabile del comportamento dei genitori, dei bambini? Può intervenire in qualche modo? Può dare dei DASPO?
2: Ma, oddio, sembra esagerato, però secondo me può essere utile creare dei... come posso dire, dei codici di comportamento, fare in modo che vengano rispettati. E in estremo non mi va di dire l'esclusione, perché sono per l'inclusione in tutti i sistemi. Però diciamo che se uno poi non si trova a suo agio, insomma, sarà lui ad allontanarsi, no?
1: Stavo leggendo alcuni passaggi di questo decalogo, mister. Uno mi ha colpito molto. Il primo è: quando siete al campo siete i genitori di tutti, non solo dei vostri figli.
0: Certo.
1: Perché spesso è questo il problema. Ci si siede lì e si pensa che il figlio sia la miglia mal, e che gli altri non lo capiscano, e quindi si eccede. È questo, no, il punto di vista che va corretto?
2: Assolutamente. E oltretutto essere genitore che supporta l'attività del figlio, non che ne fa parte dell'attività del figlio. Mi spiego.
0: Certo.
2: Il fatto che il figlio debba trovare un ambiente suo, non suo e del genitore, e trovare il suo ambiente, il suo equilibrio, insomma, all'interno dell'attività sportiva.
0: Sì, io penso che poi vadano coinvolti, no? Ci sono tante società che fanno una riunione con le famiglie.
1: Sì.
0: E si spiegano un po', no? Insomma, le regole base, diciamo. È importante.
2: Assolutamente, quello sì, però ognuno al suo posto, nel senso che... se un genitore è coinvolto, che ne so, c'è un papà che adora fare le fotografie,
0: sì,
2: fotografie a bordo campo, oppure uno sa fare la pasta dopo la partita, facciamo la pasta dopo la partita, però nel rispetto dello spazio ricreativo del figlio.
0: L'allenatore è sempre l'allenatore, insomma,
1: infatti
0: deve allenare, no?
1: L'altro passaggio del decalogo è: l'allenatore allena, l'arbitro arbitra, tu divertiti. Questo dovrebbe essere il concetto, no, mister?
2: Assolutamente sì, ognuno al suo posto, ognuno al suo compito, che lo faccia bene o male. Stiamo parlando di attività ricreativa e sportiva di bambini, che se sono bravi diventeranno campioni, se non sono bravi diventeranno

0: le persone magari un pochino più educate.
1: Ma c'è una responsabilità anche degli allenatori? Qualche allenatore un po' troppo focoso c'è?
0: Assolutamente, ma in tutte le discipline. In tutte le discipline ci sono allenatori che, come nei genitori, che magari riflettono il proprio ego, la propria animosità nella squadra che allena, invece che pensare al gruppo di ragazzini che sta allenando, pensa al proprio risultato per ben figurare, piuttosto che essere lui, come dire, la luce piuttosto che i ragazzi.
2: Sì, e soprattutto, come ha detto mister Paolo Sale, anche se non si diventa campioni ci si può divertire lo stesso. È quella, esatto, la cosa che andrebbe.
0: Assolutamente. In quarta di copertina c'è proprio una frase che dice: i bambini hanno il dovere di divertirsi e il diritto di non essere campioni.
2: Perfetto, la sintesi è tutta qui. Può Ottimo. Essere un diritto. Ricordiamo allora il libro Genitori in gioco, scritto da Paolo Sale, che è un educatore e un allenatore, proprio per fare in modo che anche i genitori capiscano meglio. Prego, prego, mister.
0: L'ho scritto insieme a Stefano Berza, che era il genitore di un bambino che io allenavo, quindi abbiamo triangolato un pochino. Abbiamo triangolato il bambino, il genitore e l'allenatore per fare in modo che
1: tutto, insomma, si possa,
2: e che
1: possa essere godibile,
2: certo, che questo decalogo sia letto con molta attenzione, soprattutto dai genitori che si siedono sulle
0: spalle. Faccio solo un piccolo appunto: non ho voluto intervenire prima. Ha detto che alleno il Montanaso, però ho avuto dei contatti con il Montanaso, ma io sono un allenatore di rugby.
2: Milanese,
0: ecco, diciamo.
2: Perfetto, però insomma conosce bene anche l'ambiente calcistico, quindi insomma si può fare,
0: si può tracciare un
2: parallelo.
1: Grazie
2: a Paolo Sale per essere stato con noi. Grazie mister, buona giornata.
0: Prego, grazie a voi, buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno Radio Capital, io abito in provincia di Milano, vicino a un campo dove giocano le giovanili della squadra locale. Il sabato e la domenica sembra di stare vicino a San Siro. Urla, cori, tamburi, trombe, gente che urla, insulti. Una volta sentiamo urlare: dovete tirare fuori le palle! Oddio. Poi siamo passate lì di fianco ed erano tipo bambine di 7-8 anni. Vabbè, è molto divertente. Ciao Silvia da Milano.
1: Silvia ha fatto proprio una fotografia perfetta di quello che è stato. Un'ottima reporter, devo dire, questo resoconto che ci ha fatto. Però anche il calcio giovanile ha i suoi istinti, ha la sua voglia di emergere, quindi ci
2: Io
1: sta anche questo
2: folklore. Ho passato la mia infanzia abitando proprio di fronte a un campo di calcio.
1: E sentivi questa roba
2: la domenica
1: qui.
2: C'era stavi dentro casa e sentivi esplodere e io uscivo convinto di poter rivedere il gol.
1: Certo.
2: Cioè, non lo so, il mio cervello era già bacato allora. Dico, adesso esco e lo rivedo. No, non era possibile.
1: Vabbè.
3: In virtù di questo ci vorrebbe in ogni squadra una nonna come la mia mamma, che durante le partite di calcio dei ragazzini portava succhi di frutta e merendine per tutti i ragazzi, e per i grandi portava grappa, filuferro,
2: caffè borghetti,
3: acqua e pasticcini.
1: Certo.
3: E là si abbassavano un po' con
1: le tensioni,
3: diciamo, le ire dei genitori. Certo. Si rilassavano e passavamo tutti una bella giornata.
1: È
3: saluti
1: vero.
3: Da Paola da Napoli.
1: Paola, ce l'ha detto anche Paolo Sale, no? L'allenatore che abbiamo sentito, che ha scritto questo libro Genitori in Gioco, dove ci si pone l'obiettivo di stilare questa sorta di decalogo per i genitori che accompagnano i figli alle partite. Ha detto magari c'è il genitore che cucina bene, a fine partita si fa una bella zuppiera di pasta,
2: la pasta asciuttata
1: non sarebbe male
2: post partita. Vai.
4: Quando mio figlio era alle medie, durante una partitina di basket tra ragazzetti della stessa età, loro persero molto malamente contro un'altra squadra. All'uscita dagli spogliatoi, l'allenatore dell'altra squadra stava urlando dietro ai suoi ragazzi perché avevano giocato male. Un comportamento inammissibile, secondo me.
2: Vabbè, responsabilità anche degli allenatori, Riccardo.
1: Ce lo sottolineano in molti, anche un nostro ascoltatore che ci ha scritto: nell'accompagnare le mie due figlie bambine prima e ragazze poi nel volley, quindi stiamo parlando anche di un'altra disciplina, ho incontrato alcuni allenatori molto mirati, tra virgolette, al risultato anziché al fare squadra. Probabilmente bisogna trovare anche lì il giusto equilibrio, perché magari non andiamo troppo dall'altra parte, nel senso che ci sta anche il rimbrotto dell'allenatore se ha visto un atteggiamento sbagliato in campo, un po' di svogliatezza e cose del genere. Non bisogna esagerare perché non ci si sta giocando la Champions League, però ci sta anche il fatto di chiedere e ottenere concentrazione massima durante l'attività sportiva, perché giusto che ci si diverte di più, no? Anche gli stessi ragazzi che poi vanno in campo.
2: Chiudiamo con il messaggio di Federica.
1: Splendido.
2: Che dice: mio figlio gioca in una società dove il direttore tecnico è Giuseppe Giannini,
1: ex grande giocatore Roma
2: la
1: nazionale.
2: La prima cosa che ha detto è stata: divertitevi perché nessuno di voi è Totti, se eravate forti eravate già in qualche altra squadra importante.
1: Ma non solo,
2: dice, neanch'io sono forte, se no non stavo qua, sarei stato dirigente di qualche squadra importante.
1: Numero uno. L'autocritica del principe Giannini qui è inarrivabile.

0: 24 le agenzie battono la notizia di un terremoto piuttosto potente di magnitudo 4.7 al largo delle isole Eolie, quindi abbastanza a largo in mare. Il sisma ha avuto un ipocentro a 372 km di profondità, epicentro a 81 km a nord-ovest di siamo in provincia di Messina, Marfa in particolare. Non si segnalano danni a persone o cose, ripeto, abbastanza forte ma molto a largo.
1: Danni invece si stanno verificando soprattutto nella capitale per questa ondata di maltempo che sta colpendo in modo piuttosto trasversale l'Italia. Ci stanno arrivando anche diverse segnalazioni dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo al 342 342 2190 e in particolare proprio Roma, ce ne siamo accorti anche noi qualche minuto fa, perché è un vero e proprio nubifragio.
0: Cioè non è mai arrivato giorno qui a Roma.
1: Praticamente non è ancora giorno qui nella capitale e si sono registrati oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nella notte appena passata, quella del 7 e l'8 ottobre, circa 120 con richieste di soccorso che hanno riguardato principalmente le conseguenze di pioggia e di un vento molto forte che ha provocato la caduta di diversi alberi e rami, pali della rete telefonica e poi ci sono numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Un albero anche caduto su un'autovettura senza per fortuna provocare incidenti a persone, però insomma una situazione piuttosto delicata.
0: Sì, che riguarda diverse regioni, Riccardo, perché c'è un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni, quindi insomma quello che stiamo vivendo in questi momenti è sempre così, improvvisi acquazzoni molto molto potenti, distruttivi, insomma, e poi veloce passaggio, però appunto c'è un'allerta meteo che riguarda moltissime regioni.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Sostituisci.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituisci.
10: Leo ha ragione.
11: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
19: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Le orme alle 8.37 su Radio Capital. Ieri nel pomeriggio è arrivata la notizia dei 3 decreti di grazia firmati da Sergio Mattarella. Il primo decreto di clemenza riguarda una persona condannata alla pena complessiva di 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti e altro. Gli altri 2 decreti di grazia hanno riguardato uno Guido Gianni, che è un onorefice condannato alla pena di 12 anni e 4 mesi per un duplice omicidio e un tentato omicidio.
1: Sì, e si è parlato molto proprio del caso che è sicuramente più emblematico, appunto di Guido Gianni, questo gioielliere di Nicolosi in provincia di Catania, che nel 2008, durante un tentativo di rapina, ha ucciso 2 banditi che stavano scappando. È una dinamica sostanzialmente simile a quella del caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che lo ricordiamo, per il quale formalmente non è stata richiesta la grazia, perché è stato un provvedimento personale dell'attuale ministro della giustizia Nordio, non accompagnato da un atto formale che poi dovrebbe spiovere sul tavolo del presidente della Repubblica Mattarella. Però Mattarella anche in questo provvedimento ha voluto far capire anche una cosa importante, cioè nel senso che Gianni innanzitutto ha già scontato una parte consistente della pena,
0: non gli viene sostanzialmente la metà, non gli viene, diciamo, scontata tutta la pena,
1: e probabilmente chiuderà questa sua pena con l'affidamento ai servizi sociali. Quindi sono 2 casi che differiscono per questo: primo, perché qui nel caso di Guido Gianni è stata presentata formalmente una richiesta di grazia che invece non è arrivata per Roggero, che ricordiamo è anche in attesa delle motivazioni della
0: manca
1: sentenza.
0: Mancano ancora parti importanti, sì. Però insomma le 2 vicende in qualche modo si collegano, perché c'erano l'entrata appunto di questi rapinatori, la pistola giocattolo, lui che reagisce, e Guido Gianni ha raccontato così questa vicenda, ve la faccio sentire.
2: Io mi trovavo in questo punto quando vengo aggredito da questi 3 rapinatori. Uno di questi rapinatori mi ha puntato un'arma alla tempia, era armato. Mia moglie era messa in quell'angolo là, completamente cianotica, era diventata di un grigio scuro. Non riusciva neanche più a respirare. Voglio dare aiuto a mia moglie, non posso fare altro. Io mi ritrovo con 2 persone addosso. Per liberarmi sparo un colpo basso, ma non mi lasciano, continuo a sparare, punto e basta.
0: E continua a sparare, e qui avviene appunto.
1: Ricordiamo
0: l'omicidio.
1: Che Guido Gianni in un secondo momento poi si dichiarò pentito di quanto accaduto. Tra l'altro ha 66 anni e qualche problema di salute, che è stato sottolineato anche dalla moglie, che ha avanzato appunto assieme ovviamente ai legali la richiesta di grazia.
0: C'erano state varie petizioni, l'ultima aveva raccolto 83.000 firme proprio per chiedere la petizione con la richiesta al capo dello Stato, insomma, per la concessione della grazia. Naturalmente, come hai detto tu, viene subito da pensare, e Roggero è un'altra partita in qualche modo, perché la situazione è differenza, e insomma qui mancano ancora dei passaggi formali che non possono essere superati dal presidente.
1: E ricordiamo che Guido Gianni ha scontato più di metà della pena in regime detentivo, quindi ci sono ancora alcuni punti di contatto, ma anche alcuni aspetti che sono comunque formalmente importanti, che fanno in modo che queste 2 vicende si somiglino ma non siano perfettamente sovrapponibili. Ecco, questo lo spiega molto bene questa mattina, peraltro, Concetto Vecchio su Repubblica.
0: Molto bene. Il presidente Mattarella dall'inizio del suo mandato ha emanato 80 provvedimenti di grazia, compresi i 3 annunciati ieri.

0: 7.44 del Breakfast Club, oggi con Riccardo e Andrea, aspettando il rientro di Imma, a cui auguriamo una prontissima guarigione. Allora, c'è un caso che ha colpito molto l'opinione pubblica, si è verificato tra l'altro in un quartiere molto signorile di Roma come Monteverde, riguarda un attore, Davide Iacopini, 42 anni, molti lo ricorderanno, un ruolo importante da coprotagonista nel film Diaz, ma anche il segretario del Papa, rivestiva quel ruolo nella fortunata serie Suburra. Ebbene, Iacopini stava percorrendo intorno alle 10 di sera una strada di Monteverde a bordo di un monopattino, si è avvicinato una minicar con due giovani a bordo che gli hanno sferrato un calcio per farlo cadere. Lui ha perso l'equilibrio, è andato a sbattere contro un'auto in sosta, ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto, adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma per un trauma cranico molto forte ed è in terapia intensiva. Qual è la notizia? Non soltanto sconvolgente per l'atto di violenza gratuita da parte di questi ragazzi, ma soprattutto perché potrebbero essersi verificati degli episodi simili anche giorni prima. Esattamente il giorno prima dell'incidente a Davide Iacopini, anche un'altra donna, attraverso una denuncia sui social dei familiari, aveva denunciato di essere stata aggredita mentre in monopattino, sempre da una minicar nera. Quindi adesso i carabinieri che stanno indagando stanno cercando di capire quale collegamento ci sia fra questi due incidenti.
1: Bisogna capire se c'è una banda di giovanissimi che si muove, no, con questi atti di violenza inaudita. A questo punto si indaga per tentato omicidio. Naturalmente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti naturalmente, perché insomma bisogna capire cosa è successo. Non è stato solamente un incidente, c'è stata anche l'omissione di soccorso.
0: Oltretutto,
1: perché poi
0: sì,
1: ci sono delle immagini, queste molto importanti, perché le immagini sono a disposizione dalle quali si vede proprio scappare via questa minicar, alla fine fuggire via dopo l'aggressione, mentre Iacopini, che dicono le agenzie non indossava il casco, viene soccorso da un passante, poi arrivano i sanitari del 118 che allertano a loro volta la polizia locale. Insomma, bisogna capire se questa banda in qualche modo di minorenni quasi certamente benestanti, non lo sappiamo, insomma, questo
0: comunque sono al vaglio di chi sta indagando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere, insomma, di Monteverde, per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto.

0: Aggiornamenti su Cramontana, perché avevamo dato ieri la notizia che Jessica Moretti aveva chiesto all'assicurazione, insomma,
1: un risarcimento, certo,
0: sì, per infortunio. Presentata dalla proprietaria del locale, l'assicurazione Zurich ieri ha risposto giudicando infondata la richiesta di indennità per infortunio, insomma, quindi ricordiamo, nell'incendio sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'istituto si starebbe preparando a resistere con gli strumenti legali a disposizione, sì, contro un'ipotesi emersa dalle carte dell'inchiesta.
1: E ricordiamo che invece la procura in qualche modo aveva dato una sorta di via libera a questa richiesta di Jessica Moretti, che invece è stata ritenuta inammissibile dalla stessa società di assicurazioni con cui i proprietari del Costellazione, quindi Jessica e il marito, avevano stipulato una polizza. E ovviamente questo ha fatto rientrare almeno in parte l'indignazione dei familiari delle vittime e anche dei feriti, che avevano ritenuto questa proposta, sì, questo progetto di Jessica Moretti assolutamente
0: irricevibile. È proprio una posizione che rincuora, certo, le famiglie dei ragazzi coinvolti, perché insomma si sono detti indignati, no, per questa pretesa, per questa richiesta di risarcimento dell'imprenditrice. Nel frattempo dal dossier giudiziario spunta un'altra vicenda di un'assicurazione, insomma c'è anche una questione di soldi, molti soldi legati al locale, sulla quale si sta indagando e si deve far chiarezza.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
6: Ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una

0: Tutto per il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
12: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Stati Uniti si preparano alla ripresa delle ostilità contro l'Iran, lo dice Axios, secondo cui giorni fa il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro Teheran. La mano tesa del governo francese agli studenti, la rabbia dei giovani non viene dal nulla, non si può restare indifferenti alle angosce che esprimono, lo ha detto il primo ministro francese Le Cornu a poche ore dalla nuova giornata di mobilitazione degli studenti. Da giorni le proteste studentesche hanno portato a violenze e arresti in tutto il paese. È il giorno del voto finale sulla legge elettorale, alle 12.30 si vota a scrutinio segreto. Nelle votazioni per i vari articoli la maggioranza ha tenuto. Cosa prevede la nuova legge elettorale? Jean-Paul Bellotto.
15: Per la prima volta le forze politiche devono indicare il nome del presidente del Consiglio che propongono. Il nome non sarà sulla scheda. Il sistema è proporzionale, assegni seggi ai partiti in base ai voti presi, ma se una coalizione raggiunge il 42% scatta un cospicuo premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato. Vengono pescati dai listoni dove la coalizione mette in comune i nomi. La soglia di sbarramento è al 3% per i partiti, al 10% per le coalizioni. Le preferenze sono introdotte in parte perché i capilista sono bloccati, quindi valgono per i nomi successivi e solo i partiti più grandi eleggono altri parlamentari oltre al capolista. Stessa cosa per le quote di genere, non valgono per i capilista.
14: Ha aperto in netto calo la borsa di Milano poco fa, l'apertura appunto meno 1,31%. È morto il tredicenne di San Paolo nel Bresciano che martedì ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio. Il giovane era stato soccorso in campo, portato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era ricoverato in condizioni già disperate. Nelle ultime ore il peggioramento e la morte. Il governo ha perso nella partita per la Federcalcio, ma non vuole il ruolo dello sconfitto. Il presidente Malagò, inviso all'esecutivo, è stato nominato commissario in attesa di nuove elezioni che quasi certamente lo vedranno vincitore. Ma il ministro dello sport Abodi non si sente battuto.
16: La cosa più importante è che si è voltata pagina. Come diceva anche Mandela, nello sport si ha una possibilità di vincere e di imparare. E se si impara non si perde. Io sono convinto che non ci siano necessariamente dei vinti e dei vincitori. Bisogna pensare al bene del sistema.

0: questa idea dell'occupazione della politica, secondo me è una caricatura ricorrente, ma che non trova nessun fondamento, perché nessuno avrebbe voluto sovvertire gli esiti di un'assemblea. Sarei sentito sconfitto se non fosse successo niente.
1: Così a Bodi, Capital News torna alle 10.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Zampe, 9-8 minuti, ultima ora di The Breakfast Club.
1: Eccoci.
0: La coppia, perché noi siamo i ricchi e povera, lo sapete, no?
1: Sì.
0: Noi siamo i due ricchi e la povera che oggi.
1: Che non c'è Imma.
0: Che
1: sì.
0: Oggi non c'è. Peccato perché questa.
2: Questa è la notizia di Imma.
0: Imma, ci sei all'ascolto, ascolta bene. Ci stiamo dando una dritta per la prossima estate. È praticamente un'agenzia di viaggi per introversi.
1: Sì.
0: E adesso vi faccio ascoltare
1: lo
0: come
1: spot. Sì.
0: C'è uno spottone loro.
3: The following advertisement is intended
0: questa pubblicità
3: for
0: è destinata a introversi. C'è uno seduto su una scrivania.
4: Hello and welcome to the Introvert Travel Agency.
0: We only sell one destination. Una sola destinazione, la Svezia, dice lui. Perché la Svezia?
4: It's a paradise.
0: È un paradiso per gli introversi. E parte questo spot, questo video.
1: Sì.
4: Sorry.
0: Tira giù un telo per far vedere. Lo spazio personale non è una preferenza, è uno stile di vita. Sui mezzi pubblici occupare due posti è considerata buona educazione.
1: Sì, vedete, occupi il tuo posto e quello accanto con la borsa.
0: Non amate le chiacchiere? Bene, nemmeno gli svedesi. Quindi ti siedi a tavolo e non parli.
1: Evviva.
0: E va avanti così, insomma, raccontando la Svezia come paese in cui si socializza senza socializzare.
1: Gli introversi e i timidi, per gli introversi e per i timidi sarebbe praticamente il Bengodi, insomma, perché non c'è la possibilità di essere disturbati. Appunto, questa agenzia si chiamerebbe.
0: Di occupare sempre con. È fastidioso.
1: Occupati il tuo oggetto, la borsa.
0: Sì, la borsetta è brutto.
1: Dai, cioè, se lo fai, almeno fallo se vedi tanti posti liberi intorno.
0: Sì, lo fai.
1: Nel caso. Comunque questa agenzia Introvert Travel Agency in realtà non esiste perché questo è uno spot di Visit Sweden, che è l'ente turistico nazionale, per rivolgersi appunto esplicitamente a tutte le persone del mondo che si identificano come introverse e invitarle a prenotare un viaggio per l'unico posto sulla faccia della terra dove si possono ricaricare le batterie in santa pace senza essere disturbati da alcuno. La Svezia promette questo. In questo caso dobbiamo parlare di un intervallo, si chiama così questo rituale svedese.
0: Intervallo, sì, come
1: intervallo,
0: si chiama fica. Qui proprio, mamma mia.
1: Io non capisco perché adesso c'è tutto sto trambusto di la redazione. Si chiama così.
0: Gente che applaude, gente.
1: Vi do anche lo spelling. Firenze, Imola, Chilo, Ancona, quindi col K, fica sì, col K, si sì. Scrive così. È un intervallo svedese a base di caffè, dolci e chiacchierate. È una cosa molto seria che è presa con grande serietà in Svezia.
4: Also love structured socializing. It's called fika.
1: L'avete sentito? Non abbiamo detto nulla di sconveniente perché si chiama
0: una
1: realmente
0: strutturata
1: così.
0: Mangiando, insomma.
1: Sì, i dolci allora, i dolci devono essere l'elemento irrinunciabile di questo momento di intervallo. Soprattutto in questo caso, visto che la Svezia è un paese che ama ospitare gli introversi e i timidi, l'importante è che ci sia il dolce. Se poi non ci sono le persone, va bene lo stesso, si può fare anche da soli.
0: Ma sai che mi piace
1: ti piace?
0: Cosa?
1: Stavo per dire ti piace, in questo caso sarebbe stato
0: c'è
1: sconveniente.
0: C'è un fondo di verità sul fatto dice che gli svedesi considerano le chiacchiere di circostanza una perdita di tempo.
1: Una perdita di tempo, esatto.
0: Ma l'introversione è un'altra cosa, riguarda chi si scarica socialmente stando con gli altri, ha bisogno di solitudine per rimettersi in sesto.
1: Quindi
0: cioè, non voglio parlare con
1: appunto,
0: nessuno.
1: Appunto, ricaricare proprio le pile, come si dice. In quel caso si può andare in Svezia perché nessuno ti rompe le scatole, puoi
0: sono
1: fare
0: sono quei classici
1: tutto
0: posti
1: da solo.
0: Dove quando partecipi alle feste ti devi portare la bottiglia di vino che ti berrai da solo, cioè nessuno condivide.
1: Certo, certo. No, assolutamente.
0: Cioè ognuno si beve, si mangia le cose.
1: L'abbiamo detto, dai, è il posto perfetto per Imma Baccellieri. Cioè io penso che Imma abbia già pensato, a parte che Imma è mortalmente attratta dai paesi del nord Europa, quindi immagino che anche la Svezia
0: ci voleva andare,
1: sia un suo
0: bersaglio. Però poi ha scoperto che c'è un termine che l'ha dato molto fastidio.

0: per dire, ti...
1: al bar dell'IKEA avevo visto un cartello con scritto prenditi una fica,
2: eccolo lì, che è un momento di riposo, è col dolcetto,
3: è un intervallo, una specie di siesta svedese un pochino vivace con la presenza di persone e dolci, e si chiama così, esattamente
2: vedo
3: così.
2: Che si sono risvegliati i nostri ascoltatori tutti insieme. Naturalmente l'argomento qui parla di politica, di legge elettorale, di grandi problemi, ma naturalmente la socializzazione svedese, certo, piace più di tutti. Allora ragazzi, buongiorno, ho un compagno danese, vi posso assicurare che la Danimarca è il paese dove l'essere introversi è uno stile di vita fondamentale.
3: Sì, quindi
2: viva l'Italia, dice lei, però
3: cioè, Michele da Bari, che poi manda un bacio alla nostra Imma. Sì, indubbiamente sappiamo che il nord Europa è un posto così, anche la stessa Islanda, no? Sono posti dove si può girare in lungo e largo senza incontrare persone, perché sono posti dove la densità non è particolarmente forte come da noi. Quindi.
2: Roberta è andata a fare il tifo per il figlio maratoneta
3: a Stoccolma, proprio la capitale della Svezia. Esatto.
2: Cioè, ci sono naturalmente modelli che a noi sembrano veramente astrusi, no? In qualche modo.
3: Allora, Alberto ci dice: una ventina d'anni fa ho fatto 4 mesi di trasferta lavorativa a Stoccolma, ancora lì, e ogni venerdì in ufficio c'era appunto il rito del fikamöte. Letteralmente significa riunione nell'intervallo, in cui si parlava informalmente di quanto fatto in settimana, mangiando dolci e bevendo rigorosamente analcolici, caro Andrea Lucatello.
2: Questo è brutto.
3: Capito? E questo so
2: questo
3: che non incontri i tuoi
2: cambiato. Non è
4: Imma, intervieni subito, devi rimettere ordine. Senza di te questi due sciagurati, guarda che vanno a fare.
2: In effetti, ragazzi, perdersi la faccia di Imma quando ci sono, che ne so, termini particolari.
3: Certo, l'avremmo fatto dire a lei, peraltro, questo rituale del fica svedese, del rigorosamente con l'articolo maschile.
2: E noi come due scemi arriviamo.
3: Ovviamente, insomma, però, ovviamente. Però, 342-342-2190 è il nostro numero WhatsApp. Poi, tra l'altro, noi che abbiamo fatto cronaca, perché abbiamo dato una notizia che si trova su diversi portali, quindi non c'era nulla di losco, di torbido, di ambiguo in questo.
2: Assolutamente.
3: Nostro intervento. Avevi pensato d'altro tu, Lucatello?
2: Qualcosa.

0: Frank Sinatra alle 9:20 su Radio Capital. Una storia davvero particolare, quelle che vi raccontiamo, che arriva da Roma, perché a Roma una persona si è presentata nell'ufficio riscossioni vincite con un biglietto di un gratta e vinci, pensate, da 10 milioni di euro.
1: Sì, ha detto, che non esiste peraltro. Questo è un cinquantenne appunto di Cosenza, però è a processo con l'accusa di truffa a Roma, perché si è presentato appunto negli ufficio premi di lotteria nazionali, che si trova peraltro qui a poche centinaia di metri dalla radio, dietro Piramide, tanto per intenderci, esibendo appunto un biglietto gratta e vinci della serie Il Miliardario Maxi, con il quale appunto reclamava una vincita
0: di 10 milioni di euro. E come cosa ha fatto, da prassi però? L'ufficio premi avvia le verifiche, l'esito purtroppo è negativo.
1: Per lui,
0: il tagliando presentava uno strappo in senso orizzontale e parte unite con nastro adesivo. Che aveva fatto il genio? Aveva unito due biglietti
1: perdenti, entrambi peraltro, i biglietti.
0: Non erano tutti e due perdenti, insieme facevano uno vincente. Non solo, appunto, la vincita ipotetica di 10 milioni di euro non è neppure prevista tra i premi totalizzabili, insomma, realizzabili. E come ha spiegato in aula un perito, il biglietto sarebbe già stato scannerizzato in una tabaccheria nel tentativo di validarlo, ma con esito negativo. Diversa la versione della difesa, affidata ad un penalista che si chiama Antonio Sposato, dice: non ci sarebbe stato nessun collage. Il cinquantenne avrebbe comprato il biglietto in una tabaccheria calabrese e, pensando di non aver vinto, l'avrebbe strappato. Un amico che avrebbe notato la vincita milionaria lo avrebbe ricomposto con lo scotch e spinto a riscuotere il premio. Per
1: questo
0: la difesa ipotizza anche un possibile errore nella stampa del biglietto. Ok, quindi dicono: guardate che l'avete stampato male, è colpa vostra, non è colpa nostra.
1: Però intanto è a processo per truffa questo signore che si chiama Rodolfo Bianchi, che tra l'altro, per rendere il tutto più credibile, aveva totalizzato questo montepremi non proprio di 10 milioni di euro puliti, 10 milioni e 540 euro.
0: E vabbè, 540 li lascia.
1: In quel caso l'avrebbe lasciato forse di come mancia.
0: Si può prendere i 10 milioni. Avete vinto qualcosa, signori? Ce la volete dire?
1: Cioè, unire due biglietti per fare in modo che i numeri fossero tutti vincenti.
0: Genio.

0: Sonica, tu ti me sbagli quando non usi l'intelligenza artificiale, potrebbe aiutarti, no?
1: Si può non sbagliare.
0: Adesso viene utilizzato ormai grandemente anche nell'editoria.
2: Sì.
0: Avevamo parlato nei giorni scorsi di un autore francese, se non mi sbaglio, di origini canadesi, accusato di aver scritto un romanzo di grandissimo successo con l'intelligenza artificiale.
1: Quasi tutto.
0: Non c'è ancora prova, ma insomma, cioè, alcuni fonti portano a questo sospetto, a confermare questo sospetto. Ma oggi c'è una notizia che va un po' più avanti in qualche modo.
2: Una notizia che arriva dal Buchmesse, che sarebbe la fiera del libro che si tiene ogni anno in Germania, precisamente a Francoforte, iniziata ieri, si chiuderà domenica 11 ottobre. Ieri è stato il giorno dell'Italia, qui è stato presentato lo stand e c'è stato un intervento dell'Associazione Italiana Editori che ha snocciolato dei dati secondo me molto interessanti. Il primo è che è bello, perché comunque è virtuoso, segna una crescita di poco superiore al 3% nel mercato dell'editoria italiana, che è sempre un'ottima notizia, perché quando si parla di libri di cultura siamo tutti molto contenti. Vanno molto bene le librerie fisiche, che si sono assicurate gran parte del mercato. Per quel che riguarda i generi, risultati più che positivi per i fumetti, che hanno fatto registrare un balzo di quasi il 15%, per il comparto bambini e ragazzi e poi narrativa straniera e narrativa italiana. Ma c'è un altro dato che è stato rivelato dall'Associazione Italiana Editori che fa un po' riflettere, perché stando

0: ad un'indagine condotta proprio dall'AIE, risulta che 3 case editrici su 4, stiamo parlando di una percentuale importante, 75%, sì, ha dichiarato di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, non tanto per la creazione del libro in sé per sé,
1: esatto,
0: ma
1: forse
0: soprattutto
1: per la gestione, no,
0: operazioni di marketing e altre genericamente redazionali, quindi non solo, non soltanto la creatività. Però insomma, 3 su 4.
1: Io dalle mail che ricevo, anche da tante case editrici, mi sembra che lo zampino dell'intelligenza artificiale
0: ci sia
1: e sia chiaro, insomma. Però questo secondo me si può fare, è giustificabile. Il problema è quando gli autori cominciano a mettere mano sull'intelligenza artificiale.
0: Quello sarebbe una grande delusione un po' per tutti, sapere che l'autore di un libro si è fatto aiutare magari in modo anche corposo dalla
1: e poi ci sarà un metodo per scoprirlo definitivamente? E questa è la vera domanda.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: E chi? Che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
7: Ma che... ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti.
10: No,
8: davvero.
10: No.
8: Grazie.
10: No.
8: Graziella e grazie.
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con GranVision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
18: Dark Planet, convenienza nostra.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,70.

0: 82%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store. Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9.36 Breakfast Club con Andrea e Riccardo. C'è una pratica che all'inizio era anche divertente, quella di fotografare il cibo.
1: Il cibo.
0: Poi per molti è diventato un lavoro, per alcuni un'ossessione. Il Gambero Rosso spiega in un articolo un po' come nasce questa attività, che come la possiamo chiamare, una fissazione.
1: Esplicitamente anche proprio del concetto di food porn, che tra l'altro affonda in tempi particolarmente andati, no? Le sue radici, ma che adesso è diventato un must, nel senso che se si arriva la cosa ben impiattata, con i colori giusti,
0: la devi fotografare,
1: magari anche con ingredienti particolarmente prestigiosi, ti viene lì anche se hai l'acquolina in bocca e non vedi l'ora di affondare la forchetta.
0: Prima si fotografa
1: ed è una cosa particolarmente odiosa quando tu hai fame, arriva il piatto per te e ti deve fotografare quello accanto, che ti fa perdere del tempo preziosissimo e magari ti fa anche freddare il piatto se viene servito caldo. Però deve scattare per forza la foto, anche perché, racconta il Gambero Rosso, è cambiato appunto il modo di concepire la cucina, dove ci sono dei colori sempre più vivaci, dove ci sono degli ingredienti sempre più costosi e prestigiosi, e quindi uno non si lascia scappare l'occasione di immortalare il piatto.
0: L'espressione viene usata per la prima volta in una pièce teatrale, The Year of the Dragon, e lì si parla di food pornography, cioè aveva però un altro significato, si riferiva alla cucina etnica, in particolare quella cinese, perché secondo il regista la cucina etnica, spogliata dalle sue caratteristiche più autentiche, veniva trasformata in esperienza turistica e folcloristica adatta a tutti, e da lì si è partito. Poi nel 79 compare la locuzione food porn, coniata da Michael Jacobson, per indicare il cibo talmente al di fuori di ciò che un alimento dovrebbe essere da meritare di essere considerato pornografico.
1: Vedete, è così.
2: Quindi andiamo bene.
1: Una sorella. Poi lo fanno spesso, no? Ha visto sui social, quando rappresentano una ricetta particolarmente succulenta, dicono: se è porno, tolgo.
0: Esatto.
1: Dicono così, perché può appunto
0: prima
1: essere
0: accattivante. Nel 93 era in particolare in un giorno di ordinaria follia, Michael Douglas entra in un fast food, apre la confezione dell'hamburger che gli viene servito, all'interno però trova un panino streminzito,
1: non quello
0: moscio, che non ha nulla a che vedere con quello dell'immagine. Quante, ma quello succede anche adesso,
1: succede anche ora, sì, infatti.
0: Armato di un fucile automatico, fa la domanda che tutti prima o poi abbiamo avuto in mente: qualcuno sa dirmi in che cosa somiglia la foto questo panino?
1: E lì diciamo che si respirava una certa tensione nella situazione che è stata rappresentata in quel film pazzesco con Michael Douglas. In questo articolato pezzo che si trova sul portale del Gambero Rosso si dice anche come la rappresentazione del cibo in realtà esista da sempre, vale a dire dai banchetti dipinti nelle tombe dell'antico Egitto fino agli affreschi di Pompei, arrivando alle nature morte del 600 europeo. Quindi se pensate anche a livello di arte, di quadri, di rappresentazioni, il cibo ha sempre avuto un ruolo molto importante.
0: Dove c'è un dipinto di una tavola di natura morta, è food porn quello, con la mela.
1: Quello un po' meno, secondo me, la frutta è un po' più mortificante da quel punto
0: diciamo
1: di vista.
0: I social hanno dato grande spolvero,
1: molto di più.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Buongiorno, sono Giuliana. Mia figlia lavora a Sydney in un ristorante e spesso arrivano molte persone chiaramente dai dintorni, quindi tutta zona Asia,
1: sì,
0: che chiedono il piatto più instagrammabile.
1: Eccolo lì, per fare le foto, perché abbiamo detto in questo articolo del Gambero Rosso su questa tendenza ormai irrinunciabile di fotografare il cibo che ci arriva a tavola quando siamo al ristorante.
2: Buongiorno Capital, da un recente viaggio di amici in Giappone mi dicevano che è tassativo far trovare al consumatore lo stesso prodotto rappresentato sulla confezione all'interno della stessa, deve avere le stessissime caratteristiche.
3: Capito?
1: Deve essere quello prodotto in foto, deve essere identico a quello che poi ti portano al tavolo.
3: Se
1: sappiamo
3: no,
1: che
3: ci rimani male, ci rimani male, o può venire male, come c'è una

0: Famosa pagina Facebook Cucinare Male,
1: sì.
0: In cui appunto adesso ho aperto a casa.
1: Sono agghiaccianti le foto che si
0: c'è
1: trovano.
0: C'è una torta di compleanno, anti auguri zio Gianni, perché il tè è stato mangiato dal forno, non si capisce.
1: Non si legge.
0: E i commenti sono: uno è torto di compleanno.
1: Torto più che torta.
0: Sì. Francesca scrive: le minacce scritte col sangue sul muro sono meno inquietanti. Non so se sia peggio la scritta o la torta. Io leggo anti Algeri 60.
1: L'altro dice come è scritto male.
0: Non mi aspetterei una futura eredità dallo zio. L'antia Sgori 60, l'antia Augeri, qualcuno cerca di decifrare, sì, quello che c'è scritto.
1: Che è complicato.
0: Sì, sì. Tanti Augeri, insomma, e così, perché poi nella pagina potete pubblicare solamente le cose che vengono male.
1: Devono venire male, rigorosamente, e penso che ci sia un campionario molto ampio. Però per tornare al discorso dei cibi più instagrammabili al mondo, rientrando anche riallacciandoci al, sì, messaggio che ha mandato la nostra amica Giuliana, basandosi ovviamente sugli hashtag che compaiono sui social, il cibo più condiviso su Instagram è la pizza, con quasi 87 milioni di hashtag. Al secondo posto, però piuttosto staccato, praticamente la metà di consensi, c'è il sushi, e al terzo posto ci sono gli hamburger, i burger, insomma i panini, quelli farciti.
0: Ci sono dei cibi ovviamente che si prestano meglio di altri,
1: naturalmente.
0: Però la pizza più di tutti,
1: più è guarnita e più diventa.
0: C'era la Ferragni che aveva fatto la foto con la pizza in
1: cui mangiava uno spicchio ed era intera la pizza.

0: Ciao ragazzi, io quando vado al ristorante il mio compagno fotografa il cibo, divento una bestia. Io dico, ma chi se ne frega, chi gli frega di quello che stai mangiando? A nessuno. In più quella foto lì non te la guarderai mai più neanche tu.
1: Vabbè, però...
0: cioè, per me è una roba da coglioni.
2: No, no, vabbè, dai, calma.
0: Ciao Rita,
1: dai,
0: da
1: Rita, meno
2: sempre
1: severa.
2: Bello vedere però il cibo.
1: No, lì c'è magari poi l'iniziativa simpatica di mandarlo agli amici che sono un pochino gourmet, no? Cioè magari ti piace fare il confronto, loro sono in un altro ristorante o ci vanno il giorno dopo, ah, guarda cosa ho mangiato io, no guarda io ho preso, ci sta questo scambio.
2: È anche una forma pubblicitaria, se no su Instagram non si vedrebbero tanti video fatti appunto da ragazzi e da ragazze sui ristoranti che poi in qualche modo ci invogliano ad andare. Vabbè, ma insomma, cose che vanno. Andiamo invece nel resto del mondo, vi faccio sentire quello che sta succedendo a Filadelfia.
1: Cos'è, una gara di
2: finale?
1: Basket? No, cos'è?
2: È una competizione.
1: Sì. Che folla.
2: È la competizione di precisione urbana a Filadelfia. Si è svolto il primo campionato di parcheggio AS, di parcheggio in parallelo della
1: parcheggio
2: città.
1: Parallelo.
2: Parcheggio
1: che,
2: in parallelo.
1: Che è quello più difficile, sappiamo, no? Perché se la prendere bene le misure.
2: Sì, l'evento è promosso dalla Philadelphia Parallel Parking Association. Ha visto diversi automobilisti sfidarsi al volante sotto gli occhi di decine di spettatori ai lati della strada. La giuria ha valutato i concorrenti secondo tre parametri principali,
1: quali
2: che sono quelli con i quali tutti i giorni cerchiamo di fare i conti anche noi che parcheggiamo. La vicinanza al marciapiede,
1: certo,
2: il minor numero di manovre effettuate e
1: certo,
2: l'allineamento della vettura. Signori, a conquistare la vittoria finale è stato un tale Mario Zucca, americano ma non sappiamo di origini italiane forse, proclamato miglior posteggiatore praticamente dell'America.
1: Non è una manovra facile, perché poi lì la prima cosa che devi fare è metterti in parallelo appunto rispetto al parcheggio quando c'è lo spazio, ovviamente cercare di capire se la macchina può entrare.
2: Io
1: e non è facile.
2: Allora, io che sono nato quando non c'erano le telecamere, quelle retro,
1: adesso aiutano i sensori,
2: aiuta,
1: le telecamere.
2: Io comunque mi devo girare per vedere,
1: lo
2: cioè non
1: comunque,
2: riesco a regolarmi perché non avendo la macchina, quelle poche volte che utilizzo la macchina con la telecamerina
1: e il sensore
2: retro,
1: di parcheggio
2: non mi regolo bene con la
1: quando quello, è così devi fermare, te lo dico io
2: quello, cioè, sì, però metterti, cioè come cominciare a fare la manovra S,
1: sì, non è facilissimo il parcheggio, non
2: però
1: sempre è facile,
2: eppure me l'hanno insegnata,
1: quindi cioè, ci sarebbe una tecnica,
2: allinearsi allo specchietto dell'altro,
1: sì,
2: e cominciare, non lo so, adesso
1: poi,
2: non mi ricordo.
1: Io sapevo che quando vedi la targa di quello dietro devi cominciare a fare.
2: Quando vedi la targa
1: devi cominciare a sterzare tutto per entrare
2: e quando
1: nel parcheggio.
2: Che quello ti dice venga dottore,
1: venga dottore, venga ancora.
2: Che
1: poi effettivamente adesso non serve più con i sensori e soprattutto
2: dottore,
1: con le telecamere.
2: Quanti posti di lavoro sono persi?
1: Bello il parcheggio a pettine, a spina di pesce, facili quelli. Voglio vedervi a

0: Buongiorno Radio Capital, parcheggiare una macchina non è complicato, basta limare gli specchietti e iniziare a pensare lo sterzo per il parcheggio. Quando aspetta, il parcheggio arriva alla fine,
1: dai, lo dobbiamo rimettere perché è così.
0: Buongiorno Radio Capital, parcheggiare una macchina non è complicato, basta allineare gli specchietti, iniziare a caricare lo sterzo per entrare nel parcheggio.
2: Okay.
0: Quando il parcheggio arriva alla fine della macchina che abbiamo a fianco, caricare tutto al contrario.
2: Ah, chiaro?
0: E ecco, sono due giri di compasso.
2: Bravo.
0: Allora, buona giornata a tutti. Roberto.
2: Grazie. Chi è che Roberto citava Mary Cacciola? Ah,
1: sì,
2: Paola.
1: Il metodo Cacciola,
2: sì,
1: com'è?
2: Dice una toccata avanti e una dietro. Allora, la mia amica Elvira Serra, sì, firma numero uno della giornata di Corriere Sera, mi ha detto, ma non so se è vero, che a Milano per delicatezza, per educazione, non si mette il freno a mano.
1: Ah,
2: quando
1: così
2: parcheggi, perché chi parcheggia può fare una botticina,
1: una
2: quindi si fa un po' spazio. Esiste ancora
1: elasticità,
2: questa,
1: esatto,
2: educazione milanese.
1: Soprattutto Marcella scrive
2: milanese,
1: soprattutto hanno abbassato il volume della radio no mentre parcheggiavano, perché c'è questa curiosa tradizione di abbassare il volume della radio quando stiamo facendo una manovra un po' complicata.
2: Ne ha scritto anche Focus di questa cosa, perché
1: serissima
2: abbassiamo la radio quando parcheggiamo. Ce ne dobbiamo andare.
1: Grazie a Sergio Martelli, Chiara Iorio, Simone Di Gregorio, vi lasciamo a mezzo giornale e noi di The Breakfast Club torniamo domani dalle 7.
2: Domani.
1: Ciao a tutti. Ciao.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate. Coordinate con gli elementi della tua casa per dare contenuto.

0: tagli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Tre persone sono morte, 36 sono rimaste ferite negli attacchi contro due aeroporti internazionali dell'Arabia Saudita, quello di Abha e quello di King Khalid di Riyadh. Lo ha annunciato l'autorità saudita dell'aviazione civile dopo le rivendicazioni dei ribelli Houthi dello Yemen. Prima esecuzione con iniezione letale negli Stati Uniti dopo il caso di Christa Pike, ancora in ospedale dopo due tentativi falliti di giustiziarla. Il 46enne Jamal Howard è stato giustiziato in Texas. Quella di Howard, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti nel 2026. Apertura in negativo per le borse europee dopo le perdite di ieri. Al momento Piazza Affari perde l'1,33% con lo spread salito a 118 punti. Il governo tiene aperta l'ipotesi delle accise mobili per abbassare i prezzi dei carburanti, ma il vice premier Salvini ieri durante il question time se l'è presa con l'Unione Europea.
7: Il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi ai vertici della Commissione Europea esortandoli ad andare incontro alle richieste del governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal, vincoli, regole, regolamenti e tasse europee come l'ETS che stanno mettendo in forte difficoltà l'industria e l'agricoltura italiane ed europee.
6: Così Salvini, prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta.

0: offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hai capito, hai capito. Dancing Queen, abbiamo cominciato con un inno.
1: Un pezzo arioso.
0: Arioso, gioioso. Che
1: un
0: pezzo mette di buon umore.
1: Sì, non è facile iniziare.
0: No, mai,
1: perché guarda che quando uno apre il programma, la scaletta, ci vuole un pezzo che subito faccia capire l'intenzione.
0: Esattamente, abbiamo scelto veramente noi.
2: Cioè, non scegliamo niente qua.
0: L'ultima ruota del carro siamo noi, altro che.
3: Il mezzogiornale.
1: Dai.
4: Melottero for president.

0: non si è ancora spenta, anzi si è accesa, si sta ancora più rinfocolando la vasta eco di una performance straordinaria.
1: Amici, yeah, amici che state per cambiare radio, non lo fate, vi giuriamo che dedicheremo, capite che per noi, per me, ma anche per tutto il nostro gruppo di lavoro, è un evento sta storia di tale quale, perciò perdonateci, ne parliamo 5 minuti, poi dopo il mezzogiornale torna a normale.
0: Soprattutto perché, per chi non avesse seguito ieri, anche ieri c'è stata un'imitazione di Stefano, di Gianni Morandi, ma mica tanto male.
1: Guarda, io allora, ieri è stato veramente difficile, perché sai, le prime tutti si giocano i cavalli di battaglia propri, no? Io ho fatto Baglioni, Zucchero, che sono... Ecco, con Gianni Morandi ho dovuto cominciare veramente a sudarci un po',
0: a lavorare.
1: Io credo sia venuta sufficiente. Credo
0: allora, Sandy...
1: Ecco, cosa ne pensi?
0: Allora, voglio sentire ancora una volta. Voglio sentire prima, chef, prima l'originale e poi voglio sentire Mellocca.
1: Mi metti a confronto però col maestro.
0: Sentiamo.

0: questo è l'originale. Gianni è mio grande amico.
1: Allora, questo è originale, rifatto in studio, corretto di un disco dal vivo.
0: Senti, non mettiamo le mani sempre avanti. Mettiamo anche un po' indietro. Sentiamo adesso Melloccaro.

0: Allora.
1: Posso fare il giudice anche io?
0: Posso dire, se mi fate parlare.
1: Scusa, vai Cristiano.
0: Allora,
1: comunque sei credibile.
0: Un bizzico calante sei stato, però ieri sono stato un po' acida durante il un bizzichino calante, proprio un pizzichino, però devo dire bravo, non c'è che dire.
1: Ti dico, ma io sono contento.
0: Poi posso dire,
1: a me sembra intonato.
0: Alla fine c'è l'imitazione, c'è, ma i cantanti quando cantano dal vivo non fanno cioè non è che stanno incidendo un disco, anche loro dal vivo possono avere qualche imperfezione.
1: Ma, ragazzi.
0: E allora sto ragazzo qui ha cantato per primo in diretta su Rai 1.
1: Aspetta, le mosse, cioè le tu mosse, mentre canti, io dovevo anche ricordarmi tutte le mosse di Gianni, che è uno che comunque ha una fisicità importante.
0: Allora ieri il tale quale show ha ancora una volta vinto la serata 21-8, continua a salire, quindi tutto questo è chiaramente merito di Melocca.
1: 342-342-2190, siate i nostri malgiogli.
0: Senti, adesso fammi sentire questa canzone, amico mio.

0: John Legend, Daylight su Radio Capital, questa è una novità. Allora, scende la pioggia ieri, tra l'altro, mentre cantavi la canzone
1: è venuto giù il diluvio,
0: perlomeno qui da noi. Ho visto gente sulle zattere, ti dico solo questo. Ha vinto la serata, l'abbiamo detto già prima, 21-8, un grandissimo Rio. Carlo Conti sarà contentissimo, ma proviamo a sentirlo ogni tanto, per una volta magari viene al telefono con noi. Abbiamo un paio di messaggi al volo, proprio così sulla serata di ieri.
2: Buongiorno Benny, buongiorno Melloccaro. Io aspetto la puntata del giovedì del Mezzogiornale solo per risentire le esibizioni del grande Stefano. Dai, restiamo uniti.
0: Dai. Poi chi c'è?
3: Ciao Stefano, devo ammettere che io sono una bimba di Benny e ti ho guardata con un po' di scetticismo, ma complimenti veramente. Poi ascoltandoti così con le cuffie alla radio, mi direi.
0: Non ho capito, che voleva dire.
1: Grazie signora.
4: Buongiorno, ieri sera la Rai ha risparmiato perché non era Gianni Morandi, era Sal Da Vinci Morandi.
1: Un po',
4: e capelli non erano di Morandi. Melloccaro è stato bravissimo. Allora, ciao Loretta da Bologna.
1: Allora, grazie Loretta. Mi hanno messo ieri, mi hanno fatto sta dentatura finta, in effetti, perché mi hanno messo le faccette.
0: Insomma, le faccette,
1: che effettivamente faceva un po' la porcellana di Sal Da Vinci.
0: Però
1: davanti.
0: Io so di Gianni Morandi, leggevo da qualche parte un'intervista. Sì. Io non so se Gianni Morandi abbia messo le faccette come invece Sal Da Vinci.
1: Lui c'ha sto sorriso a 54.
0: Però Gianni Morandi si lava i denti almeno una ventina di minuti
1: è vero,
0: assolutamente vero. Lui per 20 minuti spacca, non so se sia anche dentisti all'ascolto, non credo che sia proprio il massimo della vita stare lì a spazzolare per 20 minuti, bastano un paio di minuti.
1: Poi ti dico l'ultima cosa di Gianni Morandi, ce l'abbiamo un altro?
0: Lui c'è questo bianco suo, un bianco naturale.
5: Dai. Melloccaro, artista tut court, una sola parola, entertainment. Ciao Diego Cremona.
1: Ciao Diego, grande. Allora, intanto volevo dire comunque Benny che ieri ha fatto una onestissima zona Champions.
0: Ah sì, sei arrivato quarto tra tutto, perché lì poi anche i voti, oramai stavo anche pensando in un'altra cosa, che in televisione oramai se non c'è una giuria che giudica qualcun altro,
1: quello è
0: tale e quale, e Amici, X Factor, Italians Got Talent, certo, tu e quattro ristoranti.
1: Ma è tutto palette,
0: quattro alberghi, quattro funerali, è sempre qualcuno che deve giudicare qualcun altro, ma il pubblico.
1: Allora adesso vi faccio una confidenza, io non, per motivi sempre sportivi mi ritrovo, stai davanti al microfono, mi ritrovo il numero di Gianni Morandi che sentii anni fa per questioni di maratone, una volta lo volevo invitare a Sky Sport.
0: Che t'ha detto, che t'ha detto Gianni?
1: Allora io prima di fare, siccome non resisto alla fine, prima di fare l'esibizione gli ho mandato un vocale, ho detto ciao Gianni, sono Stefano Melloccaro, ci siamo conosciuti ai tempi di Sky. Dico, senti, stasera devo fare Gianni Morandi. Dico, hai qualche consiglio per me?
0: Sì.
1: Lui ha letto, non mi ha risposto, poi mi ha risposto dopo la canzone, mi ha mandato il seguente messaggio: ti ho visto, anzi ti ho visto, mi sono divertito, complimenti. Con un pollice alto e un cuoricino.
0: Questo è il più bel voto che potesse arrivarti.
1: Basta ragazzi, basta tale
0: a
1: quale.
0: A parte qualcuno che ha notato.
1: Cosa?
0: Elettra Lamborghini che ti guardava con una certa cupidigia.
1: Ma potrei essere il papà.
0: Elettra, giù le mani, perché in prima fila c'era anche Ilaria, che era moglie.
1: Assolutamente.
0: Occhio, Ilaria,
1: anche lei
0: occhio,
1: mi guardava con
0: occhio,
1: gli occhi a cuoricino.
0: Non è che qui adesso arriva l'ultima della fila qui.
1: Elettrona.
0: E che ti mette gli occhi addosso.

0: Vedi, a proposito del lavaggio dei denti, ci viene in soccorso uno che ne capisce? Lavaggio eccessivo con crea abrasione allo smalto. Gianni! Occhio, eh!
1: Ma infatti, cioè, 20 minuti va bene.
0: Sono tanti, sono tanti.
1: In realtà basta. Ma i denti vanno tenuti da conto sempre, però non credo che sia troppo.
0: Che sballetti, vanno tenuti da conto. Allora, lo spazzolamento è 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Movimento corretto da gengiva a dente. Meglio con quello elettrico. E poi come si dice, il dentifricio. Dentifricio.
1: Come lo chiamate da voi in Italia? Noi lo chiamiamo dentifricio.
0: Dentifricio. Il dentifricio, la quantità, non bisogna mai eccedere con la quantità di dentifricio, anche perché finisce prima.
1: Perché se spreca.
0: Con quello che costa, certo. Ultimamente, cioè, l'inflazione.
1: Ma che scherzo.
0: L'inflazione aumenta. Deve essere la dimensione di un cece o di un cecio. Tu come dici, cece o cecio?

0: Chi è che dice Cece?
1: Cece, si può dire anche Cece.
0: 342-342-2190.
1: Come dite, Cece o Cecio?
0: Ma quando mai si è detto Cece? No, un Cecio.
1: Allora, in italiano sarebbe Cece.
0: Sarebbe Cece.
1: Però tendiamo a dire anche Cecio. Si può dire anche Cecio.
0: Sì, comunque, sì. Sono d'accordo. Io lotto tutti i giorni con mio figlio che mette mezzo.
1: Un hot dog.
0: Bravo, un
1: bistecca. Non esageriamo. Quindi, allora, quella deve essere la.
0: Per non parlare del collutorio.
1: Una T, attenzione,
0: una T, mezzo litro a botta. Cioè, io dico, ma tu sei alcolizzato, figlio mio. Cioè, ma non può finire la boccetta di collutorio in tre giorni.
1: Ma poi, soprattutto, ti anestetizza la lingua. Poi dopo
0: peraltro
1: senti.
0: Comunque attenzione. Utilizzi alternativi del dentifricio.
1: Che ci fai?
0: Ma scherzi.
1: Ah no, io ne ho uno.
0: Allora vado io. Per pulire le sneakers bianche, soprattutto quando si ingrigiscono o ingialliscono o sporcano sul bordo. Qua. Sul bordo della scarpa, quello che dà prima della suola. Sì.
1: Invece, quella che so io
0: è dentifricio bianco. Ovviamente non ci mettete però quelli neri, meglio quello bianco. La pasta dentifricio bianca è molto buona per pulire le sneakers.
1: Quella che so io invece è per pulire l'argento. Lo vedi il mio cuore oliano che ho?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: È un piccolo ciondolo di argento che ho al collo.
0: E mette
1: della luce, eccetera. Si può scurire, allora si può appunto lucidare con il dentifricio.
0: Su di molto?
1: No, d'estate si tende a sudare.
0: Queste goccioline che cadono
1: mi imperlano il viso.

0: ciao. Franco Battiato, la sua versione della canzone che ha portato a successo Caterina Caselli. Un paio di usi alternativi del dentifricio, Stefano. Qui la
1: prima di avere detto che l'uso alternativo di cecio è sbagliato. In realtà si dice in italiano è più corretto
0: cece. Ragazzi, quando io
1: cecio è una forma popolare che viene dalla Toscana, comunque accettata e compresa.

0: ma meno comune.
1: Sentiamo questi.
2: Come hanno sempre detto che il dentifricio va bene sulle scottature, ma per fortuna non ho mai avuto occasione di provarlo, ma da più parti mi hanno detto questa cosa.
1: Scottature, scottature. Ma non lo so, non
3: il dentifricio, essendo abrasivo, si usava anche per pulire piccoli graffi dei CD.
0: Sì. Chef Blues lo diceva anche, è d'accordo.
1: Conferma.
0: Sta allargando le mani, come dice.
1: Come dice.
0: Oh, vedi che io non dico che è stato così.
1: Non ho
0: no, lo vedi che ho ragione quando parlo.
1: Tra poco.
4: Il mezzogiornale.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Dark Planet, convenienza nostra.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
19: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
22: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
23: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
24: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
25: tanti cin cin.
24: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore,

0: 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Take it easy, Eagles 10:37. Abbiamo cominciato con il grande exploit di Stefano in televisione. Siamo finiti all'economia domestica,
1: al dentifricio, passando dai miei denti finti un tantino Salda Vinci durante Gianni Morandi.
0: Sì. Non sapevo, per esempio, che il dentifricio, oltre ad essere usato per i denti, lucidare l'argento, come dicevamo prima, o pulire le scarpe, si possa usare per pulire i fari della macchina.
1: Allora, avendo una funzione abrasiva. Da abradere, tu abradi?
0: Io a volte sì, lo vedi? Però ultimamente
1: tutti noi abradiamo. È un po' come se fosse un piccolo foglio di carta vetrata delicata, sì. Per cui il faro ingiallito dal tempo, il dente ingiallito dal tempo, il tuo argento, le scarpe sneakers, tutta roba che ha bisogno di una scarta vetratina leggera.
0: Per esempio, Cristina usa il dentifricio per stuccare i buchi fatti con il chiodo nei muri. Al posto dello stucco usa il dentifricio. È bianco.
1: Ho capito,
0: bianco.
1: Però tesoro mio, quello quando si secca poi non ha l'uniformità, non è omogeneo.
0: Dici. Vogliamo sentire qualche vocale? No, perché è interessante.
2: Ma no, raga, il dentifricio si metteva sui brufoli al liceo.
0: Bravo.
2: Ti asciugava tutto.
0: È vero. È vero. Io quando ero un ragazzino sentivo anch'io questa cosa.
1: Tu hai avuto i brufoli?
0: Qualche brufoletto.
1: Sai che io sono stato fortunato, abbastanza pochi.
0: Poca acne. Ma io soprattutto in prossimità del mento, niente di straordinario.
1: Altrimenti.
0: Luca invece ci dice che per l'herpes labiale un pochettino di dentifricio aiuta.
1: Lì si consiglia aciclovir o cicloviran, che è il suo, come si dice,
0: il
1: corrispettivo, quello che costa di meno. che però è uguale.
0: Poi sentiamo.
3: Buongiorno. A me durante il servizio militare me lo facevano usare per lavare il pavimento dei cessi.
0: Ah, che bello.
1: Beh, vedi, anche lì, perché Benny? Perché si utilizza? Perché anche il pavimento dei servizi ha bisogno di essere abraso.
0: Ho capito, però... Quanto ne doveva usare?
1: Tu
0: per pulire i
1: cessi. Invece della varechina, mettici la varechina.
0: Meglio la varechina, perdonato.
1: Come si dice da te, varecchina o varechina?
0: Porca miseria.
1: Da me si diceva la varechina.
0: La varechina?
1: Però se...
0: Ma non è meglio candeggina che si fa prima? Che candeggia.
1: Sì, sì, sì.
0: Chiuderei con il messaggio di Alberto: quando pulisci il pesce e le mani rimangono con questo odore che non è proprio il massimo, con un po' di dentifricio nelle mani passa l'odore.
1: E anche in quel caso, perché abrade?
0: Abrade le mani?
1: Il verbo di oggi è abradere.
0: Ma non è tipo anche la pasta che usano i meccanici? Anche loro hanno...
1: Si chiama la pasta quella? Certo, anche quella è pasta...
0: Cioè dell'abrasivo.
1: Veramente quella è pasta abrasiva, quella si chiama proprio pasta abrasiva.
0: Pasta abrasiva.
1: Lo vedi dal verbo abradere.
0: Abradere.

0: io abrasi, tu abradesti e gli abrase, noi abradimmo, voi abradeste e si abrasero.
1: Ah, brava.
2: Cioè. Io ebbi abraso. Tu avesti quello abraso. Cos'è?
1: Trapassato remoto.
2: Penso di sì.
1: Trapassato remoto.
2: Egli ebbe abraso.
1: Ecco. E poi? Basta.
2: Basta bradere. Basta che sia brada in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
1: E invece trapassato remoto di rivendersi, di rivendere?
2: Io ebbi rivenduto.
1: Bravo.

0: ebbi riveso, sarebbe diciamo con forma contratta più. Io rivesi, cioè io comprai, che feci io?
1: Rivesi.
0: Io comprai una giacca,
1: sì.
0: Non mi piace,
1: sì.
0: non mi piacque e la rivesi.
1: No, la rivendetti.
2: Vabbè, dovrebbe essere. Cioè,
0: adesso non ti formalizziamo.
1: Per essere proprio precisi, però sì. Non formalizziamo. Esatto. Hai ragione.
0: L'italiano è una lingua che si evolve, capito?
1: Beh, più o meno, però, è quello che è successo con quelli che avevano comprato il biglietto per le ATP Finals a Torino, che hanno rivenduto.
0: Si può, certo. Piattaforme.
1: Ma a meno. Cioè hanno comprato, io ho letto, qualcuno ha comprato a 400 euro, le ha rivenduti a 2,90.
0: Però, dalla notizia che non ci sarà Sinner. Però ragazzi, questa è la linea di demarcazione tra l'appassionato vero di tennis, sì, che comunque si va a vedere i primi 8 giocatori del mondo, tra cui anche un italiano. Cioè l'Italia è talmente forte che non c'è Sinner, comunque ce n'hai un altro.
1: C'è Cobolli, no?
0: Adesso non voglio dire tocca tutto il ferro del mondo, perché ancora non lo è aritmeticamente, sì, però è probabile che ci sia.
1: Siamo lì.
0: E comunque probabilmente ci sarà Djokovic, che ha detto che quest'anno le vuole giocare. Sono tutti i migliori del mondo e tutti vendi il biglietto. Sinner. Sì. Non è quello l'amore
1: vero,
0: per lo sport.
1: Hai ragione. E poi soprattutto ci sarà Melocaro, scusatemi.
0: In effetti questa è un'occasione irripetibile.
1: Sarà lì.
0: No, ma lasciami perdere.
1: Che vi canta Morandi tra una pallettata e l'altra.
0: Forse cioè, tu non hai capito. Tu non hai capito. Quando si è deciso di fare tale quale show, io andavo tranquillo perché mi avevano detto sono 8 puntate.
1: Sì.
0: Per cui finisci la settimana prima delle ATP Finals.
1: Bene.
0: Siccome il programma sta andando bene, le puntate sono diventate 9. Adesso.
1: E quindi si accavallano.
0: Adesso, come me vedi il mercoledì in mezzo alle ATP Finals? Ma non è tanto la questione di fare avanti e dietro, che quello sarebbe il meno, l'ho fatto 100 volte. Le prove, quella roba lì, cioè noi lavoriamo venerdì, sabato, lunedì.
1: Ubimani, ormai, cioè Carlo Conti vince sul tennis, mi pare evidente, non è che. Però,
0: e chi ci mandiamo a fare
1: di
0: tennis?
1: Questo...
0: Benny, vai tu.
1: No, però.
0: Sostitui, tale quale. Fai tu tale quale a me. Tanto ormai, cazzo, ne sai più di me.
1: Io ho 2 gocce d'acqua. No, però leggevo di Djokovic che diceva una cosa molto bella, no? Che quando lui parlava, cioè del fatto di essere sempre presenti in questi grandi appuntamenti. Perché la gente vuole vedere te. Ora, il fatto che tu magari sia un po' invecchiato come lui o abbia un piccolo infortunio, non è il caso di Sinner perché l'infortunio è serio, o altro, però devi essere sempre presente, perché magari uno ti vede una volta nella vita e ti vuole vedere, cioè anche se sei un po', capito, non al massimo
0: acciaccato, però detto da uno che lo scorso anno non è andato, che 2 anni fa non è andato, perché non sono un paio d'anni che non gioca le finals.
1: Ma, ho capito, però lui quest'anno ci sarà.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: se non c'è Sinner almeno c'è Djokovic.
0: Secondo me perché si sta rendendo conto che, voglio dire, gioco forza sono un po' le ultime volte, perché c'ha 39 anni, non è che avrà 100 occasioni per giocarle, e si vuole togliere questi ultimi sfizi, anche perché non essendoci Sinner comunque
1: potrebbe
0: le
1: anche
0: sue
1: vincerlo.
0: Possibilità
1: potrebbe
0: già anche il record di vittoria.
1: Quasi quasi vengo anch'io a vedere.
0: Ma dovresti, tanto i biglietti vengono via a poco.
1: A poco.
0: Poi te lo regalo io, dai.
3: I got

0: Everybody! Justin Timberlake a chiudere la prima ora del mezzogiornale.
1: Ultima cosa a proposito di questo mio Andy Rivieni tra Finals e tale quale. Angelo dice: Stefano, fai come Pippo Franco,
0: cioè
1: cambiati la giacchetta. Sai quel film in cui Pippo Franco c'è, cioè il tifoso romanista e laziale, che girava da una curva all'altra cambiando la giacca.
2: Tra poco
3: il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
15: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: tutto per il tip.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
4: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
3: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
4: Una produzione One Podcast.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui abbiamo il nome e anche il titolo tra i più temuti da tutti i conduttori radiofonici di tutto il mondo, a parte gli inglesi, chiaramente.
1: Ma noi abbiamo probabilmente il migliore, per cui a te, Benny, per il disannuncio del pezzo Testè andato in onda.
0: Allora, dal 1997, amici, quindi quasi 30 anni, perché l'anno prossimo sono 30, Chumbawamba con Thump Thumping.

0: tra l'altro,
1: com'era? Chumbawamba, ci sono arrivato.
0: Sì, Chumbawamba è il nome del gruppo. Sì. Tab Thumping.
1: Tab Thumping.
0: Tab Thumping, che sarebbe praticamente. Sì. Allora, l'origine è Tab Thumper, cioè un oratore. Un predicatore, molto spesso erano predicatori religiosi, che quando parlavano, e quando parlano tuttora, lo fanno con un certo fervore, no? Capito? Perché ci devono credere a quello che dicono.
1: Scusa, ma semplifica. Paolo Pagliano quando fa il punto.
0: No, è l'esatto contrario.
1: Con quello stentoreo.
0: No, è l'esatto, è un Michele Santoro, capito? Che si incazza quando parla, capito? Quando...
1: Ah, ma quelli americani tipo, oh Lord!
0: Esatto.
1: Oh Lord!
0: E loro quando parlano battono i pugni su qualcosa, una volta lo facevano su un tino, su un barile, capito?
1: Da l'aspro dove
0: e da lì
1: tini.
0: Appunto Tab Thumper. Quindi, perché adesso
1: ok, capito? Thumper vuol dire sbattitore di pugno.
0: Oh, hai capito? Quindi adesso ci fermiamo per qualche secondo, torniamo tra poco, non andate via.
1: Madonna, mi fa impressione. Sì.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: teniamo in allenamento, signori, perché con queste canzoni non si può mica rimanere fermi,
1: Ti vedevo, infatti ben dinoccolato ballare.
0: Voi tre morti qui, tutti fermi, seduti, appanzati su quelle sedie.
1: Un po' trepacciati.
0: L'unico che si muove, che balla un po', sono io.
1: Confermo.
0: Lasciamo perdere. Dunque, un paio di cose a proposito, innanzitutto del maltempo, perché ho visto ieri, ci sono state quelle che impropriamente vengono dette bombe d'acqua, e ci sono state diversi nubifragi in giro per l'Italia ieri, ma anche in questo fine settimana sarà così.
1: In particolare mentre io cantavo
0: Scende la pioggia.
1: Tra l'altro sono tornato ieri con lo scooter dopo all'1:30 di notte e c'erano delle vaste aree depressionarie delle strade romane che erano state colmate, diciamo, da acque.
0: Ecco qua.
1: Stamattina, ecco questo, bravo chef, questo è l'effetto come mi sono svegliato io stamattina.
0: Anche io.
1: A Roma era così.
0: Sì, verso le 6:30 stamattina era così.
1: Ma esattamente così.
0: Però dei fulmini che rimanevano, adesso non so se c'è una differenza tra quelli che vanno giù, che colpiscono, che ne so, gli alberi, eccetera, ma invece questi rimanevano sospesi per aria.
1: Si vede che normalmente però quando a un certo punto c'è il parafulmine, e viene giù.
0: Questi rimanevano per aria.
1: Che poi tu quando vedi il lampo e poi senti il tuono, devi calcolare circa 400 metri per ogni secondo che passa. Allora tu sei davanti a un temporale coperto, spero per te, non sotto un albero, perché
0: mai nella
1: tu
0: vita.
1: Sei alla finestra di casa tua e evita oggetti metallici. Senti il vedi il lampo. Uno,
0: due, tre.
1: Vuol dire che è caduto. Vuol dire che è caduto.
0: Dove è caduto?
1: A circa
0: un chilometro e due.
1: No, 482. Sì, più o meno, perché è la velocità del suono al secondo.
0: Quindi sono 400 metri.
1: Più o meno, 400 metri.
0: Spannometricamente.
1: Io la sapevo così. Adesso arriveranno 342, 342, 21, 90. Credo che arriveranno una quindicina di Melocaro. Non dassi le informazioni.
2: Così.
0: Comunque, questo per dire che si sta avvicinando, anzi siamo nel pieno del periodo dell'anno in cui stendi ma poi non tiri su almeno per due giorni, nel senso che non si asciugano.
1: Stendi i panni
0: ma non si asciugano.
1: In luoghi adatti, però, se la normativa lo consente.
0: Ecco, la normativa in realtà non lo consentirebbe da nessuna parte, perché i comuni firmano delle ordinanze, i sindaci, per cui non è decoroso stendere i panni.
1: Ma se è nascosto, io per esempio ho un terrazzo che le metto dietro e non si vedono.
0: Oddio, se è nascosto non lo so. Però sta arrivato, già hai una finestra che vuoi condonare, però lasciamo perdere. No, c'è stata la crisi del bucato, un incidente diplomatico tra Tizi-le-Bourg e Napoli.
1: E chi sarebbero questi di Tizi-le-Bourg?
0: Allora, Tizi-le-Bourg è un paesino che si trova vicino Lione, in Francia. Napoli, sappiamo bene dov'è.
1: Sì.
0: Allora, il sindaco di Tizi-le-Bourg, il sindaco si chiama Rémy Bertou, ha firmato un'ordinanza comunale che vieta l'esposizione del bucato sui balconi. E poi dopo ha aggiunto il carico da 90 dicendo: noi non siamo Napoli.
1: Carinissimo. La

0: Empatia.
1: Delicatissimo.
0: Rispondono da Napoli l'assessore alla partecipazione attiva e all'immagine del comune di Napoli. C'è un assessorato all'immagine del comune di Napoli. Io non sapevo. Beh, però è giusto che ci sia. Carlo Puca che dice: ci dispiace per voi, Napoli non è un'etichetta da brandire per marcare le distanze. È una metropoli con 2000 anni di storia, arte, musica, filosofia. E sì, teniamo pure le lenzuola stese.
1: Sì, qualche
0: ma siamo molto
1: c'è.
0: Di più.
1: Va bene.
0: Cazzarola,
1: va bene.
0: Cioè, non è che. Però sappiate
1: lui, è molto carino perché sì. Lui conclude anche con un diciamo iconico ti piacerebbe essere napoletano
0: sì. Però sappiate che anche a Napoli c'è l'ordinanza che vieta di stendere i panni tra le altre cose, poi dopo sono anche un po' caratteristici, no? Nei classici vicoli del centro,
1: certo.
0: E dipende poi lì tra l'altro secondo me è pure tu passi e senti tutti i profumi degli ammorbidenti.
1: Ma c'era.
0: Che ne so, quelli sì, alla lavanda.
1: Anche altro del sapone di Marsiglia.
0: All'ilang-ilang. Tu lo usi l'ilang-ilang?
1: Guarda, ti dirò io l'ammorbidente, non, però vabbè. Non è proprio un mio.
0: Ammorbidente, che ne so, cioè, va usato il coccolino, che ne so, cioè, qualsiasi ammorbidente.
1: Beh, ma molto belli, tra l'altro, i panni, come si chiama, i fili per i panni, che sono quelli con le rotelline,
0: li fai
1: che
0: scorrere,
1: sono estensibili,
0: certo,
1: li fai scorrere, certo, capito?
0: Però,
1: per utilizzare.
0: Sappiate, amici napoletani, che anche lì c'è l'ordinanza che vieta di stendere, come nel resto in molte altre parti d'Italia.
1: Amici del Mezzogiornale, voi stendete panni? E se sì,
0: no.
1: E se sì,
0: che?
1: Come
0: li devono stendere?
1: No, ma io dico proprio i fili, avete il filo?
0: Ma certo che hanno il filo, dove
1: no,
0: sullo stendino.
1: Avere lo stendino.
0: Io ho lo stendino.
1: Vedi, tu poi lo metti vicino al termosifone che ti umidifica l'aria di casa. Sappiamo esatto. Tutto di te, beh, non sfugge niente. Negli anni tu
2: come si fa?

0: cose di Kill the Cat, Name Number su Radio Capital. Allora, la querella tra Tisilebur, questo posto che si trova vicino Lione, contro Napoli, crisi del bucato. Il sindaco di Tisi ha detto: non dovete stendere i panni fuori, che siamo Napoli qua. Napoli ha risposto giustamente, però poi noi siamo andati oltre e abbiamo anche chiesto: ma sti panni come si devono stendere? Cioè,
1: primo, sì. Poi potremmo anche chiedere perché il bucato si chiama bucato.
0: Se è tutto intero, nel senso.
1: Cioè, a me questa sembra una domanda epocale.
0: Bucato, ma certo.
1: 342-342-2190, il primo che lo sa, scriva.
0: Attenzione, a Napoli non si stendono i panni, ma se span. Se span, si spande, sì, certo. Sì, capito. Certo. Sentiamo qualche vocale con i nostri ascoltatori, prego.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io per non stendere i panni fuori al balcone mi sono comprato una lavanderia.
0: Ah, vedi?
2: E quindi ho fatto bene. Le mie asciugatrici private. Ciao ragazzi, Luigi da Bergamo.
0: Ma ci vengono anche, nel senso, dei clienti e ti pagano, oppure per lavanderia intendiamo una stanza adibita a asciugatura e
1: allora
0: e
1: potrebbe
0: lavaggio.
1: Aver comprato un locale adiacente alla sua abitazione che era in vendita, dove lui ha sistemato lavatrice, esatto, asciugatrice, sì. Stendino, lavandino,
0: è facoltoso,
1: lavabo.
3: Sono Paola da Genova. A Genova non solo abbiamo le corde fuori dai poggioli, fuori dai balconi,
0: sì,
3: ma ci sono corde che passano da un palazzo all'altro, esatto. E lì si stende la roba lunga come le lenzuola.
0: Bravo,
3: fantastico.
0: Esattamente come nei vicoli di Napoli, di cui parlavamo prima.
4: Buongiorno ragazzi, sono Sonia da Venezia. Vi ricordo che a Castello, a Venezia, in strada

0: Canova, i turisti passano proprio tra le case per fotografare i panni stesi.
1: Lo vedi?
2: Caro sindaco di Tisì.
3: Capito, amico mio.
1: Cioè, e poi non... il profumo, questo. Ah, a me piace il muschio bianco, l'ammorbidente al muschio bianco.
3: Tu però sei schiavo di queste fragranze. Sì.
1: Non più solo, ma io anche a Sara Moretti. Muschio. E io ci aggiungo anche il profumo. Il profumo per bucato, perché qui a Roma purtroppo l'acqua è molto corposa,
3: calcarea,
1: sì. E quindi purtroppo
3: tu
1: rimane.
3: Sei uno di quelli della Compagnia delle Indie. Io mi ricordo di te, tu facevi le pubblicità col costumino molto rastremato qui. Attenzione! Sì, attenzione, origine germanica.
1: Di che?
3: Bucato.
1: Ah, bucato.
3: Una delle possibili derivazioni è dal francone.
1: Franco
3: era un amico mio.
1: Francone!
3: Oh, a Francone! No, quello è cioè, origine germanica, da bucon.
1: Sì.
3: Sembrerebbe veneto, ma in realtà bucon significa lavare o sbiancare tramite l'utilizzo della lascivia di cenere.
1: Da
3: questa parola germanica è nato il verbo italiano antico bucare, quindi il sostantivo bucato.
1: Tanta invidia per gli amici siciliani. Saluto Antonietta che dice: le lenzuola qui noi stendiamo al sole tutto l'anno si asciuga subito, perché in Sicilia l'aria è così.
3: In Sicilia
1: è più caldo, è più secco.
3: Non c'è dubbio.
1: C'è Nora Jones su Radio Capital.

0: Nora Jones, salutiamo gli amici siciliani ancora una volta dicendo che nel fine settimana le temperature si abbasseranno anche lì,
1: dalla Sicilia alla Svizzera, perché l'amica Betta che ci scrive con un prefisso svizzero, per cui probabilmente ne sa,
0: qual dice, è il prefisso svizzero?
1: 00352? Da dove scrive? Dal Bhutan?
0: 0035 forse.
1: 35?
0: Vabbè, andiamo.
1: Comunque sì, Betta, che ha tutta l'aria di saperne.
0: Sì.
1: Dice, ma lo sapete che dalla Svizzera in su, oltre a essere vietato stendere i panni all'aperto, tanto non si asciugherebbero, perché comunque...
0: Certo. Ok. Piove sempre.
1: Nei condomini c'è un locale lavandino.

0: lavanderia,
1: sì,
0: dove tu devi mettere la tua lavatrice perché è vietato avere la lavatrice in appartamento.
1: E vabbè, però.
0: E
1: dai,
0: che dove siamo?
1: Che esagerazione.
0: E dove siamo? Amici. Cioè,
1: chiuderei con il messaggio di Bruno. Il messaggio di Bruno, che me lo immagino così con questa voce.
0: Sì, come cosa dice?
1: Dite al sindaco francese che quando a Napoli si insegnava la filosofia.
0: Dove si insegnava?
1: Loro.
0: Dove?
1: A Napoli.
0: A Napoli.
1: A Napoli. Si insegnava la filosofia. Loro vagavano erranti.
2: Il mezzogiornale.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: Il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Questa sera, amici, quando tornate a casa, prendete vostro marito o vostra moglie, mettete su il 45 giri, la puntina l'avete, ce l'avete già.
1: Anche il 33.
0: Giradischi, anche il 33 o anche il telefonino. La mettete su e fate un lento.
1: Anche un CD, se avete un CD di Elvis, una raccolta di Elvis, sì. La pulite prima col dentifricio.
0: Sì, esatto.
1: Abbiamo detto prima.
0: Che abrade. Tra poco invece, per vincere la maglia del mezzogiornale, parleremo di un'impresa alla Forrest Gump. Ve lo ricordate Forrest Gump? Tom Hanks,
1: certo.
0: Che a un certo punto del film comincia a correre.
1: Stanchino.
0: Alla fine dice: sono un po' stanchino, credo di tornare a casa, e tutti sono rimasti come dei fessi. Dice: ma come, proprio adesso tu che ci hai guidato in questa impresa? Lui corse per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Dice: vabbè, adesso basta, mi sono rotto le scatole. Poi qualcuno lo fece, Cioè hanno
1: riprodurre.
0: Sì, esatto. Rob Pope, un maratoneta, ha ricreato la stessa corsa facendo lo stesso tragitto di Tom Hanks.
1: Ma gli
0: film.
1: Venne la barba come Forrest.
0: Su questo bisogna verificarlo, però fece lo stesso percorso. Un'altra impresa ancora più grossa l'ha fatta un inglese, del quale parliamo tra poco, sul quale faremo tra poco la domanda. Yeah.

0: Weekend, save your tears, risparmiati le lacrime per un altro giorno, vai avanti, perché quando devi compiere un'impresa, certo, non puoi fermarti.
1: In una sola parola, dai.
0: Allora, per vincere la maglia del mezzogiornale, i nostri premi, parliamo di un'impresa alla Forrest Gump, però molto più lunga, perché parliamo dell'impresa compiuta da Carl Bushby, un inglese di Hull, che è partito con l'obiettivo di compiere il giro del mondo a piedi, senza mai salire su alcun mezzo di trasporto motorizzato. Ha percorso 50.000 chilometri tra Americhe, Artico, Asia ed Europa, e ci ha messo 28 anni.
1: Cioè, noi ci ricordiamo... Tu eri a Telegong.
0: Io ero a 28 anni fa, 98, sì.
1: Ricorda di trovare quella videocassetta di cui parlavamo ieri, di quando conducevi il telegiornale di Telegong.
0: No, non ero a Telegong, avevo già finito.
1: Ok, comunque, questo è partito per il Cile dall'Inghilterra nel 1998.
0: Ma attenzione, non è mai tornato a casa in 28 anni.
1: Sempre a spasso.
0: Sì. Lui è partito che era divorziato, si è lasciato alle spalle comunque la famiglia. Allora, tutto.
1: L'ha presa male però.
0: Oddio, forse anche per quello, immagino. Sì, sì. Però poi non è che si sia risposato oppure fidanzato. Banalmente non aveva tempo, che doveva comunque girare il mondo. È partito dal Cile, cioè dall'estremità meridionale del Cile fin su allo stretto di Bering, che poi gli ha permesso di passare dall'altra parte. Quindi dov'è lo stretto di Bering? È quello che divide l'America
1: dall'Asia. Sei
0: fortunato
1: che non sia tra le località che ho scelto, comunque tra Siberia e Alaska.
0: Esattamente, quindi dall'America all'Europa, all'Asia, chiedo scusa. Sì. E poi è ritornato a casa dopo l'ultima fatica, sai qual è stata? Sì. Anzi, la penultima, a attraversare a nuoto la Manica. Perché giustamente gli serviva la mano. E poi, arrivato in Inghilterra, dice: vabbè, adesso mi devo fare altri 400 chilometri, perché lì da dove arriva, da Dover fino a Hull sono 400 chilometri ancora.
1: Non c'è l'Hull City, che è la squadra del calcio. Allora, il regista tedesco Werner Herzog ha deciso di fare un documentario. Lo sta seguendo, chiaramente non l'ha seguito dal 98,
0: no,
1: se no facevano peggio di
0: lui.
1: Faceva Beautiful,
0: esatto. È già uscito con un libro, adesso ne farà anche un altro, anche perché, ragazzi, sto poveraccio deve monetizzare
1: tutto a spese del cittadino, eh?
0: No.
1: Chi ha pagato questo?
0: Chi ha pagato?
1: Voli di Stato?
0: Per diversi anni ha avuto degli sponsor, poi dopo autofinanziamento, gente che gli ha dato dei soldi.
1: Comunque una certezza ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: È passato attraverso dove? Lo stretto di?
0: Bering.
1: Allora, amici, per vincere la maglia del mezzogiornale dovete individuare il luogo che non c'è tra questi... anzi, più che altro l'esploratore che non c'è, tra questi esploratori divenuti geografia, cioè nomi di luoghi geografici che hanno preso il nome dall'esploratore che ci è passato per primo.
2: Number one.
1: Nel Pacifico meridionale e verso il mare di Tasman si passa per lo stretto di Falkenhorst. Scrivi Falkenhorst.
0: Allora, Falkenhorst, se pensate che sia questa, scrivete come vi pare, o anche number one, Falkenhorst.
2: Number two.
1: Tra la punta meridionale del Sud America e l'Antartide c'è, cioè, il passaggio di Drake.
0: Drake.
2: Number three.
1: Nel Canada settentrionale c'è la baia di Hudson.
0: Hudson.
2: Number 4.
1: E qui sei stato tu, Benny? Nel Canada nord-orientale c'è l'isola di Baffin.
0: Baffin.
1: Tu hai un po' di baffi.
0: Un po' di barba anche. Allora, una delle quattro non è esatta. Bisogna individuarla. Ecco, facciamo una cosa: number one, number two, number three.
1: Però
0: number
1: ripeti
0: four.
1: Pure facciamo. I nomi. I nostri amici da casa hanno la radio, sentono, scrivono.
0: Allora, Falkenhorst, Drake, Hudson. Buffon.
1: No, non è Baffin, no, Buffon.
0: Baffin.
1: Gigio.
0: Delle volte scrivo male. 342-342-2190. Dai, veloci, forza.
1: Buffon.
0: La Buffon.

0: Cake su Radio Capital. Allora, la nostra Sara Moretti è arrivata.
1: Buongiorno Sara.
2: Buongiorno a tutti.
0: Però stavo facendo a microfoni spenti una considerazione a proposito dell'impresa compiuta da questo inglese, 50.000 chilometri in 28 anni. Che cosa è che dicevi?
2: Io dicevo, lui è partito, non c'erano i social, sì, non c'erano gli cellulari, gli smartphone, sì, quindi non ha potuto fare storie, post, reel.
1: Che l'ha fatto a fare?
2: Esatto.
1: Che vuol dire praticamente cosa c'è andato a fare?
2: Come se non avesse fatto nulla.
1: Niente, pensa che se passava per l'Italia comprava un quarto di pizza, pagava 2.000 lire.
0: È una volta.
1: Capito? Adesso è tutto cambiato.

0: Allora, beh, gli smartphone però già c'erano, a dire la verità, perché non erano proprio all'inizio.
1: C'erano i telefoni cellulari, ma non c'erano quelli, il primo iPhone con le app.
0: E c'era tutto. L'iPhone.
1: Ho capito, ma nel 98 c'era il BlackBerry, quello con i tastini,
2: sì.
1: Ma
2: l'iPhone
1: è del 2007.
0: Quanto è partito? Nel 98. Io pensavo nel 2008.
1: Allora, Benny, non è che il fatto che tu fossi a Telegong, sì, non è che ti, capito, ti giustifica.
0: No. Un qui pro qua. Chi abbiamo con noi?
2: Oggi abbiamo Domenico da località Paretaio.
0: Da che?
2: Ah no, scusate, ho detto la via.
1: Domenico
2: Bagni di Lucca, scusate.
1: Domenico, ci interessa molto questo questa toponomastica di località Paretaio, così i tuoi fan ti vengono a trovare sotto casa.
3: Il comune si è sbagliata.
2: Si
3: è sbagliata. Allora, il comune è Bagni di Lucca, la località Paretaio, perché ci sono poche vie in questa zona dove abito io.
1: Perciò sei in una ridente campagna, sei in un casolare?
3: Sono quasi in un bosco, sì.
1: Che bello.
3: A 100 metri, provincia di Lucca. Mi sono trasferito qui in questa zona venendo da Milano circa 20 anni fa, più o meno.
1: Perciò una scelta più di vita che di lavoro?
3: Sì, di vita, d'amore. Sì. No, il lavoro no, il lavoro me lo sono portato, anche perché sono un ex collega in pensione.
1: Perciò tu comunicavi?
0: Comunicavi?
3: Esatto, comunicavo.
0: Ah, quale radio, scusami?
3: No, l'ex collega dal punto di vista giornalistico.
0: Giornalistico.
1: E poi quando sei andato a Bagni di Lucca, diciamo, come ti guadagni da vivere?
3: Online.
0: Bravo.
3: Online. Cioè, dopo 20 anni di redazione, quasi 20 anni online.
0: Bravo Domenico. Allora andiamo velocemente con le quattro opzioni, siamo lunghi. Allora.
2: Folk North, sì. Drake, Hudson Buffin.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Guardate, sì. Vi posso dire che ho fatto a caso. Il Falkenhorst non esiste.
0: Bravo!
1: E guarda però che ci sarebbe stato bene. Guarda che lo stretto di Falkenhorst
3: è bellino.
1: Funzionava perfettamente. Però purtroppo se uno va nel Pacifico meridionale non lo trova. Mentre invece se vai in Sud America c'è il passaggio di Drake, se vai in Canada c'è la baia di Hudson, e se vai soprattutto nel Canada nord-orientale c'è l'isola di Baffin, che è la quinta isola più grande al mondo, è più grossa della Spagna.
0: Chiamiamola di Buffon, però mi piace di più. Cosa vince?
2: Adesivo, cappellino, maglia del mezzogiornale.
0: Scusaci, ragazzi, Domenico, andiamo di corsa.
3: Ciao
0: Domenico. Mi raccomando, che poi tra l'altro, scusa, non abbiamo chiesto la cosa più interessante. Bagni di Lucca, ma ci saranno le terme, immagino.
1: Ma ci saranno, sì.
0: Altrimenti Bagni di Lucca cosa vendono?
1: Domenico 342-342-2190, scrivicelo, cosa c'è a Bagni? Si faranno i bagni.
0: O saranno dei bagni che uno c'è.
1: No, secondo me è proprio termale.
0: È termale.

0: C'erano le terme, ci dice un altro, un casinò che il re d'Italia.
1: Benny, ma perché ti stai allontanando?
0: Perché
1: dallo
0: non ho
1: schermo?
0: Gli occhiali, non riesco a ecco, leggere. Re d'Italia c'aveva anche un amante a Bagni di Lucca, ragazzi.
1: Attenzione!
2: Bisogna andarci.
1: No, le mitiche terme di Bagni di Lucca, attive fin dall'inizio del Novecento, dove venivano a bagnarsi le famiglie aristocratiche lucchesi, fiorentine e della Versilia.
0: Capito, però c'erano anche le signorine, c'era l'amante, il re d'Italia. Vabbè, niente, ci salutiamo.
1: Così?
0: Domani. Domani.
1: Ma Moretti cosa fa adesso?
0: Domani, niente.
2: Ma che faccio? Niente, devo rimontare uno stendino.
0: Ecco. Qua.
1: Vabbè,
0: a domani,
1: ciao.
2: Ciao.
3: Io abbrasi, tu abbradesti e gli abbrase. Noi abradimmo, voi abbradeste e si abrasero.
4: E dirmelo caro il meglio che c'è.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar. Energia positiva.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero.

0: interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatelli. Una nuova strage di civili in Ucraina, almeno 12 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un autobus a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Il bilancio delle vittime e dei feriti potrebbe aggravarsi, ha annunciato la procura ucraina sui social media. E il segretario di Stato americano Marco Rubio si dice preoccupato per la possibilità che il conflitto in Ucraina si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziale del conflitto, ha detto. Legge elettorale atto finale, in corso le dichiarazioni di voto e tra poco il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione già annuncia un ricorso alla consulta sul premio di maggioranza. Tre decreti di grazia firmati dal presidente Mattarella, due per condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo ad un gioielliere. Roberto Ciuti.
5: Il vice premier Salvini ha subito esultato, una bellissima notizia, e immediato è scattato il paragone con il caso di Mario Roggero, visto che anche Guido Gianni uccise due rapinatori e ferì il terzo al culmine di una rapina nel suo negozio. Le differenze però sono sostanziali, perché Gianni, che si trova ai domiciliari per problemi di salute, ha avuto uno sconto di 3 anni e 2 mesi dopo aver passato 5 anni e 3 mesi in carcere e aver più volte mostrato pentimento, mentre Roggero è entrato in prigione a luglio e rilasciando dichiarazioni che mettevano pressione al capo dello Stato. Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, disse.
4: Voleva trasformare un gratta e vinci perdente in un biglietto da oltre 10 milioni di euro. È l'accusa contestata a un 50enne cosentino finito a processo a Roma per tentata truffa. Secondo la procura avrebbe assemblato parti di due biglietti non vincenti usando nastro adesivo per far risultare una vincita da 10 milioni e 540 euro. Smascherato anche dal fatto che la vincita di 10 milioni non era nemmeno prevista tra i premi della lotteria. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
6: Meteo Capital, in collaborazione con il Meteo.it, dove il fa la differenza.
7: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutti di Domenico Carolina, Pier Ferrantini e sì, Capital sì. Circus.
1: Capital Circus. Circus, molto bene. Allora, quanto devo mettere nel salvadanaio? Nel
0: 50 centesimi.
1: Ah, un euro, vabbè, no, ma ha detto bene. Sì, perché abbiamo un salvadanaio qui della nostra redazione, insieme al nostro regista, Lele, ad Elisa e anche ad Alessio, che sicuramente appoggia questa norma per la quale ogni volta che in qualche modo qualcosa che riguarda il nostro passato,
0: dobbiamo depositare,
1: pagare pegno, giusto, quindi 50 centesimi. Ma il salvadanaio dov'è, Lele?
0: No, vabbè, lo spendiamo in pizzette al forno, dai, pizzette delle 13, che comunque i nostri ascoltatori sono sempre recettivi ad ogni cosa che noi chiediamo. Ma ieri abbiamo detto, comunque non sia mai che qualcuno a Luna, via Cristoforo Colombo 90, Radio Capital, cioè, niente. Silenzio. Ma è uno niente. Che avesse detto, vabbè, dai, ma c'ho il forno lì vicino, vi porto delle pizzette.
1: Siamo qua da poco, dobbiamo conquistare anche dei doni alimentari, li dobbiamo conquistare. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital, siamo pronti ad accogliervi sotto al nostro tendone da circo, e l'abbiamo fatto iniziando con un grandissimo brano, grandissimo direi, scritto da Burt Bacharach e Hal David per Dionne Warwick, che l'ha incisa nel 67. E poi l'anno successivo, così, un po' quasi per caso.

0: caso, diciamo, come succede nella migliore tradizione dei brani che poi rimangono nella storia, proprio Aretha decise di registrarlo durante le session di Aretha Now. E non è che, ecco, forse uno dei pochi casi in cui una cover non ha coperto l'originale, ma sono diventati, diciamo, due standard diversi.
1: Beh, anche perché da una parte c'è Burt Bacharach, dall'altra Aretha Franklin o anche Dionne Warwick. Cioè, parliamo sempre di... Parliamo di personaggi e di artisti difficilmente superabili.
0: Sì.
1: Quell'Olimpo per cui qualsiasi cosa fatta da loro è sicuramente ai massimi livelli. Un po', secondo me, come le interpretazioni che ci sta regalando Melocaro, che non esiterei ad inserire nell'empireo dei cantanti del momento, perché ieri l'ho visto, dato ci sta facendo guardare tale e quale show,
0: che è incredibile,
1: che confesso non era nei nostri
0: piani,
1: ascolti primari,
0: sì, esatto,
1: diciamo,
0: sì.
1: Ma Melocaro ieri si è prestato ad un'interpretazione.
0: Avevamo avuto un'anticipazione prima,
1: sì,
0: di uscire,
1: la mattina,
0: no? La mattina ci aveva detto, insomma, quale sarebbe stato l'artista, che comunque era stato annunciato. E quindi ci siamo un po' incuriositi. Io l'ho visto quando sono tornata da teatro, perché non potevo, ma era un'idea che avevo proprio.
1: Pazzesco.
0: Sì, sì, è stato molto
1: bravo. Devo dire che
0: però
1: lui sa che io sono, sono onestissimo nei miei, se io fossi nella giuria
0: di tale e quale, sì,
1: cosa
0: certo,
1: che non escluderei un giorno,
0: ma perché
1: no,
0: accanto a Malgioglio,
1: ma
0: guardi,
1: perché no, gli avrei detto che impegno top. Molto molto convincente. Ho avuto la sensazione che lui fosse molto concentrato nella fisicità di,
0: okay,
1: Gianni Morandi, che ha replicato molto bene.
0: Benissimo.
1: Il che gli ha fatto venire un leggero affanno mentre cantava, che qualcuno ha notato, diciamo.
0: No, perché quello io non lo so, ho visto poco in effetti.
1: Poi, cioè, sì, perché stava lì, faceva le movenze giuste, quelle manone, le cose, no? Era tutto. E poi comunque un trucco molto impegnativo.
0: Mamma mia.
1: Quindi, insomma,
0: mamma
1: però
0: mia.
1: Bravo.
0: Bravissimo.
1: Muoio dalla voglia di sapere quale sarà la sua prossima interpretazione.
0: Bravissimo anche, però, lo dobbiamo dire, visto che stiamo parlando di questo programma incredibile.
1: Ormai fondamentale per noi.
0: Per noi, Andrea Perroni,
1: sì,
0: guarda,
1: sì,
0: ha
1: sì,
0: fatto
1: sì,
0: un
1: sì,
0: Geolier veramente incredibile. Bene.
1: Va bene.
0: Veniamo a noi.
1: Veniamo a noi.
0: Perché forse siamo anche
1: ci siamo allungati un po', vabbè,
0: sì,
1: ma per Melocaro si può fare.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Melocaro si
0: okay,
1: può fare.
0: Okay.
1: Il brano e l'artista che vi presentiamo oggi, che
0: sì,
1: voi dovete dirci se vi piace o non vi piace. Io spero che vi piaccia molto. È già in programmazione su Radio Capital Leon Bridges con un singolo.
0: Quindi siamo d'accordo.
1: Questo però è una novità, si chiama Watch You Dance. Vi vogliamo presentare proprio lui, che è un artista che è in giro ormai da più di 10 anni, che ha deciso di esplorare delle nuove vette della sua musica, partito dal soul un po' più classico, adesso si sta allargando, ma comunque ci fa ballare. Tra l'altro, in questo disco ha lavorato insieme ai Jungle, che sono un collettivo londinese che appunto produce esattamente queste sonorità.
0: È vero.
1: Leon Bridges, Watch You Dance.

0: ottobre e che voi avete gradito. Al 342-342-2190 per la nostra classifica ad occhio, mi sembra più o meno, dai.
1: Album uscito il 25 settembre, quindi fresco fresco, che si chiama Happiness Anytime, ve lo consigliamo. Ve lo consigliamo, è un po' come per Sanremo, dice Antonio. Cioè? Quando ascolti le canzoni la prima volta e dare un giudizio la prima volta non è sempre semplice, no? La devo riascoltare, ma per me è approvata.
0: È vero.
1: Infatti
0: sì,
1: noi.
0: Sì, ma ecco, diciamo, è chiaro che pretendiamo un ascolto leggero, perché appunto è un primo passaggio per noi, quindi. Però puntiamo proprio su quello, sulla prima impressione, capito? Su quell'istinto che ci porta ad amare o anche a odiare in caso dei brani.
1: E su farvi venire la voglia, questo è il nostro obiettivo, di andare a scoprire dei nuovi artisti, andare un po' ad approfondire. Noi cerchiamo di guadagnare la vostra fiducia, cioè vi diciamo questo per noi è bello. Poi chiaro che non è che possa piacere a tutti, ma Leon Bridges secondo me potrebbe piacere a molti. E invece la prossima artista non ha davvero bisogno di presentazioni, perché parliamo di una grande Loredana Bertè e di una Loredana Bertè degli anni Ottanta.
0: Quindi periodo... è proprio nel massimo, direi, del suo... della sua artisticità, non che oggi non lo sia, perché chiaramente oggi fa anche delle scelte comunque che la portano sempre un po' a mettersi in discussione, no? Perché il confronto anche giusto o sbagliato, diciamo, che può essere, che può piacere o meno, con artisti giovani anche molto diversi da lei, comunque la pone in una condizione sempre un po', anche se sono tutti chiaramente devoti a lei, però è giusto che appunto dia anche questa sua impressione di confrontarsi con le novità.
1: Sì, ma poi già negli anni Ottanta Loredana Bertè, quando interpretava questo brano che è In alto mare, che direi pure di iniziare a sentire, si spostava già direttamente in controtendenza rispetto ai suoni un po' plasticoni che c'erano in quel periodo. Lei qua va dentro al funk, al disco, alla disco, al bassone che pulsa per farci ballare. Noi la riascoltiamo molto volentieri, Loredana Bertè con In alto mare.

0: Loredana Bertè in Alto Mare, Radio Capital, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, e ti voglio porre un quesito, Carolina.
1: Prego, Pier.
0: Perché ci scrive Luca al 342-342-2190. Beh, grazie, dicevamo, del brano stupendo che abbiamo appena ascoltato di Loredana Bertè, scritta da Lavezzi e da Avogadro, mica pizza e fichi, dice lui.
1: Certo.
0: Ma la domanda che faccio io è: ma perché pizza e fichi viene associata ad un'immagine negativa? Che uno in genere dice, vabbè, ma mica pizza e fichi, come per dire, mica.
1: Perché forse è una cosa molto semplice, direi, mi viene da pensare. È una cosa, insomma, così.
0: Ah, ho capito, ma buona.
1: Apri la pizza, ci metti. Ma cosa dici che a te i fichi non piacciono?
0: Non mi piacciono, però, come concetto, la pizza e fichi.
1: Sì, Elisa, sì.
0: No,
1: so.
0: I fichi non mi piacciono, proprio se mi chiedi, mi piacciono
1: pensa
0: soltanto.
1: Pensa che avevamo anche un albero di fichi. Due, bello. Anzi, due, quando abitavamo fuori
0: sai
1: Roma.
0: Sai dove mi piacciono i fichi? Nei settembrini. Sento questo, io chiedo sempre, ma diciamo, questo è il sapore dei fichi reale? Non credo, perché
1: certo,
0: sono i biscotti di fabbrica.
1: Molto più dolce in realtà, però comunque. Cioè,
0: vabbè, comunque torniamo alla.
1: Torniamo a questo, anche perché c'era anche. Cioè, qualcosa
0: all'etimologia,
1: vuoi
0: l'etimologia, perché pizza e fichi
1: adesso
0: viene considerata.
1: Lisa, adesso ce lo trovano, perché si dice pizza e fichi come una cosa così un po' scadente, ecco, in un certo senso. Questa non era scadente affatto, anzi, proponeva anche il concetto di alto mare visto in maniera positiva, no?
0: Certo.
1: Perché lei diceva come
0: imparare
1: una forma
0: a navigare in alto mare.
1: Sì, piuttosto che stare in una condizione così magari un po' costretta, andare in alto mare, no? Ti libera e ti dà una vita diversa, no?
0: Prego Elisa, puoi intervenire.
2: Ho la spiegazione di pizza e fighi.
1: Prego.
0: Vai.
2: Famoso di dire, vabbè, modo di dire romanesco, e significa non è una cosa da poco, quindi che è di scarsa importanza o di basso valore. Lo fa riferimento al fatto che la pizza e i fichi era il cibo dei poveri, e il paragone appunto che la schiacciata di pane veniva farcita coi fichi raccolti dagli alberi in strada, e quindi c'era quello e
1: certo,
2: i poveri si adattavano.
1: Una cosa semplice, esatto, quindi più o meno era quello che avevamo immaginato.
0: Non sono d'accordo.
1: Cosa?
0: Come dire, no, sto giocando, però è come dire, che ne so, mica pizza e prosciutto. Ma magari.
1: Ma perché le cose più semplici, se non torniamo sui luoghi comuni.
0: No, non voglio tornare sui luoghi comuni. Non voglio tornare sui luoghi comuni, mi faceva soltanto sorridere. E noi.
1: Pensa una cena anche a base di pizza e fichi tra.
0: O tarallucci e vino, come scrive Alessandro.
1: O tarallucci e vino, esatto. Tra Loredana Bertè e Brian Molko dei Placebo.
0: Secondo me avrebbero molto da dirsi.
1: Si trovano tantissimo.
0: Secondo me avrebbero la stessa attitudine punk,
1: sì.
0: Quella di andarla a rovinare quella festa,
1: sì, esatto.
0: Quella cena, ma non per la volontà di fare qualcosa di negativo, proprio per infrangere le regole. Perché i veri rocker fanno così. A proposito dei Placebo, noi adesso li ascoltiamo con un grande brano del loro repertorio, Special Needs, e sono tornati e stanno celebrando anche loro.

0: celebrando la prima parte della propria carriera.
1: Esatto.
0: Vabbè, perché quando scarseggia l'ultima
1: dal
0: si festeggia
1: 96,
0: la prima.
1: Dal 96 sì. Il debutto fino al 2026.

0: Special Needs su Radio Capital. Mi ricordavo un altro, dopo Remember Me, mi ricordavo che chiudesse diversamente, vedi?
1: Vedi la memoria.
0: Ho consumato questo disco, Sleeping with Ghosts.
1: Lo so, però a un certo punto poi
0: lo so,
1: i
0: si
1: file
0: sommano,
1: si riempiono di altre cose e quindi
0: una entra e una esce, arriva a quel momento nella vita.
1: Più o meno sì, torniamo tra poco.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e

0: fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
10: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Capital Red Carpet.
12: Isopar 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che musichina giusta giusta per andare verso il fine settimana, dice Anna Maria al 342-342-2190. Sì, in effetti Carole King con It's Too Late ci sembrava assolutamente adatta per entrare in quel mood. Un attimo di decompressione, oggi è giovedì, abbiamo ancora domani, diciamo, come giorno feriale canonico, poi c'è anche chi chiaramente lavora il sabato e la domenica, però tendenzialmente poi ci sta anche creare uno scivolo, no?
1: Sì, sì, oggi siamo andati nel territorio della classe con la scaletta di oggi, perché da Aretha Franklin, Leon Bridges stesso, adesso Carole King. Comunque anche Carole King io la metterei nello stesso empireo in cui abbiamo collocato Meloccaro e chi era Aretha Franklin, perché Carole King, tra le varie cose, prima di diventare Carole King proprio con questo brano, tra l'altro come autrice per se stessa, aveva scritto delle canzoni per altri, ma non è che avesse scritto delle canzoncine, perché era l'autrice di You Make Me Feel Like a Natural Woman, proprio di Aretha Franklin.
0: Franklin,
1: stiamo parlando, che altra canzone che Aretha Franklin ovviamente portava tutto al massimo livello, ma anche cantata da Carole King, me la immagino come lo stesso successo mondiale.
0: Sì,
1: canzone
0: devo dire
1: troppo potente per non avere successo ovunque.
0: Troppo potenti loro, direi,
1: sì.
0: Qualsiasi cosa accadeva. Scusa, stavo leggendo dei messaggi nel frattempo, ma adesso mi ritorno a noi, visto che torniamo indietrissimo nel tempo, ma in realtà nella grande attualità.
1: Nella grande attualità, e qua è uno degli esempi, parliamo dei Rolling Stones.
0: Sì.
1: Parliamo dei Rolling Stones, che sono uno di quei gruppi che invecchia bene, a mio parere, ma credo il parere di tutto il mondo, perché non leggo critiche negative quando escono i nuovi album dei Rolling Stones. L'unica cosa che si dice è: sono sempre i Rolling Stones.
0: Sì.
1: Ma è un male? Rivedi i Rolling Stones a cambiare genere?
0: No, certo, dal 62 d'altronde sono in giro, quindi figuriamoci se adesso si mettono nel 2026 a fare qualcosa di diverso con tutto quello che hanno fatto fino ad ora. No, chiaramente no, infatti sono uno di quei casi, proprio direi quasi esclusivi, in cui tutto ciò non avviene, no?
1: Perché hanno il loro stile, e il loro stile è talmente stato sempre il loro stile che non è mai andato di moda e forse non andrà mai fuori moda. Se ci pensi, oggi, se qualsiasi altro gruppo arrivasse sulla

0: scena suonando come Rolling Stones sembrerebbe sì strano, peculiare, poi potrebbe piacere o meno, e invece da loro lo accetti sempre, perché sono fedeli a loro stessi, comunque con il tentativo di fare qualcosa di innovativo,
1: soprattutto appunto quando poi ci si mettono e escono fuori ancora delle ottime canzoni come questa qui, In the Stars, Rolling Stones su Radio.

0: in the Stars qui a Capital Circus, cioè facendo del
1: air drumming.
0: Esatto, l'air drumming.
1: Suonavo la batteria, ma leggo il messaggio di Luca. No, non sì. di Luca, di Rick, che dice in tono insomma così
0: investigativo.
1: Voce molto giovanile, forse troppo anche per Mick Highlander, zampino dell'AI, si chiede. Bah. Non lo so, effettivamente suona molto giovanile, però ti posso dire che l'ultima e unica volta che ho visto i Rolling Stones dal vivo suonava veramente giovanile anche dal vivo.
0: Sì, ma in fondo
1: giovanile, insomma, è la voce di Mick Jagger. Sì, qua è bella lucidata, grande produttore tra l'altro Andrew Watts che produce questo disco. Ma nel video hanno usato la tecnologia deepfake, invece lì l'hanno usata proprio AI estrema, perché il video di questo brano vede i Rolling Stones tornare ragazzi, quindi dialogare con loro stessi.

0: sensibili quando erano giovani.
1: E là per forza ti serve l'intelligenza
0: artificiale.
1: Non è che puoi fare molto altro. O meglio, potresti fare come si faceva una volta, quindi cercare degli attori che... Ma a sto punto capisco che...
0: Però l'hanno detto, non hanno voluto ingannare nessuno, anzi, ma era proprio un esperimento.
1: Ma certo, fatto sta che viaggiare non vogliono più.
0: No.
1: Non gli va più di andare, ma giustamente, insomma, voglio dire,
0: basta.
1: Tu ti sei staccato molto prima, figurati loro che ormai sono appunto dal 62 in giro, in tournée lunghe anni, e questo è sicuramente il deterrente per loro, per dire
0: basta tournée lunghe con grandi spostamenti, sì. Alla residenza in un posto. E
1: a proposito di residenze
0: abbiamo trovato una notizia.
1: No, sì, c'è
0: una
1: questa
0: notizia, uno studio.
1: No, più che uno studio, che parte da una notizia che riguarda la musica, ma non solo, insomma, un po' una tendenza, ma sicuramente quella che ha fatto più scalpore è questo villaggio, questo park che è stato costruito a Madrid per Shakira, che farà una residency dal 18 settembre, finirà l'11 ottobre, e non è solo il concerto, come è stato fatto insomma ormai abbastanza comunemente, ma è stato creato intorno al concerto Macondo Park, cioè uno spazio temporaneo dedicato all'universo culturale di Shakira e anche in generale alla cultura latina, Macondo richiamando
0: ovviamente.
1: Quindi un
0: posto da visitare a priori, al di là del concerto, ma tantissima gente da tutto il mondo si sta dirottando, si sta precipitando ad arrivare a Madrid per il concerto, e
1: esatto.
0: Poi da lì scopre anche la possibilità di visitare una città.
1: Era già successo anche ad esempio per Taylor Swift, altra artista che porta con sé milioni di
0: spostamento
1: persone.
0: Spostamento dell'economia dei posti dove suona.
1: Esattamente, e quindi ci veniva in mente il viaggio inteso non come vado a Madrid per vedere Madrid, non come raggiungere una città per vedere la città, ma è l'experience che ti ci porta, no? Che può essere un concerto, chiaramente come in questi casi, ma anche viaggiare per ore in macchina per andare in un determinato ristorante perché è quello che ci porta lì, oppure prendere un aereo e andare a Londra per vedere una mostra,
0: oppure scegliere tra i concerti, scegliere la città che, se possibile, la città che non hai mai visitato, per unire appunto l'utile al dilettevole.
1: Strano che non hai detto il weekend intorno a una partita, mi immaginavo questo da parte
0: avrei
1: tua.
0: Voluto prendere il biglietto di Cardiff quando così ingenuamente pensavo si potessero prendere 2 anni fa i biglietti per gli Oasis. Si andiamo a Cardiff, magari non l'hai vista, invece niente, la partita, chiaro,
1: certo.
0: La partita non lo volevo dire perché poi se parlo di calcio mi dite subito parli troppo di calcio, capito?
1: Certo.
0: Poi la partita però pone altri quesiti, perché c'è quella odiosa situazione dei tifosi, per cui magari devi stare un po' attento quando c'è una partita, ad andare
1: certo.
0: In giro nelle città, perché non è che sono sempre, alcune volte sono ostili, però comunque il concetto è quello, approfittare magari di un evento, di un ristorante, di una passione.
1: Noi l'abbiamo fatto più volte,
0: sì.
1: Magari con l'occasione di andare, noi nel nostro caso avendo questa passione, insomma nel caso di un festival o di luoghi non visitati, lo facevamo in merito comunque ad un concerto.
0: Con la scusa. E voi invece 342-342-2190, se vi va, ci raccontate il viaggio più strano, stancante, massacrante che avete fatto per qualcosa che non fosse proprio andare lì.
1: Quando avete fatto più strada di quanta una persona ragionevole avrebbe fatto, e soprattutto per quale motivo? Questo ci interessa. Dove e per quale motivo? Intanto ascoltiamo i Green Day, questa è Good Riddance su Radio Capital.

0: questo settembre io e la mia famiglia, io ho 3 figli, abbiamo preso il camper e siamo andati a Berlino per andare a vedere i mondiali di basket femminile. E poi ovviamente con l'occasione abbiamo visitato la città e all'andata e al ritorno abbiamo visitato 2 città intermedie per sostare. Ciao, sono Silvia.
1: Perché anche arrivare, no? La lunghezza del viaggio ti permette di fare più tappe. Sì, sì, è proprio questo quello che intendevamo, no? La partita.
2: Sai che le vacanze, le tappe intermedie, secondo me, sono ancora più interessanti dell'obiettivo finale, no?
1: Soprattutto se non le programmi.
2: Non ti aspetti nulla, magari a volte trovi delle sorprese divertenti.
1: Sì.
2: A noi è capitato. Ce ne abbiamo altri lì? Sì, a voglia, vai, vai.
3: Ciao Pire e Carolina, recentemente fatta un'esperienza proprio del genere, come si dice, 2 piccioni con una fava, vista Lucca e dintorni e nello stesso tempo visti i Jamiroquai dal Lucca Festival. Quindi bella esperienza. Dario da Napoli.
2: Pure Lucca si presta
1: anche
2: perfettamente.
1: Anche noi l'abbiamo scoperta così, in effetti, no?
2: Con Lucca Summer Festival,
1: è vero.
2: Per
1: lavoro, però sì.
2: Scoprivamo dei posti dove mangiare, dei posti da andare a vedere, poi ci allargavamo un po' intorno a Lucca, perché poi Lucca è stupenda, ma non solo Lucca.
1: No, è vero, molto bella. Poi siamo state a Viareggio anche una volta per permetterci, insomma, di stare al mare. Bene, vai.
4: Io e la mia compagna l'abbiamo fatto qualche anno fa, quando c'è stato Carmen Consoli e Elvis Costello a Palermo a un concerto. Abbiamo preso il concerto e poi abbiamo costruito una bellissima settimana di vacanza attorno alla vista di questa città che non avevamo mai visto.
1: Stupenda Palermo, bellissimo.
2: Tu l'hai scoperta da poco Palermo.
1: Sì, è vero, sì. Quando sei in tournée, una delle cose belle è proprio scoprire le città in cui vai, specialmente se non sono magari quelle classiche, Roma, Milano, così, ma la provincia ti porta sempre in dei posti molto belli.
2: Poi vabbè, noi per la Sicilia c'è poco da dire.
1: Mamma mia, sì.
2: La Sicilia è proprio un pezzo di cuore, perché...
1: Vabbè, ma come si fa?
2: Quando
1: sono stata in Sicilia e ci sono stata per un po' adesso, veramente mi chiedo come si fa a mantenere un decoro quando si mangia, quando si sceglie da mangiare, perché io veramente sono una roba, cioè una cosa
2: sei
1: che...
2: indecorosa.
1: No, vabbè, ma non si può, cioè non puoi stare...
2: Vabbè, ma loro sono contenti,
1: No, loro sono contentissimi, tu e soprattutto il tuo, come dire, il tuo peso forma un pochino meno, ecco, direi così, no?
2: E poi c'è Fra, che riporta tutto al livello che noi amiamo di più, e cioè dice: beh, io è da tanto tempo che volevo visitare Casalecchio di Reno, che è città imperdibile, e quindi il 17 aprile, senza lo dico senza offesa, e così il 17 aprile, visto che c'è il concerto dei Simple Minds, ci andrò molto più contento, capito?
1: Ma perché no?
2: Va bene.
1: Benissimo. E intanto arrivano
2: i Calibro 35.
1: Sì, un'altra grande unione, quella tra i Calibro 35 e Manuel Agnelli, Ragazzo di strada.

0: C'è anche della grande musica italiana a Capital Circus, sono i Calibro 35 con Manuel Agnelli. Voglio salutare Nick che ci invita a Casalecchio di Reno a mangiare dei grandi tortellini. Guarda, partirei adesso.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro.

0: euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
2: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
2: Una produzione One Podcast.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jamiroquai, All Right, questa è Capital Circus.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Change of My Life, dicevano gli Earth, Wind and Fire, qui su Radio Capital a Capital Circus. Inizia la nostra seconda ora insieme. Noi siamo insieme a voi da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Poi arriva Capital Records con Mixo.
1: Parte 1,
0: poi c'è la parte 2, insomma, però poi da lì, ecco, non mi metto a sciorinare tutto il palinsesto di Radio Capital. Tanto una garanzia c'è. Che attraversa tutto il palinsesto.
1: Certo, solo bella musica. Esatto. Solo bella musica. L'ho visto, è proprio dietro di te adesso quello slogan, vedi, nel televisore.
0: È vero, infatti dico.
1: Alle tue spalle, quindi non lo posso dimenticare. Tra l'altro, Got to Get You Into My Life, ovviamente cover dei Beatles, grande brano poi reinterpretato in questa versione che, mentre l'ascoltavo in cuffia, chiudendo gli occhi, secondo me ci sarebbe stato benissimo Pino Daniele.
0: Ah, sì, certo.
1: Aveva proprio
0: no?
1: dei momenti in cui il Pino Daniele Dannata si sarebbe inserito alla grande dentro questa versione degli Earth, Wind and Fire di Got to Get

0: Into My Life. Voi anche durante la pausa avete continuato a mandarci tantissimi messaggi. Vi ha preso bene questa questa questione dei viaggi, no? Perché per chi magari si collega adesso, abbiamo parlato tra le varie cose di quei viaggi anche stancanti, strani, difficili.
1: Fatti più che altro per una passione, che può essere una passione per la musica, una passione per l'arte, una passione per l'enogastronomia, tutte queste cose che ci portano a decidere di andare lì prima che nella città, più per diciamo
0: per l'evento, per l'experience. Per poi costruirci intorno tutto il resto del viaggio, che spesso è molto sorprendente. Senti qua Adelaide che dice: io, avendo una passione viscerale per i quadri, quindi arte, e soprattutto Caravaggio, sono stata ovunque ci siano le sue opere, anche le mostre a lui dedicate. Quindi lei ha girato Milano, Orvieto, Terni, Sicilia, Genova, Prato, Firenze, tutte le città europee che lo ospitano, e conseguenti vacanze: Nancy, Rouen, Vienna, Parigi, Madrid, Dublino, Malta, Berlino, per la felicità di mio marito. Chiude che non so se è ironico perché tuo marito va solo nelle città e non ne può più di vedere le mostre su Caravaggio, oppure se invece è contento insieme a te. Ma e comunque chi se ne frega, no? Lo lasci in giro al centro commerciale.
1: Ecco, torniamo a quel tema lì anche, cioè nel senso, non è che bisogna per forza fare tutto insieme, no?
0: Ah, no.
1: A un certo punto, se tu vuoi andare a vedere l'ennesima mostra di Caravaggio come l'ennesimo negozio di dischi, a un certo punto è un altro, l'altro fa altro, no?
0: Sono d'accordissimo, guarda, Arianna che per arrivare a Edimburgo per andare a vedere gli Oasis è partita in macchina da Roma.
1: Mamma mia.
0: E nel viaggio è stato bellissimo perché ha visto tante città europee prima, poi l'Inghilterra e poi è arrivata in Scozia.
1: Poi settembre 2013, Alessandra, io e mio marito siamo partiti per New York per la prima volta solo per 3 giorni per vedere il concerto a Central Park organizzato dalla Global Citizen, dove cantavano in quell'occasione Kings of Leon, Alicia Keys, Stevie Wonder, presentato da Bono Vox. Ricordo unico ed indimenticabile.
0: E poi per chiudere, visto che parla sempre degli U2, Elisabetta che da Roma a Bologna, no, gli U2 a Roma, lei viene da Bologna, biglietto pagato caro ma grande gioia di venire oltre che a Roma, anche cioè, oltre che per gli U2 venire anche a Roma, ma la sua esperienza con Roma è stata che sale sull'autobus dalla stazione Termini e sviene per il caldo. Però rianimata perché ha sentito qualcuno che la soccorreva e dice: no dai, c'è questa ragazza di 30 anni, lei dice è più grande, ne ha 50, quindi complimento l'ha fatta rianimare.
1: Certo. E poi scusa, questo per chiudere, Paola che è andata fino in Nuova Zelanda per vedere i mondiali di rugby nel 2011.
0: Beh, questo è viaggio della vita.
1: Sì,
0: Nuova Zelanda ci dobbiamo andare comunque. La Nuova Zelanda ci dobbiamo andare perché con la scusa che è lontana la Nuova Zelanda poi non ci si va mai.
1: Chissà come mai, perché solo per il viaggio ti devi prendere le ferie, solo esclusivamente per il viaggio. Questi sono i Tino Mancino con Simona Molinari.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Tiro Mancino, Simona Molinari qui su Radio Capital, a Capital Circus. Ci state scrivendo tutte queste esperienze che avete avuto, anche così un po' pazzerelle, addirittura andare dritto verso la Germania, giusto? E poi ritornare in la sera dopo alle 4 del mattino a Milano. Wow, così solo per l'Irish Wolfhound in Germania. Che cos'è?
1: Infatti.
0: Adesso lo scopriamo.
1: Comprammo un Irish Wolfhound in Germania.
0: Sì.
1: E sarà un non lo so. Potrei
0: adesso
1: dire qualsiasi
0: lo cerchiamo, non c'è problema. Ora mi viene in mente anche che a volte noi facciamo dei viaggi per vedere dei posti che hanno senso solo per noi. Cioè, faccio degli esempi. La casa di qualcuno.
1: C'è qualcuno famoso?
0: Sì, certo. Ovviamente, se no sei uno stalker.
1: Arrivi a Bruxelles e suoni.
0: Come?
1: È un cane.
0: Un cane?
1: Eh sì.
0: Ah,
1: io stavo per dire un furgone.
0: Per andare a prendere il cane sono partiti. Oh, pensa che bello. È vero, bellissimo. Oppure dicevamo la copertina di un disco, vuoi andare a vedere il luogo ritratto nella copertina di un disco per te molto importante. Oppure il luogo di un film, il tuo film preferito magari. Uno stadio.
1: Le ho fatte quasi tutte queste, adesso che le dici, no?
0: Esatto, appunto.
1: Sto spuntando. Lo stadio.
0: Lo stadio, certo. E quello è, ok. Una tomba.
1: L'ho fatto,
0: certo.
1: Come tutti.
0: Esatto, quella di
1: Per le chaise, certo. Esatto. E non solo, perché poi in quel cimitero ce ne sono vari.
0: Un posto citato in una canzone. Per esempio, l'altro giorno raccontavamo di quel posto nel Texas che è diventato celebre, era un posto diciamo,
1: sperduto,
0: ma soprattutto assolutamente non popolato. Poi a un certo punto tutti quelli da Nashville ci si sono trasferiti per omaggiare una canzone che lo citava, e così per esempio è diventato molto famoso. Ecco, anche quei viaggi là ci interessano, quelli che hanno avuto senso un po' solo per voi o per pochi altri.
1: E poi c'è tutto invece la grande squadra dei podisti, dei corridori, di quelli che amano correre. Noi abbiamo un amico che fa l'assistente di volo.
0: Sì.
1: E quindi complice il suo lavoro, che lo porta ogni settimana in 3 o 4 posti diversi nel mondo, anche molto lontani, ci delizia con i suoi video di lui che corre da Rio de Janeiro fino ai posti, che comunque non è così, sembra solo vacanza, magari con tutto il jet lag, tutto il lavoro.
0: Infatti, comunque si è abituato anche a fare questo. Certo, i video che non devi guardare dopo mangiato, perché sono un po' tutti un po' mossi,
1: certo, perché si muove mentre corre.
0: Però posti stupendi, penso che faccia anche la differenza.
1: Ecco la scusa della corsa, però pure la puoi ribaltare, no? Per andare a fare una maratona, approfitti, fai il viaggio, vai a New York
0: per esempio,
1: altre maratone, vai, corri e poi ti godi la città.
0: È questo quello di cui parliamo oggi con voi al 342-342-2190, mentre però, come sempre, ascoltiamo della grande musica e a volte ci muoviamo anche un po'.
1: Beh, qua l'aggettivo non è usato a caso, perché qui ipotizzerei anche un superlativo assoluto, perché parliamo dei Frankie Goes to Hollywood. Questa è Relax. Elisa ha già iniziato a ballare dall'altra parte del vetro. Voi lo potete fare in macchina, a casa, dove vi trovate. Comunque, il mio consiglio per i prossimi 3 minuti, alzate un po' il volume.

0: Ciao a tutti. No, comunque con questa canzone dei Frankie Goes to Hollywood mi viene in mente Zoolander. Non c'è assolutamente dubbio. Penso che sia una canzone e c'è Ben Stiller che fa la magno.
1: Sì, ciao. È vero.
2: Era la canzone usata come a Guantanamo per condizionare il cervello. Loro lo condizionavano per far diventare Derek Zoolander, per fargli assassinare poi il primo ministro della Malesia, no? Doveva fare quello. Che film, Zoolander. Lo rivedrai domani.
1: Ho fatto 25 maratone, in buona parte all'estero e anche a New York. Bellissime vacanze, ma arrivavo morto o molto allenato alla gara, come ad Amsterdam, che tutto il giorno prima ho portato mia figlia di due anni sulle spalle. Guarda, temevo, perché non l'ho letto prima, Enrico, temevo che su Amsterdam mi stessi raccontando altro, e invece no, e invece per fortuna.
2: Vabbè, dai, ma chi siamo noi?
1: No, ma certo, no, però sai, magari leggerlo in onda non era il massimo. Ecco, bene,
2: abbiamo dei messaggi, vai.
3: A luglio dalla Sardegna, Sassari, fino a Tarvisio per il nuovo Borders Music Festival, per vedere Mannarino. La cosa più bella è stata passare dai 39-40 gradi ai 20-25 per 3-4 giorni di fresco meraviglioso.
1: È vero, è vero. Poi c'è anche chi è innamorato di Montalbano, la serie, e quindi ha dormito nella casa dove giravano proprio la serie, ha visitato la zona. Bellissima, Irene.
2: Eppure chi è andato a Pompei perché voleva vedere quel posto straordinario dove Pink Floyd avevano registrato il famoso concerto.
1: Perché
2: abbiamo chiesto, avete fatto un viaggio per andare su un posto dove è successo qualcosa che vi ha molto emozionato? Sì, Pompei. Ed è Lorenzo che dice, poi dopo bellissimi,
1: certo.
2: Oh, senza nulla togliere gli scavi di Pompei.
1: Però, è vero. Un altro ancora, prego.
4: 23 maggio 1990, partiti da Lodi con la macchina, finale di Coppa dei Campioni Milan-Benfica,
2: finalmente.
4: Festeggiamenti e tornati.
2: Finalmente un po' di calcio in questa trasmissione, sempre a parlare di musica. Bravo, Milan-Benfica, vittoria del Milan. Guarda, sono anche contento con te. Empatizzo.
1: Vincere.

0: determina secondo me la bellezza di quel viaggio anche, no?
1: Sì.
0: Perché sennò ti viene una tristezza, credo, che poi torni e anche quella città non ti piace più.
1: No, ci leghi proprio delle cose negative. Per esempio noi della Roma con Budapest abbiamo un problema. Cioè, ha voglia di dire Budapest è bella, però ci riporterà sempre no, lì non abbiamo festeggiato.
0: Proprio no, direi.
1: Non abbiamo festeggiato. Succede. Non è risuonata questa canzone. Va bene, però qui a Radio Capital di canzoni fantastiche ne risuonano molte. Questa, altro brano di quelli proprio che si collocano in alto in ogni classifica, Mark Ronson con Amy Winehouse, Valerie.

0: Io e mia moglie abbiamo girato mezza Italia per seguire Parole di Lulu di Nicolo Fabi e anche il concerto faticosissimo ad alta quota in Trentino l'anno scorso, però bellissimo. Se no non ci sarei andato in Trentino se non fosse stato per Nicolo Fabi. Ciao da Marco e Angelica.
1: E per Lulu, oltre che per Niccolò Fabi, che sì, siamo stati parte anche noi, prima di quel grande dolore e poi di quella grande gioia che si è riusciti a regalare anche così attraverso quei concerti, alla vostra partecipazione che è stata tanto importante. E, a proposito di viaggi da fare, sì, ve ne consigliamo uno.
2: Sì, esatto, legato anche a Mark Ronson che abbiamo appena ascoltato qui a Amy Winehouse, perché proprio Mark Ronson è tra gli organizzatori di Back to Black 20, questo concerto speciale previsto il 21 ottobre alla Roundhouse di Londra per il ventennale dell'album di Amy Winehouse. Quindi ci sarà la band originale che eseguirà il disco con

0: tanti ospiti, ne sono citati diversi, insomma, Corinne Bailey-Ray,
1: Georgia Smith.
0: Sì, ce ne sono tanti. E ci sarà proprio la BBC che dedicherà inoltre una programmazione speciale a questo anniversario. Però, insomma, 21 ottobre, Londra, Roundhouse, secondo me.
1: 21 ottobre, che se non erro è anche proprio prima del weekend, quindi sì. Andate, vedete il concerto e vi fate il weekend a Londra.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente.
6: Vado su Buteo al punto.
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti,
6: no,
7: davvero.
6: No.
7: Grazie,
6: no.
7: Graziella, e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Come mi immagino il Black Friday?
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
18: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
19: E di interessi?
18: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Feature Man su Radio Capital. Qui oggi è la giornata in cui Aretha Franklin entra un po' in tutto, no? Nel senso che questo brano non è stato poi portato al successo da Aretha Franklin, ma da Dusty Springfield, però era stato scritto inizialmente proprio per Aretha.
1: Come il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura di puntata di Aretha, era stato scritto per Dionne Warwick, che però poi lo realizzò, lo registrò, ecco.
0: Interpretato. Comunque tutte grandi canzoni, e qua, se prima ci avete scritto di Zoolander, in questo caso non si può non citare Quentin Tarantino e Pulp Fiction, perché questo è il brano che va in sottofondo quando Vincent Vega incontra Mia Wallace.
1: È vero.
0: Grande scena con Son of a Preacher Man.
1: È vero, è vero.
0: Altra canzone che sta bene con tutto.
1: Altra canzone che nasce da una, in realtà tutto un album, Dust in Memphis, letteralmente nato da un viaggio.
0: Vai, vai. Non lo so, raccontami.
1: Ah no, ho sentito, ho detto, che è successo? È svenuto. Una cantante britannica che attraversa l'Atlantico per inseguire un suono americano.
0: E per andare a diciamo ad assecondare e a cercare di prendere con tutte e due le mani quel sogno che aveva di arrivare proprio a queste sonorità, che poi per fortuna oltre alla sua hanno creato gioia anche per noi, perché poi abbiamo avuto il modo di ascoltare canzoni che davvero, adesso prima scherzavo dicendo stanno bene su tutto, ma io mi ricordo questo brano utilizzato da atleti che entrano per fare un combattimento di arti marziali, che tu dici magari quando vai a combattere, no? Tipo, ti carichi con una canzone molto più aggressiva.
1: Non si immagina Rocky, capito?
0: Invece no, entri con chissà, perché magari per il fighter aveva un significato molto più profondo. Poi sta bene su Quentin Tarantino. Sono canzoni veramente celestiali dal punto di vista dell'ispirazione. È meno male.
1: È molto soggettivo, è tutto molto soggettivo, no? Anche decidere, come dicevamo prima, di fare un viaggio, magari tante ore, tanti chilometri per raggiungere, o magari anche, insomma, anche solo per capire l'origine della tua famiglia, no?
0: Questa interfessa, stai mettendo, però non gli abbiamo messo il microfono a Lele dall'altra parte del vetro, quindi non ci può rispondere in diretta, si dovrebbe girare e
1: però
0: urlare.
1: Però alla ricerca delle origini della tua famiglia ti può portare in un posto per scoprire
0: come ha fatto Madonna.
1: Cioè?
0: Quando è arrivata a Pacentro.
1: Ah, ok, sì.
0: No, me lo ricordo, no? Il telegiornale ne parlò del famoso viaggio di Madonna per andare a scoprire degli eredi a cui lei, secondo me, non gliene fregava niente.
1: Probabile.
0: Si può dire questa cosa.
1: Probabile.
0: L'aveva fatto per il contenuto. Per il content, però all'epoca non erano così diffusi i social network.
1: No, è vero.
0: L'aveva fatto per i telegiornali, dai, diciamo così.
1: Adesso arriva una grande e giovane artista che amiamo molto, che si chiama Joan Tile, con questo brano, anch'esso secondo noi molto valido. Quindi diciamo, ecco, non mettiamo mai gli artisti italiani nella classifica d'occhio, Pier Ferrantini.
0: No, lo faremo quando usciranno dei pezzi nuovi.

0: Wow.
1: Mi piace tanto questo finale, scusa, però è troppo bello questo finale di John Tiller con Echo qui su Radio Capital a Capital Circus. Andrea dice: adoro John Tiller, ho 63 anni ma la trovo straordinariamente originale e affascinante. Siamo d'accordo con te.
2: Siamo d'accordissimo, non è una questione d'età. Poi stiamo guardando le foto bellissime che ci ha mandato Loris da un viaggio in Inghilterra che l'ha portato ad attraversare Liverpool, ad arrivare al Cavern Club, al Museo dei Beatles e a fotografare tutti i vari murales disseminati nella città di Liverpool, che ovviamente è molto, diciamo, permeata dalla presenza dei Beatles.
1: Beh, giustamente, insomma, che cosa... No, beh, ci saranno anche tantissime altre cose.
2: Ieri,
1: insomma,
2: ho letto un tweet da megalomane di Liam Gallagher, ti
1: un
2: stupisce?
1: Altro.
2: Sì, beh, se parla solo lì.
1: Appunto. Quindi, che dice?
2: Molto divertente, se lo sa interpretare. Molti si sono offesi.
1: Tu fallo, ovviamente, interpretalo.
2: Sì, sì, sì, sì, per me è sempre sì. È sempre sì.
1: È sempre sì.
2: No, ha scritto un tweet in cui dice: oh, ma basta agli Scousers, che sono gli abitanti, diciamo, di Liverpool e dintorni, di quella zona dell'Inghilterra, che parlano male degli Oasis o criticano gli Oasis. È grazie agli Oasis che abbiamo rimesso i Beatles sulla mappa, e quindi tutti voi che abitate a Liverpool guadagnate dei soldi perché la gente viene a visitare i Beatles. È proprio un meta egocentrismo che amo alla follia.

0: Perché spieghiamolo questa cosa?
1: Perché molti, da quando sono usciti gli Oasis, inevitabilmente hanno fatto dei paragoni, perché diciamo che ci sono, mettiamola così, delle similitudini fra la musica degli Oasis e i Beatles. Non hanno mai nascosto il loro amore folle per i Beatles, e quindi loro dicono: è anche grazie a noi che i Beatles sono tornati. E qua Liam, secondo me, sbagli, perché i Beatles non sono mai usciti dall'immaginario collettivo delle persone.
0: Meno male che gli dai contro, insomma. Di solito sei sempre così a favore. E...
1: No, però mi ha fatto ridere comunque, perché immagino lui che lo dica consapevole di scatenare ogni
0: volta.
1: Lui
0: ci crede, ecco, la differenza
1: è
0: questa.
1: Quello glielo chiederei.
0: La differenza è questa, lui ci crede profondamente, profondamente. No. Pensa se invece fosse una persona così timida e dimessa, ma in realtà si è creato questo personaggio. No, non è possibile, è una fantasia che mi è venuta
1: in
0: testa.
1: Immagini, nella vita è timido e tutto così, un po' di quelli che non ti guardano tanto negli occhi quando ci vedi, però poi su Twitter, beh, però ne esistono,
0: Ah, certo.
1: I famosi leoni da tastiera, non è il caso di Liam Gallagher.
0: O anche come si chiamano, i catfish di questi personaggi che si fingono altro, no? E poi dopo ne vedevamo uno proprio l'altra sera, vabbè, insomma, storie brutte.
1: Vabbè, quelli sono proprio brutti. Di gente che prende altre identità, esatto, e inganna le persone. Sì. Avevamo visto un servizio sulle Iene. Che era le Iene?
0: Era le Iene, esatto.
1: Ti tornano fuori i ricordi così, in maniera casuale. Oh, meno male che Marco. Oh, bravo Marco, perché Marco mi aveva subito criticato. Subito al 342-342-2190, cosa che approviamo, perché se sbagliamo voi ce lo dovete dire. E dice: no, ma gli Scousers sono scozzesi, non inglesi. Però poi scrive: no, ho sbagliato, sono quelli di Liverpool. E dai!
0: Ha messo la colpa, Nel 1994, certo, parlare su quest'intro, guarda, sai che la trovo una mezza violenza in effetti, perché vabbè, però è giusto. Nel 1994, in Nirvana, MTV Unplugged, The Man Who Sold the World.

0: Con The Man Who Sold The World nella versione Unplugged, con
1: senti
0: l'applauso.
1: Anche l'applauso, che meraviglia. Anche Lisa si unisce all'applauso,
0: tutti,
1: e anche Alessio.
0: Tutti
1: bravi, bravi.
0: All'applauso.
1: Tranne
0: per
1: Lele, perché giustamente ha le mani sul mixer,
0: sul
1: quindi
0: mixer.
1: Non può.
0: Come ho sentito da Luca De Gennaro e Mixo durante una delle scorse puntate di Capital Records, parlando di questo album di MTV Unplugged di Nirvana, nonostante sia uscito in un momento per le vendite tristemente positivo, perché era subito dopo la morte di Kurt Cobain, non è stato l'album più venduto nella collana degli MTV Unplugged. Tu sai qual è stato il più venduto? Hai anche lavorato ad MTV per un sacco di anni?
1: No.
0: È stato Eric Clapton, l'Unplugged di Eric Clapton. È stato l'album tratto dagli Unplugged più venduto nella storia.
1: Non me l'aspettavo, vedi?
0: Beh, ebbe un successo clamoroso.
1: Sì, sì, no, questo sì, però.
0: Tra l'altro era proprio bello quell'album di Eric Clapton. E te lo dico perché in quegli anni io tutto avrei fatto tranne che ascoltare un disco di Eric Clapton, ma convinse anche me ad ascoltarlo perché non lo so, aveva qualcosa di magico.
1: Che a Roma è Eric Clapton. Cioè,
0: Eric Clapton.
1: Tutto attaccato.
0: Tutto attaccato.
1: Esatto. Cioè,
0: Eric Clapton.
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton.
1: No, esatto. Sì, però mi fa sempre molto ridere questa cosa.
0: È vero. Vedi che Luca ci ascolta.
1: Che
0: Carolina.
1: Dice? Hai ragione, Luca, non lo sapevo. O magari lo sapevo e l'ho dimenticato, cosa ancora più probabile, diciamo, ecco. Ci facevate poca formazione ad MTV su queste.
0: Sulle statistiche.
1: Sì, esatto, sugli Unplugged. Esatto, eravamo più impegnati a.
0: Beh, in realtà voglio dire che tu ne hai anche presentato qualcuno.
1: Sì, certo.
0: Nella versione italiana, per esempio, me ne ricordo uno bellissimo con Niccolò Fabi a Milano.
1: Vero. Forse l'ultimo che ho presentato, tra l'altro, bellissimo, al Franco Parenti, bellissimo.
0: Al Teatro Parenti. Voglio dire, Luca, che Carolina mi guarda con gli occhi persi, Luca De Gennaro all'ascolto, mi guarda con gli occhi come se non l'avesse fatte lei quelle cose.
1: No,
0: capito?
1: Le ho fatte, me le ricordo, non rompere su, ma
0: va
1: certo,
0: bene.
1: Certo. Chiudiamo come al
0: ce
1: solito.
0: Ce ne andiamo ballando noi.
1: Ah, evviva, quanto ci piace uscire dallo studio così un po'.
0: Positivi.
1: Balleretti, guarda Elisa è già in piedi, da Funk con Pharrell, questa è Get Lucky su Radio Capital.

0: Daft Punk insieme a Pharrell, questa era Get Lucky e noi così salutiamo questa puntata del giovedì di Capital Circus e torniamo domani alle 12.
1: Ciao ciao!
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
1: Le 14, Radio Capital. Buon pomeriggio a Silvia Mobili. Carson vince il premio Nobel per la letteratura, poetessa canadese Carson, traduttrice dal greco antico a 76 anni. L'Accademia ha la premia per la sua opera audace e creativa che, si legge nella nota, in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La poetessa si trovava in Islanda quando ha ricevuto la notizia. Legge elettorale, via libera definitivo alla Camera con un voto a scrutinio segreto e sì, sono stati 227 i no 164. La premier Meloni ha rivendicato il risultato come una risposta a chi auspicava divisioni nel centrodestra, sottolineando la compattezza della maggioranza. E intanto c'è una scadenza che per molti parlamentari vale più di una battaglia politica: il 14 aprile 2027. Andrea Lucatello.
2: È la data cerchiata in rosso da 184 deputati e 81 senatori, perché

0: quel giorno matureranno il diritto alla pensione parlamentare. In ballo, per un eletto al primo mandato, c'è un assegno che può arrivare a circa 1000 euro netti al mese a partire dai 65 anni. Per maturarlo servono 4 anni, 6 mesi e un giorno di mandato. Ma anche in caso di crisi di governo, scioglimento anticipato delle Camere, i tempi tecnici renderebbero difficile andare al voto prima di quella data. Da 2012 la pensione è calcolata con il metodo contributivo, come per gli altri lavoratori. Per molti, insomma, la vera partita adesso non è più soltanto arrivare al traguardo della pensione, ma garantirsi la rielezione.
1: Strage di civili in Ucraina, attacco russo contro un bus a Kramatorsk, meno 12 morti. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato americano Rubio ha detto che al momento non ci sono prospettive di un accordo per porre fine alla guerra. Una giornata di vendite sulle borse europee anche a causa del rialzo del greggio, provocato dai timori che gli Stati Uniti stiano preparando un nuovo attacco all'Iran. Anche Milano è negativa, a meno 1,11%. Alle 16 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quando c'è in mezzo, quando c'è di mezzo un sassofono, c'è sempre qualcosa di sensuale, no? Cioè, come atmosfera. Cioè, il sax fa quella roba lì, fa quell'effetto lì.
1: A me non fa impazzire di solito, ma quando è usato bene, e per usarlo bene, secondo me, si fa come in questo caso di Walk on the Wild Side di Lou Reed, è favoloso.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro, un sacco già di messaggi sono arrivati come reazione, certo, alla messa in onda di Walk on the Wild Side di Lou Reed. Insomma,
1: parentesi, a proposito di sassofono, se vi interessa sentire due chiacchiere su uno dei dischi dei Van der Graaf Generator, che era una delle band dove è sempre stato suonato il sassofono,
0: addirittura due. Il doppio sassofono, esatto. due sassofoni insieme suonava David Jackson,
1: ma non da due musicisti, David sempre Jackson è un unico che suona, esatto. Ho fatto una piccola recensione nella rubrica Ambarabacicicocò sul mio profilo Instagram, che si chiama Paolo Mixo, tutto minuscolo, tutto attaccato. È una band che, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche Luca, sono convinto, è stato forse il primo concerto della nostra vita, quello.
0: Abbiamo visto i Van der Graaf insieme, per me non credo che fosse il primo, perché i miei fratelli mi avevano portato a vedere i Colosseum, che erano poche settimane prima.
1: Vabbè, però
0: Franco Russo dice che cacchio sono i Colosseum, ma mi cadi sulle basi,
1: dai.
0: I Colosseum, Franco, dai,
1: esatto,
0: insomma.
1: Stato poi fuori imperiali,
0: esatto. Però il concerto di Van der Graaf al college di Torino,
1: sì,
0: è
1: con
0: stato
1: un'umidità spaventosa, infatti praticamente saltò la luce e dovettero fare un concerto acustico, loro che erano super elettrici. Comunque veramente un ricordo meraviglioso di quel concerto lì.
0: Grandi Van der Graaf Generator, grande Lou Reed e grande Capitol Records, e comincia adesso. Yeah!
2: Oh yeah, baby!
3: Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: Allora, benvenuti a tutti, sono le 2:09, oggi è giovedì 8 ottobre. Ci siamo Mixo e Dege al microfono da Roma, lui da Milano, io.
1: Ciao,
0: qui
1: ciao.
0: Ci sono Franco Russo, anzi Frank Russo, perché sembra, cos'è che dicevi, sembra il nome di un mafioso.
1: Sì, un
0: mafioso italo-americano, Frank Russo.
1: Sì, sì, è uno di quelli che spaccia la cocaina.
0: Esattamente, classico nome da spacciatore.
1: Aiuto.
0: A chiamata Frank Russo. E Jennifer Engelmann, che invece è un nobilissimo nome di una lady anglosassone.
1: Un po' tedesca,
0: ma certo.
1: Un po' sfatta, tipo Nico dei Velvet Underground, a proposito di Lou Reed, che infatti va da Frank Russo a procacciarsi.
0: Madonna, perché c'è qui, c'è una roba, un noir, c'è già una serie di Netflix con la lady Jennifer Engelmann,
1: esatto,
0: e il suo spacciatore
1: Frank Russo.
0: Allora, oggi avremo anche oggi degli ospiti che ci vengono a trovare alle 3, in perturbazione, simpatici, amici, bravi, che ci vengono a portare un nuovo progetto musicale.
1: Esatto.
0: Tra poco abbiamo lo scontro tra due grandi album dal vivo per il nostro torneo The Best Live Albums Ever.
1: Ecco.
0: Ma nel frattempo, quanto sono carini in Nothing But Thieves.
1: Nient'altro che ladri, questo
0: niente
1: è il loro
0: nome.
1: Ehi.
0: Dall'Essex vengono, inglesi. A different kind of happiness.
1: Mamma mia, che

0: però
1: niente male,
0: niente male, sì.
1: L'album si chiama Stray Dogs, è il nuovo album dei Nothing But Thieves, è uscito alla fine di settembre, insomma bella novità che noi ci teniamo a trasmettere su Radio Capital, perché noi trasmettiamo solo bella musica, soprattutto anziana,
0: sì,
1: però anche giovane.
0: Ma certo, ecco, poi la musica non ha tempo e spazio, ribadiamo questo concetto, altrimenti oggi come oggi nessuno andrebbe a sentire, che non so, una sonata per pianoforte di Chopin, tanto per dire una, sì, cosa, no?
1: Cioè. Danilo ci dice Radioheadiani, sono un po',
0: sì, un
1: alla
0: po', sì.
1: Radiohead.
0: Radiohead, certo, hanno fatto tanti danni o benefici, dipende dai punti di vista, però effettivamente sono stati molto importanti.
1: Una cosa che dei Radiohead, di cui sono sempre stato convinto, è che se qualcuno non avesse inventato l'MP3, cioè il modo di ascoltare la musica compressa con le cuffiette anziché con gli impianti di alta fedeltà sul,
0: certo,
1: divano, i Radiohead non avrebbero avuto lo stesso successo, nel senso, dici, che i Radiohead sono la band ideale da ascoltare con le cuffiette, cioè sono una band senza bassi,
0: sì,
1: totalmente medi,
0: è vero,
1: come
0: sì,
1: suoni,
0: sì, è vero, non ci avevo mai fatto caso, bravo per la considerazione, sì.
1: Allora è il momento di mettere in contrapposizione, benevola e ovviamente simpatica,
0: sì,
1: due grandi album dal vivo della storia per il nostro torneo, The Best Live Albums Ever.
0: Oggi è una di quelle giornate dove sono molto curioso, perché uno è un disco favolosissimo, l'altro pure, però l'altro è di un italiano, quindi
1: tra l'altro posso dire sono dello stesso anno.
0: Stesso anno?
1: Sì, sì, dell'84.
0: Tutte e due?
1: Esatto.
0: Ma
1: sì,
0: ma è vero, sì, sì, è vero.
1: Il primo è un album live che è anche la colonna sonora di un film concerto,
0: sì,
1: e cioè Stop Making Sense dei Talking Heads.
0: Esatto,
1: che,
0: sì,
1: pubblicato appunto nell'84.
0: Beh, l'84 proprio stavano all'apice del totale della creatività.
1: Tra l'altro l'anno scorso è riuscito il film in edizione rimasterizzata,
0: sì,
1: con tanto,
0: sì,
1: pompa magna, insomma. Quindi è un film importante dal punto, sì, di vista della storia dei film concerto, ma anche un album dal vivo importante con tutti i grandi successi dei Talking Heads lì
0: Stop
1: dentro.
0: Making Sense, quindi è il primo contendente, Talking Heads. Contro?
1: Ma attenzione, perché il secondo è Show Live di Pino Daniele.
0: Eccolo.
1: Il primo album live della carriera di Pino Daniele.
0: Doppio album anche questo.
1: Doppio album che raccoglieva le registrazioni dei concerti tenuti tra l'82 e l'84 appunto in Italia con,
0: sì,
1: Tullio De Piscopo, Tony Esposito. Anche all'estero.
0: Sì, sì, aveva fatto delle date all'estero. Pino Daniele, ragazzi, era il numero uno, attenzione.
1: Formazione pazzesca, appunto, De Piscopo, Esposito, Zurzolo, Amoruso, Marangolo.
0: Gatto Barbieri.
1: C'era Gatto Barbieri dentro, insomma. Voglio dire, era un disco bellissimo, per,
0: sì,
1: cui,
0: sì,
1: ricordiamo sempre, non si vota l'artista ma si vota il disco, perché sennò Pino,
0: sì,
1: Daniele, poveri Tocchinez, Pino Daniele,
0: esatto,
1: cioè,
0: pensa, okay, a che livelli era Pino Daniele a permettersi il lusso di fare un concerto fra quelli registrati appunto per questo Show Live, niente po' di meno che al Montreux Jazz Festival, che se non sei uno super figo non ci vai lì.
1: Ma Pino Daniele era stato invitato anche da Eric Clapton,
0: sì,
1: al New Orleans Jazz and Blues Festival come chitarrista.
0: Ma certo,
1: cioè, perché
0: Pino
1: era bravo a suonare le chitarre.
0: Che scherzi,
1: Allora Talking Heads, Pino Daniele, Stop Making Sense oppure Show, via.

0: che gli devi dire? Grandissima. Quando chiove di Pino Daniele dall'album Show, tra l'altro, se ti ricordi, un paio d'anni fa io e te siamo stati, come dire, a Napoli per celebrare la ripubblicazione dell'album Show in un certo anniversario. Abbiamo fatto una giornata dedicata a Pino Daniele.
1: Molto particolare.
0: Stranissimo.
1: Stranissimo, che a Napoli, non mi ricordo più come si chiama, però è una sorta di museo dove hanno allestito.
0: Dove c'è anche un museo a Pino Daniele.
1: Sì,
0: molto
1: hanno allestito la sala prove, tutti i suoi strumenti. È molto emozionante, devo dire che quello con Pino Daniele, per quanto mi riguarda, è stato uno degli incontri proprio umani, oltre che artistici, più belli che siano capitati nella mia vita, perché avere la stima di un musicista così importante è veramente tanta roba.
0: Certo.
1: Ovunque tu sia, ciao Pino.
0: Allora, votate per Pino Daniele Show oppure Stop Making Sense dei Talking Heads, i due grandi album dal vivo che si scontrano oggi.
1: Esatto.
0: Vedo però un bellissimo messaggio, anzi due, di una nostra ascoltatrice, si chiama Luana, la quale mette due pagine del suo diario del 1978, una roba del genere.
1: No, 81.
0: È bello perché sulla copertina del diario, il diario si chiama In Discoteca, Diario Agenda, e c'è Donna Summer in copertina. Quindi la discoteca era talmente, la disco music era talmente una cosa famosa che ci facevano i diari, il diario in discoteca, e poi dentro c'è una pagina dedicata ai Mixo, il gruppo che nasce come progetto nel 1976,
1: addirittura in fasce proprio,
0: per iniziativa di tre ragazzi di Torino, amante della musica, Marziano Fontana, Silvio Puzzolo e DJ Mixo. Eccolo qua. E c'è una foto di un giovane Mixo con i suoi due
1: giovanissimo proprio, ragazzi. Grazie Luana, mai vista sta foto.
0: Ma è su un diario Mixo, ma addirittura su un
1: diario. Guarda
0: che essere su un diario scolastico vuol dire essere arrivato, sei.
1: Infatti,
0: non puoi volere più nient'altro dalla vita.
1: Ma infatti è come qua.
0: Fantastico.
1: Che bella carriera.
0: Continuate a votare per Stop Making Sense dei Talking Heads oppure Show di Pino Daniele al 342-342-2190. E noi alla riscoperta delle canzoni che ci sembrano uscite ieri, però in realtà sono già più di 20 anni.
1: Sì, nel 2002 sono più di 20 anni, ma che stress, vabbè. Usciva
0: ancora
1: questa...
0: in forma, sì, come all'epoca.
1: Avril Lavigne con Complicated.

0: non stai con le mani in mano, Avril Lavigne, perché ha anche una fondazione benefica, una linea di abbigliamento e produce anche 3 fragranze di profumi, l'Abidon e la linea di abbigliamento, mai visto nulla, andrò a informarmi, no, perché sono curioso quando gli artisti diversificano, diciamo, la loro creatività.
1: Certo, sai che quando ha fatto questa canzone nel 2002, Avril Lavigne aveva 17 anni.
0: Lo so.
1: Cioè,

0: Pazzesco, eh? Cioè, quindi poi è giovanissimo, è ancora giovane adesso.
1: Sì.
0: Infatti è in piena attività e comunque continua ad avere certo. Un sacco di fan. È il momento di giocare.
2: Capital Game. Everybody play
1: the game. Si chiama Capital Game, il nostro gioco che varia per quanto riguarda insomma i regali che vi possiamo fare di settimana in settimana, però avete tutti la chance perché è un gioco abbastanza semplice, anche perché vi diamo poi, dopo aver fatto una domanda, tre opzioni di risposta, per cui anche lanciandosi così nel buio magari uno la becca e se brucia gli altri come tempi, sicuramente e certamente rimane il nostro numero di WhatsApp, perché si risponde solo tramite messaggi WhatsApp, 342-342-2190. Qual è il premio?
0: Allora, ovviamente il premio è il due accrediti per andare a una delle tre serate che ci saranno a Sanremo dal 22 al 24 di ottobre in occasione del premio Tenco. Grandi serate, okay, con grandi ospiti, insomma bellissime serate musicali.
1: Sì.
0: E poi, come abbiamo detto diverse volte, il mix ed io, Sanremo è bella scoprirla quando non c'è intorno il festival della canzone,
1: meglio,
0: ma quando c'è il premio Tenco, perché c'è,
1: sì,
0: insomma, c'è un'atmosfera musicalmente più alta, diciamo,
1: e anche rilassata,
0: molto rilassata, sì, cioè non ci sono problemi di trovare posto al ristorante,
1: no. Esatto. Qua.
0: Allora, due crediti per il premio Tenco, la domanda che ovviamente riguarda il club Tenco, il premio Tenco,
1: sì.
0: Vai tu? Vai.
1: Sì, io ho una nuova domanda, spero che anche tu ce l'abbia, che è la seguente: quale interprete femminile?
0: No, non è quella.
1: Come non è quella?
0: Allora sono io che ce l'ho sbagliata.
1: Esatto.
0: Ok, scusami. Ho sbagliato io. Beh,
1: quale interprete femminile detiene il record di Target Tenco? Ne ha vinte ben 6. Vi diamo, come dicevo prima, tre opzioni di risposta, la prima delle quali le do io.
0: Sì, no, dalle tutte e tre tu.
1: Esatto, allora.
0: Adesso l'ho trovato, scusa. Ho trovato il foglio.
1: Meno male che ho fatto il cappello di. Perché sono.
0: Certo.
1: Allora, l'interprete femminile che detiene il record di Targa è forse Fiorella Mannoia? Oppure Paola Turci? O ancora Carmen Consoli? Quale delle tre?
0: Qual è l'interprete femminile con il record di Target Tenco vinte?
1: Sì.
0: Per la precisione diciamo anche che sono 6.
1: Esatto.
0: Ok. Fiorella Mannoia, Paola Turcio, Carmen Consoli, 342-342-2190, pronti? Via.
1: Via, dai.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar. Energia positiva.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Come mi immagino il Black Friday?

0: com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: una delle canzoni più belle mai scritte da una delle band fondamentali, fenomenali, i Doors, veramente numeri uno. Questa era Light My Fire, che bella, bellissima.
1: Esatto, con l'Hammond,
0: sì,
1: con l'organo Hammond
0: era,
1: certo.
0: Come si chiama?
1: Ray Manzarek,
0: grandissimo.
1: Allora, Carolina da Rimini, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Carolina. Ma scusa, ma vedo Carolina con la K? È giusto?
2: Sì, perché sono nata in Polonia dalla mamma polacca e babbo tedesco.
1: Mamma polacca, babbo tedesco, però tu sei italiana, nel senso che stai parlando un italiano perfetto.
2: No, sono anche italiana, sono 30 anni che sono qua.
1: Arrivi, 30 anni che stai a Rimini, si sta bene a Rimini. Anche d'inverno è stato
2: Dio. Benissimo, è la città più bella del mondo.
1: Grande Rimini.
0: Stavo considerando che i tuoi genitori, si può sapere più o meno quanti anni hanno?
2: Sì, mio babbo ha 74 anni, mia mamma 73.
0: Vedi?
1: Giovanissimi.
0: No, nel senso Polonia, Germania, dopo quello che era successo prima della seconda guerra mondiale, sembrava un po' un mix un po' strano, invece sono...
2: Infatti è strano.
1: Ma dove si sono conosciuti i loro due?
2: Difficile, ci sono conosciuti in una città che si chiama Łódź, però si scrive Lodz.
1: Ah, ok, non andiamo oltre. No,

0: Ok, va bene, sai che Rimini e Sanremo non sono propriamente vicini, cioè è un altro mare, sì. È un mare diverso, il Mar Ligure è da una parte e tu invece sei sull'Adriatico, ma tu sei pronta a prenderti dei treni, una macchina, eccetera, andarci?
1: E certo.
2: Andrò con la macchina, credo, ma certo. Problema, noi romagnoli ci spostiamo ovunque, come il prezzemolo.
0: Voi romagnoli siete come i californiani, cioè quelli che si spostano tranquillamente in macchina. Sì. Allora, il nostro ascoltatore Fabio mi manda una foto di quando recentemente sono stato a Rimini, al Rock Island, una foto mia a Rimini di 2-3 settimane fa. Allora, rispondisci a questa domanda: quale interprete femminile detiene il record di targhe Tenco vinte?
2: Una ragazza che si chiama Fiorella.
0: Una ragazza che si chiama Fiorella Manoia, esattamente. Esatto. Ha vinto tutti i premi nella medesima categoria, miglior album di interprete. Vedi? Perché appunto, esatto. Fiorella Manoia lei non è una cantautrice, ma è un'interprete.
1: Esatto.
0: Ok, allora buon premio Tenco, cara Carolina, e sì, magari ci vediamo in giro per Sanremo.
1: Va bene.
2: Grazie, voglio farvi solo complimenti che siete adorabili e sono felicissima che siete insieme di nuovo.
3: Oh, no, che carina,
2: non
3: grazie.
2: Non ci sono le parole, veramente. Ma veramente grazie.
3: Grazie. Un abbraccio a te, grazie.
0: Grazie Carolina.
2: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao ragazzi, ciao.
4: Capital Game. Carina.

0: Certo che la visione di quel muro in Fausto, perché tutti i muri che dividono sono terribili, sto parlando chiaramente del muro di Berlino che era ancora in piedi, ha dato ispirazione non soltanto a Bowie a comporre Heroes, ma anche a Lucio Dalla, che stava proprio lì seduto su una panchina, pare che di fianco ci fosse Phil Collins, non si sa bene perché.
1: A un certo punto arrivò Phil Collins.
0: Sì, così, casualmente.
1: Però pare che questa storia di Phil Collins in realtà non fosse vera, se l'era inventata Lucio Dalla.
0: Mi sembra un po' esagerato, in effetti.
1: Sì. Come... non risultano in quel periodo a Berlino concerti dei Genesis o di Phil Collins stesso, per cui era una visione che ha avuto di Phil Collins. Comunque, bella, questa era Futura di Lucio Dalla. Volevo dire che la canzone che abbiamo ascoltato prima è una novità che si chiama
0: Boston
1: di Stella Lefty. Chi è Stella Lefty? È una delle nuove reginette della country music, del pop country americano, insieme a Ella Langley, per dire, diciamo le discendenti di Taylor Swift.
0: È nata bene perché il padre è multimiliardario, vedi un po'.
1: Esatto, il che vi fa capire un'altra volta che per fare i cantanti oggi bisogna essere ricchi. Se sei povero non fai il cantante, se quella, invece lei multimiliardaria.
0: No, se fosse così sarebbe veramente avvilente, dai.
1: Però è un po' così.
0: Un po' così.
1: Mentre è la cosa meravigliosa che volevo dire a proposito di Light My Fire, noi con leggerezza effettivamente abbiamo detto, organo Hammond, no. Parlando di Ray Manzarek, non è un organo Hammond, però cari Saputelli, adorati nostri ascoltatori che vi vogliamo bene proprio perché ci correggete quando noi non sappiamo le cose.
0: Certo.
1: Allora, Guido dice no, non era un Hammond, è un Farfisa.
0: Sì.
1: Giuseppe dice non è un Hammond, è un Fender Rhodes. Francesco dice no, è un Vox Continental. Allora, mettetevi d'accordo tra di loro. Saputelli, fate una chat insieme, Saputelli Radio Capi.
0: Secondo me era un Farfisa, non vorrei dire, però non lo so.
1: Comunque era un organo leggero, non grave,
0: di
1: pesante.
0: Di plastica, si Lamont, esatto. Bisogna essere per Hulk per spostarlo.
1: Abbiamo sicuramente detto una cosa non esatta, però mettetevi d'accordo tra di voi su qual è quella cosa esatta, ok? Guido, Giuseppe e Francesco. Allora.
0: Sì, stiamo per lanciare una canzone che a me fa impazzire, per cui mi alzo.
1: Attenzione. E me ne vado.
0: No.
1: E balli.
0: E ballo come non ci fosse domani. Sto parlando di New York City, Lenny Kravitz.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bella immagine poetica, a me nessuno l'ha mai detto. Mi manchi come al deserto manca l'acqua. Una bellissima frase, ma mai nessuno me l'ha detto.
1: E vabbè, voglio dire, non è che tutti dicono, cioè, voglio dire, non è che posso fare lo stesso. Cioè, è vero che è una bella frase poetica, ma non è che uno può pretendere che tutte le belle poesie, no?
0: Beh, ho capito, ma qualcuno ti ha detto,
1: qualcuno ti ha detto la donzelletta dalla campagna in sul calare del sole,
0: e neanche quello. Non ho molto della donzelletta, no.
1: Esatto, erano gli Everything But The Girl con Missing dal 94, ma è il momento di annunciare chi ha vinto lo scontro.
0: Squillino le trombe tra il contest tra Pino Daniele con il suo album da vivo Show, oppure Stop Making Sense dei Talking Heads. Chi passa?
1: Passa Pino Daniele con Show, ma posso dire che i Talking Heads si sono difesi molto bene. Pensavo in una debacle, cioè pensavo che c'è stato il cosiddetto cappotto. Sai quando dice vinci per il cappotto? Invece no. Sono pochi i voti di differenza, però passa il turno Pino Daniele.
0: Quindi al momento i Dire Straits hanno vinto la prima sfida, Dalle De Gregori la seconda, il concerto per Bangladesh la terza, poi di seguito Vasco Rossi, The Last Waltz, l'ultimo valzer, Guccini e Pino Daniele. Siamo pieni di italiani.
1: Noi, diciamo, è un po' la tradizione dei nostri tornei, dove c'è Italia vince Italia. E dove c'è Italia ci sono anche degli ospiti italianissimi, addirittura torinesi, che vengono a trovarci tra un po' per Turbazione.
2: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da €1.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast, le finestre di design.
6: Capital. Solo bella musica.

0: All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Perfetta!
1: Questa è la versione in inglese. Allora, questa canzone è al suo terzo giro di giostra, perché insomma la fecero gli Yazoo, poi la fecero a cappella un gruppo che si chiamava Flying Pig.
0: È vero! Era dimenticato,
1: successo.
0: Sì.
1: E in questo caso invece si chiama Quel che non ho più, in italiano dai Perturbazione. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Ben arrivati,
0: ciao.
1: A Radio Capital, ciao Tommaso, ciao.
2: Grazie
1: Rossano.
2: Grazie per l'accoglienza, ciao.
0: Figurati. Una iniziativa, questo disco nuovo che è fatto tutto di cover, giusto?
1: Sì, che si chiama Risuona. Il nuovo album dei Perturbazioni, che esce domani.
0: Sembra di tornare negli anni 60, quando nessuno peraltro sapeva, perché non c'era un modo di capirlo, non c'era il web, molte canzoni di enorme successo in realtà erano canzoni tradotte dalla versione inglese. Come mai questa scelta così particolare di rifare e tradurre le canzoni straniere?
3: Sono canzoni che ci siamo in realtà cantati già in inglese tante volte.
0: Vedi?
3: Perché i gruppi fanno quella cosa lì, cioè è una specie di palestra fare le cover, nel senso
0: sì, è vero.
3: Che trovi poi un po' la tua cifra personale. A forza di farle, per gioco è venuto provare a giocare con la nostra lingua e tradurle, e per stratificazione è venuto fuori poi un disco che, se lo guardi nel suo complesso, ha dei temi molto in comune con le nostre canzoni. Penso che siano quelle canzoni lì che sono venute a trovarci, a scegliere.
0: Vedi.
1: Sai che la cosa che colpisce di questo album, che appunto si chiama Risuona, è che la canzone che abbiamo appena ascoltato è la più famosa di tutte le canzoni nell'album,
0: sì,
1: nel senso che non è che dicono facciamo canzoni famose,
0: super
1: come
0: hit, certo,
1: super hit in italiano, no, perché ci sono canzoni di Lloyd Cole, degli Interpol, degli I Am Clute, degli American Music Club, dei Nada Surf, degli Efterklang, cioè roba che uno dice ammazza, ma cioè, ecco, perché questi sono i vostri ascolti, o sono stati
3: in parte i nostri ascolti, sì, sono una parte, come dire, la punta dell'iceberg di tantissimi ascolti che poi fanno un po' quello che è il tuo gusto musicale.
0: Certo.
3: E hanno in comune, credo, questa nostra specie di ossessione per l'assenza. Perché
1: l'ossessione
3: per l'assenza, nel senso di cosa facciamo dell'assenza? Cioè, a noi abbiamo attorno ai 50 anni e l'assenza alla fine diventa una parte importante della vita, non solo quella sentimentale, ma anche il fatto che genitori invecchiano, una volta li perdi, amici, eccetera.
0: Sì.
3: L'assenza non è un buco, è un qualcosa da abitare, nel senso che hai poi questo. Come dire, per definire la musica serve il silenzio,
0: certo.
3: E l'assenza è un po' il silenzio della nostra esistenza, e tante di queste canzoni, così come tante canzoni nostre negli ultimi anni, hanno a che fare con dei protagonisti che poi non parlano mai, ma parlano tutti quelli attorno, e come abitare quel posto lì alla fine credo che sia la cosa che tiene legate tutte queste canzoni.
0: Certo.
1: È molto interessante questo fatto di
0: assolutamente
1: abitare l'assenza.
0: Io sono curioso di sapere una cosa, perché non so negli anni 60 come facessero, ma oggi voi avete appunto affrontato canzoni traducendole. Bisogna chiedere un permesso agli artisti, a un management, a qualcuno per rifarle?
4: E qua entriamo in un territorio un
0: po' minato,
4: bisogna
1: qui parla Rossano, che è anche, se ho capito bene, è anche un po' il, come dire, quello che tiene le fila degli affari,
4: diciamo, quello che ha parlato con diverse persone,
1: esatto,
4: cercando di dire per favore dateci una clearance.
0: Vedi, bisogna avere un permesso.
4: Sì,
0: cioè.
4: sì, bisogna avere un permesso, perché ovviamente magari a tutti è nota questa cosa, ma va spiegata. Può essere che il pezzo originale parli di un supermercato,
0: certo,
4: se tu lo traduci
0: travisi completamente, certo,
4: e ti parli invece diventa un inno politico, ovviamente l'autore non è
1: quindi
4: detto che si raccorda.
1: Tu devi mandare all'avente diritto la traduzione in inglese, diciamo, del tuo testo che metteresti su quella canzone,
4: se
1: lì avere l'approvazione,
4: se possibile anche un provino, una comparazione,
0: certo,
4: dei testi, ed è un percorso abbastanza
0: nel caso del pezzo che abbiamo sentito degli Yazoo, è abbastanza simile all'originale, no? Come significato, anche il titolo, voglio dire, no?
4: Ma poi decideva tutto Vince Clark, uno solo.
0: Certo.
1: E già, perché Vince Clark, insomma, fondatore dei Depeche Mode, è quello che poi fece gli Yazoo.
0: Sì.
1: E vi ha risposto lui?
3: Non direttamente, però okay. Lloyd Cole, per esempio, invece, grandissimo cantautore, è stato lui a scriverci per dire: non afferro tutte le sottigliezze della traduzione, ma mi avete migliorato la giornata. Risuona.
1: Hai parlato di Lloyd Cole, e noi stiamo per ascoltare la canzone che poi è la canzone che apre l'album, che guarda caso si chiama Musica in un'altra lingua, per cui titolo che già dice tutto. Si chiamava in origine Music in a Foreign Language, e non solo è una canzone di Lloyd Cole, ma è con Lloyd Cole, sì, cioè appare come featuring.
0: Beh, allora lì...
3: questa risposta noi abbiamo avuto la faccia tosta di chiedergli, ma non è che la ricanteresti l'ultimo pezzettino dicendola poi in inglese, cioè richiudendo il cerchio e cantando music in a foreign language, words that we don't understand, e lui l'ha fatto, è stato fantastico. È un signore Lloyd Cole,
1: quindi ascoltiamo in anteprima perché esce domani l'album, sì. dall'album Risuona dei Perturbazione, musica in un'altra lingua featuring Lloyd Cole, Radio Capital.

0: questa cosa.
1: Finita così.
0: No, bello.
1: Assun proprio vince a Pati, eh. L'avete capita? Beh,
0: allora c'era Rossano che si stava sentendo a occhi chiusi in cuffia il pezzo. Rossano, ma e quando tu senti un pezzo che viene da un tuo disco, però che passa attraverso la radio, è diverso.
1: È diverso.
0: Cioè,
1: sì.
0: Hai una sensazione diversa a sentirlo alla radio anziché in studio, per dire.
2: Allora, io qualche pomeriggio, lo dico apertamente, qualche pomeriggio fa stavo guidando, diciamo, nella zona del Palavela, per tanto qua siamo molto torinesi, e a un certo punto è partito il pezzo di Gesù verso le 2:15 del pomeriggio. Chiaramente ho avuto un'emozione molto più forte.
0: Eravamo noi,
2: certo.
0: Che bella questa cosa.
1: Scusate, allora, se prima ho detto tre parole in piemontese, ma visto che voi siete comunque di Rivoli, Torino è lì a 2 metri, mi sembrava carino. Assun Binciapà vuol dire che mi prende bene questo disco.
0: Il disco si chiama Risuona e viene dopo un altro progetto speciale, che era quello di un paio d'anni fa, che in cui voi avete rifatto insieme a Nada e non mi ricordo chi altri,
2: Alessandro Raina,
0: Alessandro Raina, certo, degli Amor Fu, avete rifatto La Buona Novella di De André, quindi anche quello è un progetto speciale. Com'è che ogni tanto vi viene in mente di fare delle cose che non sono dischi normali di canzoni vostre?
2: Intanto lasciaci dire, beh, questo dobbiamo dirlo apertamente, comunque quel disco ci ha andato molto bene, sì, e ci hai portato molto bene, abbiamo fatto una presentazione pubblica insieme proprio appena quando è uscito. Ora grazie. In realtà quello è un disco che era stato registrato molto tempo prima e che, presi dal fatto di registrare dischi di inediti, andare avanti, suonare tutto, ci eravamo completamente dimenticati. A un certo punto c'erano un fonico, ci ha detto guardate che comunque non è male questa registrazione, l'abbiamo riascoltata e in effetti suonava bene, risuonava abbastanza bene, quindi abbiamo deciso di pubblicarla a questo punto 2 anni e un pezzetto fa. Questo in realtà nasce più in tempo reale perché non è materiale d'archivio.
3: E comunque La Buona Novella è di nuovo un disco su un grande assente, cioè Gesù Cristo non parla mai, parlano tutti quelli attorno a lui, di Andrea.

0: scritto questo Beh. Lavoro incredibile partendo dai Vangeli apocrifi, dove
1: sai che questa cosa dell'assenza mi affascina proprio.
0: Ma perché a noi è capitato anche un po' di anni fa col Teatro Stabile di Torino di lavorare sui testi teatrali di Natalia Ginzburg, ah. conosciamo tutti per Lessico familiare, ma che ha scritto un bellissimo romanzo, per esempio epistolare, che si chiama Caro Michele, dove Michele non parla mai, sono tutte le lettere che gli altri scrivono a Michele,
2: certo,
0: ma c'è sempre uno che è al centro e che non ha voce, la voce la fa la collettività, così come credo che appunto da tutte queste canzoni qua poi venga fuori un po' che cosa fare con l'assenza.
1: Sai che questa cosa qui secondo me è traslabile anche nei linguaggi musicali. Mi ricordo che a me era piaciuto molto, non so se l'avete visto, quella serie televisiva in cui Rick Rubin intervistava Paul McCartney qualche anno fa, e Rick Rubin non gli diceva niente, cioè lo intervistava senza chiedergli niente, solo con delle occhiate così, e però lo stimolava a parlare.
0: Sì.
1: Guarda che bella.
2: È quello, è il segreto, certo.
0: Sì, sì, va per sottrazione, diciamo.
1: Andare
0: maturando.
1: Per sottrazione.
2: Less is more, sempre comunque. Yes.
1: Less is more. Allora, i Perturbazione presenteranno in tre incontri da oggi ai prossimi giorni questo album. Stasera alle 19 insieme al nostro amico Nick Altea a Germi a Milano, il locale di Manuel Agnelli, che salutiamo, perché quelli di Germi sono tutti simpatici, anche quelli che stanno dietro il bar.
2: Meno male.
1: Persone. Poi il 12 ottobre saranno al Circolo dei Lettori Torino in via Boegino.
2: Che bello,
1: posto elegantissimo il Circolo dei Lettori, bello. E poi il 14 ottobre invece alla Feltrinelli di via Pianuova a Roma. Per cui questo è
0: il suono.
1: Ci saranno dei concerti?
0: Sì, c'è una data zero in un posto che sembra, dici, noi dalla provincia veniamo e nella provincia ripartiamo per la data zero. Saluzzo, teatro Magda Olivero, un teatro bellissimo, un'associazione fantastica di amici che si chiamano Ratatoi, e sabato 7 novembre facciamo la data zero, poi le altre da gennaio in avanti
2: sono da confermare,
0: ci stiamo lavorando perché è sempre sempre lì come i travè che incastrano robe, date,
2: esatto, figli, i travè sono casini, i lavoratori, lavori, quelli proprio sudano tanto, per traduzione, perché voglio dire, se no sembra veramente Radio Torino International, fantastico.
1: Volevo dire in confidenza soprattutto a Rossano, no, che questa mattina prima di uscire ho detto oggi mi metto la maglietta degli Eagles in onore ai Perturbazione. Uno dice perché?
2: Perché?
1: Perché gli Eagles sono uno delle poche, dei pochi casi in cui una band ha il batterista come leader.
2: È vero.
1: Quindi,
2: è vero.
1: I
2: batteristi di solito sono un po' rompiscatole.
1: Sono quelli che stanno dietro e non rompono le barre.
2: No, cioè, stanno dietro.
1: Forse le rompono.
2: E rompono come? Nella sala prove, mentre uno tenta di parlare magari col chitarrista, c'è il batterista che fa. E smettila, è vero?
1: No, tu non fai così.
3: È verissimo.
2: È così.
3: Però io non lo faccio più. I batteristi sono i mediani, si dice.
2: Esatto, meno male.
1: Di solito erano i bassisti i mediani nella storia.
3: Poi il bassista è quello che scarica il furgone. Però si vede.
1: Figurati.
2: E infatti io ho mai scaricato niente quando c'avevo il mio band.
1: Beh, ma perché Mix era la star.
2: Certo, come no.
1: È come Tommaso. Non lavora,
2: fa
1: per sottrazione.
2: Va bene.
1: Il cantante è assente finché non c'è da
2: cantare.
1: Sul palco.
2: Tornate a trovarci presto, perché è bello parlare con delle persone intelligenti.
1: Oh, sì, molto, veramente. Allora, risuona l'album, esce domani, tra l'altro una bellissima versione anche in vinile colorato, perché,
2: esatto,
1: insomma, accattatevillo. Grazie a Tommaso, grazie a Rossano e grazie della visita.
2: Sì,
1: grazie
2: a voi, ragazzi, complimenti, grazie, per il disco, molto carino, veramente. Bravi.
1: Ne ascoltiamo un altro pezzo, si chiama Vieni qua.
2: Sì, ciao.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi l'imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
6: Troni, non ci sono paragoni.
7: Tornano le giornate fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: All'Esselunga è tempo.

0: fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Guarda, tu prima hai detto una cosa giustissima, cioè Light My Fire dei Doors, che abbiamo passato nella prima ora, una delle più belle canzoni mai scritte. Io posso dire la stessa cosa per Baba O'Reilly,
1: in effetti,
0: questo è un capolavoro assoluto.
1: E poi forse non tutti sapranno che in questo pezzo Pete Townshend, che l'aveva ideato per un'opera rock dopo Tommy, che poi è stata abortita, si chiamava Lifehouse, ma insomma non se ne è fatto nulla, e alcuni pezzi appunto comparvero quindi sul disco Who's Next, compresa Baba O'Reilly. L'ispirazione di Townshend arrivavano dal suo maestro spirituale indiano
0: Meher Baba,
1: sì. E lì e c'è il suffisso Baba, e il compositore minimalista americano Terry Riley, che tra l'altro con un suo disco Rainbow in Curved Air diede il là per fare scegliere il nome ai Curved Air, una delle band di progressive rock.
0: Sì, perché praticamente questa canzone, come avete sentito, insomma, come avete sentito negli ultimi 55 anni, comincia con una parte di sintetizzatore con diciamo delle sequenze ripetute di musica, che erano proprio la caratteristica della musica di Terry Riley.
1: Sì, piripiri, esatto, che si mandava fuori completamente.
0: Ma
1: sì.
0: Io penso che sono stato all'epoca, poi Terry Riley è uno che aveva influenzato tutto, il progressi, Mike Oldfield, eccetera. Qualche anno fa sono
1: Brian
0: stato
1: Eno.
0: Molto molto, come dire, fiero zio, perché tu sai che io ho un nipote che fa il percussionista,
1: il batterista,
0: percussionista, proprio studiato al conservatorio, una classica contemporanea. Qualche anno fa Terry Riley è venuto a fare un concerto al Teatro della Triennale di Milano, tra l'altro con il figlio, riarrangiato un altro disco che probabilmente tu ti ricorderai, che si chiamava In C.
1: Il C sta per la tonalità,
0: La tonalità, e tra i musicisti che lui aveva scelto per suonare con lui c'era mio nipote. Io ho detto: non è possibile, mio nipote suona con Terry Riley. Ero veramente super fiero di questa cosa, grande Sebastiano. Per la cronaca si chiama Sebastiano De Gennaro, lo trovate sui vari social, fa delle cose di musica sperimentalissima, però insomma, voglio dire, ci vogliono anche quelli così.
1: Ma certamente, anzi, fondamentali. Questa è Sexy Boy, un mega successo degli Air, dal loro primo disco meraviglioso. Rimane un capolavoro, Sexy

0: l'altro capolavoro, secondo me, i Tears of Fears hanno scritto una canzone più bella dell'altra e sono veramente poco considerati rispetto alla bellezza delle musiche che hanno composto. Questo era chiaramente un tributo ai Beatles, dichiaratissimo anche da loro. Song in the Seeds of Love, che peraltro nel testo era bello strong, c'era un grosso valore politico, era il 1987 e veniva riconfermata la simpaticissima Margaret Thatcher, pace all'anima sua, ma insomma non era proprio il massimo. E quindi sì, il brano critica apertamente le politiche di austerità che la Thatcher aveva messo in pista, una roba mostruosa. Vabbè.
1: Certo. Flavio ci dice: se volete una terapia nel primo pomeriggio per la propria mente che sia musicalmente perfetta, c'è solo la scaletta di Mix & Dege. Grazie mille. Un bello slogan, direi.
0: Sì, merita una spaccata.
1: Una spaccata?
0: Sì, eccola qua. Guarda, te la faccio. Oh, mamma mia, mi incrico. No, è meglio di no.
1: Cari amici e amiche, dovete sapere che visto che noi, io e Mix, trasmettiamo da due studi diversi, io da Milano e Mix da Roma, Mix sì. e io siamo da solo, praticamente, nel senso che abbiamo un sacco di spazio.
0: Sì.
1: E quindi Mix ha lo spazio per fare le spaccate, fare sì, ballare,
0: le spaccate.
1: Tirare su le gambe, far vedere le calze colorate, oggi rosse?
0: Sempre.
1: Che colore sono? Sempre rosse.
0: Io sempre le calze mai. Rosse, sì, sì, mi piacciono da morire, le trovo cardinalizie.
1: Senti,
0: sì, dimmi.
1: Ma questo è certo. Questo fatto che Bjork si è messa in mente di fare i DJ set e va in giro facendo DJ set di musica piro piro, tutta piro piro.
0: È Bjork.
1: Questa roba qua di. Sì. Ma musica che sembra musica per il Gabibbo, capito?
0: Sì,
1: tutti
0: impazziti
1: per i DJ set di Bjork, ma l'ha fatto uno recentemente
0: io ci andrei
1: all'Auditorium Parco della Musica, ma è stata due settimane fa.
0: Porca miseria.
1: C'era pieno zeppo di gente, forse anche perché c'era Peggy Gou, che invece tra le due è quella brava a mettere i dischi, una bravissima DJ.
0: Chi è?
1: È anche molto di moda, Peggy Gou.
0: Sembra un diminutivo di Peggy Guggenheim, no? Peggy Gou.
1: No, è Peggy.
0: Si ferma lì.
1: Oddio, non è detto che non abbia preso questo nome. No, parentela no, ma nome d'arte in omaggio a è possibile. Peggy Gou è una delle DJ più quotate del mondo, insomma, non c'è dubbio.
0: Bene.
1: Ma Bjork che fa la DJ è buffa questa cosa.
0: Certo.
1: Noi andiamo a sentire quando faceva la cantante, vi ricordate?
0: Questa mi piace.
1: Oh yes, Big Time Sensuality dall'album debut Bjork.

0: L'abitudine di tornare di Carmen Consoli dal 2015, ma voglio finire con il bellissimo messaggio di Francesco che dice: sì. Sono andato a vedere Bjork nel 2008 all'Arena di Verona, credo sia stato il concerto più breve che io abbia mai visto, circa un'ora. In compenso, 9 mesi dopo è nata mia figlia, non so se è un caso. No, non è un caso.
1: Non capisco il nesso però.
0: Ah, io lo capisco, sì.
1: Ah, sì, scusa,
0: il concerto è finito, che cacchio devi fare?
1: Comunque ragazzi, non è la quantità, la qualità che conta, ricordate, in tutti gli ambienti, vero?
0: Certo, assolutamente.
1: In tutti gli ambiti.
0: Assolutamente, non importa che le cose siano pesanti, grosse, l'importante che siano belle.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Okay.
0: Come il nostro programma che dura solo 2 ore, ma è bellissimo. A domani ragazzi.
1: Ciao.
2: Come mi immagino il Black Friday? Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro.

0: Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
6: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
5: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
6: Una produzione One Podcast.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Nessun ribaltone alla Camera, è arrivato il via libera definitivo alla legge elettorale. Antonio Cristiano.
13: È un proporzionale con premio di maggioranza che scatta con il 42% in entrambe le Camere e vale 70 deputati e 35 senatori in più, tutti inseriti in un listone. Ci sono i collegi plurinominali. Il capolista è bloccato e senza alternanza di genere, potranno insomma essere tutti uomini. Poi c'è un listino con 6 nomi. Il ritorno alle preferenze di cui parla la maggioranza riguarda la scelta di 3 tra questi 6 nomi. Obbligatoria l'indicazione della persona candidata premier. Lo sbarramento è al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste. Via libera al voto a fuorisede e caregiver. Saranno queste le regole principali per le prossime elezioni, Corte Costituzionale permettendo.
12: Stragi civili in Ucraina, salgono a 33 le vittime del raid russo sull'autobus a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Intanto il presidente Zelensky ha annunciato incontri tra la delegazione di negoziatori ucraini con quella americana venerdì e sabato prossimi negli Stati Uniti. Lezioni sospese in 375 istituti in Francia, continuano le proteste degli studenti. Il premier Le Cornu ha promesso prime decisioni entro la fine del mese, sottolineando che il governo non può restare indifferente alle preoccupazioni dei giovani. Manifestazioni anche in Spagna, con la convocazione di uno sciopero generale l'11 novembre contro la crisi abitativa. Proteste aumentate dopo la morte ieri di Mari Carmen Abascal in ospedale, dove era stata ricoverata dopo aver lasciato la sua abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Era il simbolo della protesta per il diritto alla casa. Proseguono le indagini per l'aggressione all'attore Davide Iacopini a Roma, fatto cadere mentre era in monopattino da un giovane a bordo di una minicar. Non è un episodio isolato. Riccardo Quadrano.
14: È ancora ricoverato in prognosi riservata Davide Iacopini, tra i protagonisti del film Diaz, apparizioni anche in TV in serie come Suburra e Maschi Veri. Pochi dubbi ormai sull'incidente che lo ha coinvolto 3 sere fa a Roma, mentre

0: E percorreva in monopattino l'elegante quartiere di Monteverde. L'attore, avvicinato da una minicar e colpito con un calcio dal passeggero del mezzo, è caduto, battendo violentemente la testa. Al momento la procura di Roma procede contro ignoti e chi indaga sta visionando le immagini di alcune videocamere di zona. Almeno un paio di fotogrammi sono ritenuti molto utili. E si vuole fare chiarezza su altri due casi simili a quelli di Jacopini, che si sarebbero verificati nei giorni scorsi nello stesso rione, sempre con protagonista una minicar nera. Nel primo, una donna ha riferito di essere stata colpita alla nuca da un passeggero della macchinetta. Nell'altro la vittima è uno studente universitario centrato da un calcio.
1: Il Nobel 2026 per la letteratura Dan Carson, il prestigioso riconoscimento alla poetessa canadese per la sua opera audace e creativa. Il premio a me a Stoccolma sono tutti matti, questo è il commento della poetessa. E Trump intanto si autoassegna quello della pace, ho risolto 8 conflitti, ha detto, ho salvato la vita a milioni di persone, me lo merito. Alle 18 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: bella musica.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: con Marco Biondi.
1: Eccoci, ci avete chiamato? Siamo qua, siamo qua. Capital Records prosegue con la seconda parte che inizia proprio in questo momento. Sono Marco Biondi, ma non sono solo, non viaggio mai da solo, amici. Con me c'è Maurino, il mio amico Maurino che è in regia, c'è la mia amica Mary J che è in redazione. Ciao Mary, e siamo pronti per portarvi fino alle 18 con Capital Records parte 2, la seconda parte che oggi è iniziata con Pensieri e parole di Lucio Battisti. E qua potremmo chiudere il programma dopo la canzone, così andare a casa tutti, perché qualsiasi cosa poi si dica non sarà mai all'altezza, ma va bene, noi ci proviamo lo stesso. Perché abbiamo iniziato con Battisti? Perché oggi è una settimana questa dove ci confrontiamo su artisti particolari, no? Lunedì ci eravamo confrontati sui Pink Floyd, martedì sui Queen e oggi ci confrontiamo su Lucio Battisti. Sono tutti nomi grandissimi e come tutti i nomi grandissimi spesso fanno discutere. Ci sono le due fazioni, Battisti sì, Battisti no, ma Battisti non è un cantautore, sì invece è un cantautore e chi ben comincia c'è metà dell'opera, grazie Ken. Battisti Panella è meglio di Battisti Mogol? No, Battisti Mogol è meglio di Battisti Panella. Insomma, Battisti ha avuto una storia artistica incredibile, per me continua ad essere forse il più grande artista che abbiamo avuto in Italia, però è tutto soggettivo, chiaramente ognuno c'ha la sua idea. E allora io oggi volevo parlare e confrontarmi con voi su Lucio Battisti. Innanzitutto, come abbiamo fatto anche per altri artisti, cosa rappresenta o cosa ha rappresentato Lucio Battisti nella vostra vita? Credo tanto, no? Raccontatemi aneddoti della vostra vita che hanno Battisti come protagonista. Io ho avuto la fortuna quasi di incontrarlo, anzi. L'ho incontrato, sai dove c'erano i nastri dei bagagli all'aeroporto, no? Stavo aspettando la valigetta dei dischi negli anni 90 ancora, quando si facevano le serate col vinile. E tutto un tratto, al di là del nastro, chi c'è? Lucio Battisti. Sai che ti viene un brivido? Ti viene un brivido perché dici, cosa faccio? Lo saluto? No, poi si incazza. Se non lo saluto, ho preferito fare il fan vero di Battisti, l'ho guardato, non l'ho salutato, penso abbia apprezzato e me lo sono goduto così. Va bene, allora, comunque, a parte i fatti miei che non interessano a nessuno, a questo punto, cosa ha rappresentato davvero Battisti per voi? Battisti Mogol o Battisti Panella? Perché ci sono tanti, come me, che amano anche la fase di Panella, con i 5 album bianchi meravigliosi. E qual è l'album preferito vostro di Battisti in assoluto? Scelta difficile, lo so, ma si può fare. Tante domande, tanti modi per confrontarci su un grande artista italiano che ha lasciato un segno indelebile con tanta musica che ancora oggi ascoltiamo. 342-342-2190, intanto novità, mi piace riascoltare ancora una volta il brano nuovo degli U2 in attesa dell'album. Oh, a me questa canzone piace da matti, ve lo dico. Si chiama Silenzio, novità su Capital.

0: Silenzio, questi sono gli U2 col nuovo brano in attesa di un album che arriverà molto molto presto. Insomma, questo è il biglietto da visita ufficiale, il singolo ufficiale prima dell'uscita dell'album. Silenzio U2 su Radio Capital. Tanti bei messaggi già di Battisti. Ignazio, miglior album di Battisti per me è Anima Latina. Ignazio da Arezzo, come darti torto, caro amico. Pierluigi invece da Ciroc Rotone, il miglior album di Battisti per me è La batteria, il contrabbasso, eccetera. Beh, insomma, capolavori sono tanti, però volevo sentire anche la vostra voce e quindi partiamo con qualche vocale. Matteo, dimmi tu intanto, vai.
1: Ciao Capital.
0: Ciao.
1: Il mio album preferito di Battisti è Una donna per amico.
0: Ecco.
1: Lo vedo molto positivo e mi ricorda soprattutto la mia mamma negli anni 80.
0: Beh, devo dire, grazie Matteo, qui citiamo tutta la discografia fra poco di Battisti, ma è giusto che sia. Sentiamo Lorenzo, dimmi Lorenzo.
2: Marco, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, per me Battisti rappresenta la vita, perché da quando sono piccolo a oggi, che ho abbastanza anni, no? Sicuramente molti più di te, mi rappresenta la vita, è un grandissimo, cioè canzoni che non ci sono parole. Ciao.
0: Beh,
2: Marco.
0: Ciao Lorenzo. Beh, Battisti mi rappresenta la vita è una frase importante, fa capire quanto Battisti c'è nella vita e nel cuore di Lorenzo. Ancora un vocale, io direi, sì, questo, dai.
3: Io sono 71 anni.
0: Sì.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
3: Radio Capita.
0: Buonasera.
3: Io vi ascolto sempre. Mamma mia, quando sento questo Battisti cantare mi viene sempre la pelle d'oca. Bella, la mia gioventù. Vi ringrazio che ogni tanto lo fate passare. Per me è uno dei più grandi, eh.
0: Uno dei più grandi, beh, questo sicuramente sì, per qualcuno è anche il più grande in assoluto, per qualcuno è... ma c'è gente che non ama Battisti, attenzione, cioè, voglio dire, ci sta, no? Anche i più grandi magari hanno qualcuno che non li apprezza per qualche motivo. 342-342-2190 per i vostri messaggi. E invece 8 ottobre 1990 usciva il primo album di una band che ha lasciato un bel segno in quel decennio. Sono i Charlatans, usciva il primo album dei Charlatans e conteneva questa canzone.

0: Questo 8 ottobre è un giorno importante per il debutto di alcune band. Prima abbiamo detto l'8 ottobre del 1990 faceva il debutto il primo album dei Charlatans, quelli che poi tra l'altro subito numero uno in Inghilterra, ha invaso poi anche l'Europa, li ha fatti conoscere subito un po' dappertutto. Ma l'8 ottobre dell'82, quindi 8 anni prima, facevano il debutto di Socratico e Culture Club con l'album Kissing to Be Clever, che conteneva anche questa canzone. E, insomma, grandi Culture Club, devo dire che hanno lasciato un bel segno. Victim resta fra l'altro una delle loro canzoni più importanti ancora oggi, come dice qualcuno nei messaggi, una delle canzoni più importanti degli anni 80 probabilmente. Ma andiamo avanti, torniamo a parlare di Battisti, perché tanti messaggi interessanti stanno arrivando. Allora, Battisti, partiamo da questo. Ciao Marco, Anima Latina non solo è il miglior disco di Battisti, ma è uno dei 10 dischi più importanti della musica italiana degli ultimi 60 anni, seguito a ruota da Don Giovanni. E qui entriamo anche nel discorso degli album bianchi di Battisti, molto criticati perché sono diventati sperimentali, ma lui in realtà gli album bianchi, la collaborazione con Panella, e questo l'aveva detto, l'ha fatta per distruggere il suo mito stesso, perché lui a un certo punto ha rilasciato dichiarazioni importanti come questa che vi leggo: non faccio tournée ma spettacoli, e né spettacoli, perché mi sembra di vendermi, di espormi in vetrina. Io voglio che il pubblico compri il disco per le qualità musicali e non per l'eventuale fascino del personaggio. Quindi voleva distaccare il suo personaggio dalla sua musica. Io mi ritiro, non mi vedete più, c'è la mia musica che parla. Un po' quello che ha fatto poi Mina, anche tutto sommato, no? Due miti italiani. Sentiamo qualche vocale ancora. Mauro, vai tu.
1: Ciao, dimmi. Radio Capital. Ciao. Allora, il mio album preferito è indubbiamente il mio Canto Libero.
0: Sì.
1: Anche perché mi rappresenta la mia gioventù, la mia adolescenza, ma anche perché credo oggettivamente fosse un album straordinario. E comunque, per definire Battisti, bisognerebbe ricordare ciò che disse un cantautore inglese, un certo David Bowie, che all'epoca disse che Lucio Battisti era il più grande cantautore al mondo. Questo lo disse David Bowie. Buona serata.
0: Grazie Mauro. Beh, anche Paul McCartney era un fan di Battisti, aveva parecchi dischi a casa sua. Andando avanti c'è Jacopo che lancia un bel messaggio: Battisti è stato per la musica italiana quello che sono stati i Beatles per la musica mondiale, convincetemi del contrario se ci riuscite. Va bene Jacopo. Allora, 342 342 2190, oggi ci confrontiamo su Lucio Battisti. Go!

0: Mia sorella ha ragione e non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su conad.it.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione!
9: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arcaplanet, convenienza non stop.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi?

0: negozi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Capital Red Carpet.
11: Zero 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Steel, Rufus and Chaka Khan su Radio Capital 16:37. Ci stiamo confrontando su Lucio Battisti. È vero quello che dice Michele, però, in un messaggio. Dice: la cosa più bella di chi ama Lucio Battisti come me è che ognuno ha il suo Battisti personale, che ascoltandolo gli ricorderà per sempre alcuni momenti della vita, ricordi ed emozioni assolutamente intimi e che diventano difficili anche da spiegare. È vero, Battisti ha scritto talmente tante cose insieme a Mogol, insieme a Pasquale Panella, che ognuno c'ha il suo, ognuno c'ha veramente il suo. C'ha la sua canzone, no? Che gli ricorda delle cose, c'è la sua canzone che ricorda la canzone magari che unisce un marito e una moglie, un fidanzato e una fidanzata, che unisce un figlio, che unisce un gruppo di amici che cantavano magari le canzoni di Battisti. E allora facciamo un gioco veloce, 3 minuti di tempo, giusto 3 minuti di tempo, e vi chiedo solo una cosa: vediamo in questo momento, fra voi che siete all'ascolto, qual è la canzone di Battisti che amate di più. Da questo momento, qual è la vostra canzone preferita di Lucio Battisti? 3 minuti di tempo soltanto, 342 342 2190. Il titolo voglio.

0: Questo è Birth, il pezzo si chiama Truman su Radio Capital. Allora, meravigliosa questa cosa. 3 minuti di tempo per dirci la vostra canzone preferita di Battisti e adesso sono cavoli nostri capire quali sono le prime 3 più citate. Avete detto un sacco di titoli, è questo il bello. Ne leggo alcuni. Prendila così, amarsi un po', una giornata uggiosa, la luce dell'est, luci a, la collina dei ciliegi, la canzone del sole, con il nastro rosa, prendila così ancora, la luce dell'est ancora, le cose che pensano, il nostro caro Angelo, nel sole, nel vento, nel sorriso, nel pianto, i giardini di marzo, le 3 verità, Anna, amarsi un po' e così via. Ma le 3 più citate, ami ancora Elisa, bello quel titolo, bravo. Ma le 3 più citate sono numero 3, con il nastro rosa, numero 2, emozioni, e la più citata in assoluto è i giardini di marzo. Ma è stata una bella lotta fra tutte queste canzoni. Grazie amici, abbiamo visto, abbiamo eletto, diciamo così, giocando, la canzone di Battisti che preferite, voi che siete all'ascolto in questo momento di Radio Capital. I'm playing the game,
1: playing the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the
0: game. E adesso giochiamo col Capital Game per regalarvi un credito che vale per 2 persone per una delle serate del Premio Tenco. Allora, il Premio Tenco si terrà il 22, 23 e 24 ottobre a Sanremo, Teatro Ariston. Ci saranno un sacco di personaggi, ospiti e premiati. Vi dico qualche nome per capirci: ci sarà Fabri Fibra, Francamente, Santa Marea, Manuel Agnelli e poi anche Paola Turci e poi Caparezza, Carmen Consoli, Emma Nolde e chi più ne ha più ne mette, insomma. Io però vi dico, adesso vi faccio una domanda, aspetto la vostra risposta, il primo che ci dà la risposta esatta vince questo accredito. Parliamo del Premio Tenco del 2003. Quale celebre cantautrice, protagonista del punk, ha vinto il Premio Tenco nel 2003? Fra queste 3 che ora vi cito, risposta A era Madonna, risposta B era Patti Smith, oppure risposta C era Cyndi Lauper. 342 342 2190.

0: Che canzone, amici. Oggi sono io, Alex Britti, su Capital. Colleghiamoci adesso con Roberto dalla provincia di Savona. Ciao Roberto.
1: Ciao, ciao Marco.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Sono felice di aver vinto.
0: Aspetta a dirlo, aspetta. Beh, se sei qua è perché sei stato il più veloce a dare la risposta esatta. Ma verifichiamolo un attimo. Quale celebre cantautrice ha ricevuto il premio Tenco nel 2003? Era Madonna, Patti Smith o Cyndi Lauper?
1: Patti Smith.
0: Era Patti Smith, era lei, la grande Patti Smith. Allora per te un accredito per il premio Tenco per due persone. Mary J. mi ha fatto la spia, ha detto che andrai con la tua compagna, giusto?
1: Sì.
0: Dai, come si chiama?
1: Giusto. Giuliana.
0: Giuliana, salutiamo anche lei. Allora buon premio Tenco, divertitevi e pensate a noi, ok?
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao Roberto, ciao ciao.
2: Capital Game.

0: è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it.

0: Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua casa

0: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Girl, you'll be a woman soon. Urge Overkill su Capital. Amici, tra poco un fancone incredibile e poi il gioco dei cinque elementi.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25.

Questa batteria qua ha ispirato un grande batterista per fare la batteria di un brano passato alla storia ancora più di questo. Questa è la Gap Band con Burn Rubber on Me e beh, è stato lo stesso Dave Grohl a raccontarlo, no? Ne abbiamo già parlato anche in passato, ma visto che abbiamo il brano è giusto ricordarlo. Dave Grohl ha dichiarato che la sua batteria di Smells Like Teen Spirit, che ha suonato lui, comprese le rullate, la rullata storica, è stata ispirata proprio a questo brano della Gap Band, Burn Rubber on Me. Due cose completamente differenti, no? Un funky da una parte, un pezzo l'inno del grunge dall'altra. Come faceva l'attacco iniziale della Gap Band? Lo riascoltiamo un attimo. Questa è la rullata iniziale e questa è la rullata che Dave Grohl, ispirato dalla Gap Band, ha fatto su Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Poi, se state a guardare anche tutto il resto della batteria, e si sente l'ispirazione comunque, se analizzate Gap Band da una parte e Smells Like Teen Spirit dall'altra. Rifacciamo Gap Band come faceva? È così. Grande, mi piace Dave Grohl, mi fa impazzire perché lui ha una mente aperta su qualsiasi genere musicale, cioè nei concerti dei Foo Fighters può succedere qualsiasi cosa, come quando hanno fatto Stayin' Alive, per dire, no? Tu sei a un concerto dei Foo Fighters, parte Stayin' Alive e loro si divertono come i pazzi. Fecero anche un tributo ai Bee Gees, fra l'altro, tempo fa. Va bene, ma andiamo avanti, questa è l'ultima ora di Capitol Records per oggi.

Amici, allora apriamola ufficialmente col gioco dei 5 elementi. Gioco dei 5 elementi che oggi vi propone un altro brano da scoprire che poi sarete voi ad annunciare. Ora, qui sta diventando veramente Maurino versus tutti. Sto esagerando chiaramente, perché poi il brano può essere anche facile, come ieri, Just Can't Get Enough, The Depeche Mode, chi non la conosce. Eppure, gli elementi sonori erano piuttosto difficili da riconoscere. Sentiamo il primo di oggi? Eccolo qua. Cos'è? Poi non è così difficile secondo me, sai? No, vero? Riascoltiamolo un attimo. Fermiamoci qua, 342-342-2190. Qual è il brano e di chi è questa voce che avete sentito molto molto bene già fin dal primo elemento sonoro? 342-342-2190. Intanto arriva il nuovo bellissimo brano di Sienna, Spiral.

0: Great Expectation, questo è il brano nuovo di Sienna Spyro, questa bravissima artista, mi piace veramente tanto e sarà possibile vederla finalmente in Italia, vi ricordo sabato 27 marzo quando lei suonerà dal vivo, canterà dal vivo al Fabric di Milano, unica data italiana purtroppo per ora, ma insomma facciamola crescere questa ragazza che merita veramente tanto. Allora, oggi facciamo il record di messaggi, ve lo dico, l'hai visto Mary? Oggi facciamo il record di messaggi, dopo il primo elemento sonoro, amici, ci state sommergendo e allora ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Vabbè, poi sono io che regalo con le parole chiave. Vabbè, Maurino mi hai battuto, oggi hai vinto tu, Sentiamo il secondo elemento, dai. Va bene, dai, oggi è abbastanza semplice, mi sembra di capire, anche se c'è qualche errore, vogliamo dirvi subito gli errori, ma un paio soltanto, abbastanza importanti. Non sono i Frankie Goes to Hollywood questi, ma si riferiva al primo elemento, e non sono neanche gli Ultravox, però siamo in quel settore di musicale, dai. Allora, adesso invece vi ricordo, sì, 342-342-2190 per capire chi è la canzone, qual è la canzone e chi è che la canta. Adesso invece volevo parlare un attimo dei Ramones, perché c'è questa cosa strana che ricorre chiaramente ogni anno, oggi 8 ottobre c'è un doppio compleanno per i Ramones. L'8 ottobre del 65 nasceva CJ Ramone, che oggi compie 61 anni, e l'8 ottobre del 48 nasceva invece Johnny Ramone, che aveva 56 anni quando ci ha lasciati, quando è scomparso, oggi ne avrebbe compiuti 78 anni, avrebbe compiuto 78 anni. E allora su Capital Ramones.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Ah, finale meraviglioso. La crisi, Blu Vertigo su Capital. Allora, amici che state giocando al gioco dei 5 elementi, è facile oggi, sì, è facile, però di risposte esatte ne sono arrivate pochissime. Esattamente esatte, e scusate il gioco di parole, esattamente esatte ce ne sono poche. Perché? Beh, innanzitutto perché non è cantato il brano da un artista solista, e qua vi sto dando un input molto importante. La voce che avete ascoltato, sì, è quella lì, ma fa parte di... No? Non è solista ancora. Poi dopo è diventata solista. E un'altra cosa importante è che il titolo è un po' più lungo di quello che state dicendo, eh? È facile dire così, facile dire quello lì perché lo dice nella canzone. Il titolo è un po' più lungo. Sono due input molto importanti che vi sto dando. Poi se ci sarà bisogno vi darò anche due parole chiave. Intanto ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. È una di quelle parole lì che voi non state scrivendo, è qui dentro, sentiamo? Appunto, risentiamolo ancora. Bravi, molti di voi stanno già correggendo, molto bene. 342-342-2190. Intanto, fra i vari festeggiamenti di oggi, fra i vari compleanni di oggi, ce n'è uno che voglio ricordare, perché l'8 ottobre del 1985, quindi compie 41 anni, ma di già, 41 anni per Bruno Mars.

0: Just the Way You Are. Questo è Bruno Mars, 41 anni oggi per lui, trovato su Radio Capital. Allora, ma amici, se avete già beccato esattamente il nome di chi canta il brano di oggi legato ai 5 elementi, fate pure un vocale dicendo solo il nome del gruppo, però è un gruppo, ve lo dico ufficialmente, è un gruppo britannico, ok, tanto ormai l'avete capito, fatemi un vocale solo col nome che tra poco lo svegliamo tutti perché c'è ancora tanta confusione. 342 342 2190. Intanto c'è il terzo elemento sonoro da ascoltare, no, c'è l'epilogo da fare, il primo, secondo e terzo messi insieme, pensa come siamo generosi. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, vi regalo adesso anche il quarto. Se metti insieme i pezzi c'è il titolo poi alla fine. Sentiamo ancora il quarto, vi do anche le parole chiave. Beh, una parola chiave voglio darla, però questo, parola chiave questo, che è quello che manca in tantissimi dei vostri titoli. Se poi voglio aiutarvi ulteriormente, seconda parola chiave vi dico arancione, perché voglio ricordare lei con i capelli arancioni, e quindi arancione, perché è quel simbolo lì, questa canzone mi ricorda quello. E allora dai, 342 342 2190.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.

0: De chi? De che? Ma de quando? De come?
1: E non lo so.
2: E come non lo sa?
1: Hai capito?
3: Veramente no. No, no.
4: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
1: Ma che. Ci siamo capiti.
0: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie.
2: No, presidente.
0: Tante, dai.
5: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dust in the Wind, questi sono i Kansas, capolavoro trovato su Capital. 17:35 minuti e siamo in diretta chiaramente con Capital Records. Sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Mary Jane in redazione. E allora facile, però poi ci riempite di errori, perché la canzone, sì, la canzone è riconoscibile, ma io devo segnalare qualche errore, perché adesso in tanti state dicendo Money for Nothing the Dire Straits. Dopo che abbiamo riascoltato i tre elementi sonori, mi sembra improbabile che sia Money for Nothing the Dire Straits. Non sono nemmeno i Simply Red, ripeto, non sono gli Ultravox, non è Howard Jones, non sono i Visage e non sono gli Human League, e non è nemmeno Lyla di Eric Clapton. Siamo proprio distanti. Diciamo che il synth pop è il genere che si presta a questo gruppo e alla canzone. Però a questo punto io direi sveliamo, no? Sveliamo definitivamente di che gruppo si tratta, il gruppo che canta oggi il gioco, il brano legato al gioco dei cinque elementi. Paolo, ce lo dici tu?
1: Buonasera, sono Paolo dalla provincia di Rieti. Veramente, come si può sbagliare una cantante, un gruppo così? Gli Eurythmics. La cantante è Annie Lennox. Devo dire pure il titolo?
0: No,
1: il titolo non lo dico, dai. No, almeno svegliamo un po' chi è ancora addormentato.
0: ciao Paolo, sì, sono gli Eurythmics, l'arancione era per i capelli di Annie Lennox, li aveva all'epoca di questa canzone, e adesso bisogna capire la canzone, perché gli Eurythmics ne hanno fatte tante di canzoni, però insomma, identificato il gruppo, secondo me alla canzone ci arriviamo, giusto? Vogliamo sentire il quinto elemento sonoro e capire come comincia questa canzone? Dai! Beh, è come se non avessimo detto il titolo, dai. Allora, riascoltiamolo ancora. Andrea, ti leggiamo, non ti preoccupare. Adesso arrivano tutti, arrivate in tanti a correggere i propri errori, come è giusto che sia. Riascoltiamo ancora una volta il quinto elemento sonoro, dai. Adesso tocca a voi, amici. Qualcuno di voi annuncerà chiaramente il brano fra poco, quindi fate un bel vocale subito. In questo momento avete

pochi minuti di tempo per farlo. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Eurythmics, dite il titolo esatto della canzone che ha un tra parentesi. Il titolo è più lungo di quello che la maggior parte di voi sta scrivendo. C'è il titolo e poi c'è un tra parentesi ed è importante avere anche quella parte lì, va bene? Dai, 342 342 2190.

0: È un genio, secondo me è un genio. Non so se avete ascoltato anche l'album nuovo di Beck, non delude mai, questo era Tropicalia. Allora, siamo alla fine del gioco dei cinque elementi, attenzione, è tempo di annunciare il brano, mi raccomando, non so chi Mary J ha scelto, mi raccomando, annuncia il titolo esatto col tra parentesi e bene il nome del gruppo. Ci siamo? Sentiamo un po', dai.
1: È vero, hai ragione, avevo dimenticato. Sweet Dreams Are Made of This. Eurythmics. Ciao, sono Aisha. Evviva Culinati l'8 ottobre.

canzone tramandata da generazione in generazione, di generazione in generazione. Era il 1983 quando gli Eurythmics pubblicarono questa Sweet Dreams Are Made of This, e beh, tantissime le cover fatte, poi anche le cover aiutano, no, a tramandare un brano a nuove generazioni. C'è chi la conosce fatta da un artista, chi la conosce fatta da un altro, chi la conosce nella versione originale degli Eurythmics, che era questa. Una canzone bella, quando è bella, resta sempre bella, parliamoci chiaro. Era la canzone oggi protagonista del gioco dei 5 elementi. Grazie amici per aver giocato anche oggi con noi. Salutiamo invece Nicola da Mola di Bari. Nicola, sei stato il primo in assoluto a beccare subito, boom, Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This, dicendo tutto il titolo. Bravo Nicola, non è la prima volta, se non vado errato, che Nicola è primo, perché c'è una bella, c'è un bel gruppetto lì, fra quelli che per primo riescono ad indovinare. Adesso invece dobbiamo chiudere bene Capital Records di oggi, amici, e oggi Capital Records abbiamo deciso di chiuderlo così.

0: Io confesso, questi sono i La Cruz per chiudere oggi Capitol Records, altro brano presentato al Festival di Sanremo del 2011, a dimostrazione che anche il Festival di Sanremo ha regalato tante perle nella storia della musica italiana. Ci sono i detrattori, se quelli che non sopportano il Festival di Sanremo tutti gli anni, ma invece la storia insegna che ci ha regalato tanti tanti tanti capolavori. Speriamo sia così anche nella nuova edizione, insomma. Allora, termina qui Capitol Records, amici, grazie per averci seguito. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Mary J in redazione, grazie Mary. Noi torniamo domani, adesso arrivano le ultimissime notizie e poi arriva chiaramente il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi aspetto domani di nuovo ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Beamer. Energia positiva.
10: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cord-

0: 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte

0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, tre preferenze da un listino di sei candidati, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. Nonostante il voto segreto a Montecitorio non ci sono state sorprese per la Premier Meloni, comunque l'approvazione non vuol dire che prossimamente si tornerà alle urne.
4: Che è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
3: Protestano le opposizioni che parlano di legge truffa. La segretaria del PD Schlein denuncia l'assenza dell'alternanza di genere per i capilista.
5: Meno di un parlamentare su cinque sarà eletto con delle preferenze, e la cosa ancora più grave è che la prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, cioè i capilista potrebbero essere tutti uomini. Dopo che è arrivata lei, chi se ne frega delle altre? Ma non ce ne facciamo nulla di una presidente donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese.
3: Vanno avanti le proteste degli studenti in Francia, oggi scontri a Nantes e Strasburgo, ma anche a Place de la Bastille a Parigi, con cariche e lanci di lacrimogeni da parte della polizia. Gli studenti si erano dati appuntamento alle 15, lì hanno annunciato una nuova giornata di mobilitazione nazionale per martedì prossimo, il 13 ottobre. Andremo avanti finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, dicono i rappresentanti che protestano per la carenza degli insegnanti, il sovraffollamento delle classi e l'inadeguatezza delle strutture scolastiche. La Russia nega i casi di peste, non c'è un secondo caso della malattia che ha ucciso una ricercatrice 28enne dell'istituto di Irkutsk in Siberia. E in ogni caso la donna studiosa della malattia, secondo le autorità di Mosca, è morta per una polmonite. Gli Stati Uniti chiedono chiarimenti. Ma comunque non bisogna allarmarsi, dice a Radio Capital Emanuele Nicastri, direttore dell'unità di malattie infettive ad alta intensità di cura all'Istituto Spallanzani di Roma.
6: Che noi possiamo fare anche una profilassi nei pazienti che si sono esposti, per cui verosimilmente se si confermasse che quella collega purtroppo è deceduta di peste, i soggetti che si sono esposti a lei senza la banale mascherina, perché la mascherina ci protegge, oppure all'interno dello stesso incidente occupazionale laboratorio, potrebbero fare la profilassi con un banale antibiotico e sarebbero protetti.
3: Erano illegali le perquisizioni all'ex principe Andrea per il caso Epstein, lo ha stabilito l'alta corte di Londra, dove Andrea ha presentato ricorso. A febbraio il fratello di Re Carlo è stato arrestato per 24 ore, accusato di abuso d'ufficio per aver condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo morto in carcere. Le perquisizioni hanno riguardato due residenze dell'ex principe. Acciaierie d'Italia fermerà entro il 15 novembre gli stabilimenti ex Ilva di Genova e Novi Ligure. L'azienda giustifica la serrata con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato il blocco degli altoforni della fabbrica di Taranto entro fine ottobre. La serrata è insostenibile e inaccettabile. Le conseguenze dei continui ritardi della vendita dell'ex Ilva non possono ricadere ancora sui lavoratori, dicono i sindaci di Genova e Novi Ligure, Salis e Muliere. Le borse, chiusura negativa per i mercati europei, la peggiore è Milano, meno 1,3%. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sottocosto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vi abbiamo fatto volare oltre lo spazio e ancora più su.
1: Verso l'infinito e oltre.
0: A David Bowie per cominciare la nostra puntata di questa sera del TG Zero.
2: Da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
3: Ti prego, una cosa vera, dilla!
4: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni.
3: Una!
5: Tra le prime espressioni poetiche in volgare.
6: Ma cosa mi dici mai?
7: TG Zero.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci siamo fino alle 20 per raccontarvi cosa succede nel mondo.
1: Ridendo e scherzando siamo arrivati a giovedì, oh.
0: Sì, siamo arrivati a giovedì, siamo ad ottobre, signora mia,
1: sì,
0: come passa
1: ottobre, tempo. Ormai tra un po' è Natale e via così.
0: Sì, sì, oh. sì. Allora, abbiamo cominciato con una poesia assoluta, vi diciamo solo che è stato consegnato il Nobel per la letteratura e dopo ne parleremo.
1: A una poetessa canadese.
0: Sì,
1: oh.
0: Una poetessa molto molto particolare, ma sai che lui, Illo. Niente, ci prova perché domani, oggi letteratura, domani è pace.
1: Allora sì, vogliamo fare un appello noi anche all'Accademia lì a Oslo che sono riuniti oggi, stasera per conferire domani Nobel per la pace. Vi prego datelo a Donald Trump. Sì, noi ci sentiamo qua da Radio Capital di dire datelo. Lui ci tiene tantissimo, anche ne ha parlato anche oggi. Donald Trump ha detto ho fermato 8 guerre, me lo merito, sentite.
9: You know about Peace Prize will be Friday? Well,
1: ecco.
9: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging. I'm just telling you the facts. No president probably has settled any wars.
1: Aww.
9: I settled 8 wars.
1: 8 wars.
0: Cioè,
9: and big ones.
1: Big ones.
9: Big ones.
0: Grosse. Grandi.
9: Millions and millions of lives.
1: Ho salvato
0: milioni di vite.
1: Milioni.
0: Ha detto 8 le ho fermate, una sta arrivando, quella sì. Che fermerò adesso.
1: Certo.
0: Speriamo che sia quella all'Iran, forse si riferisce.
1: Non lo so, ha salvato il mondo dalla distruzione. Ha detto
0: e nessun
1: così.
0: Altro presidente lo ha fatto.
1: Esatto,
0: quindi
1: so.
0: Io
1: esatto,
0: me lo merito.
1: Ma noi diciamo datelo perché il nostro sospetto a questo punto è che lui faccia delle nuove guerre. Per esempio, un anno fa non c'era quella con l'Iran.
0: Infatti è vero,
1: per
0: già
1: poi
0: voleva.
1: Farle finire e poi non ci riesce poi. Gaza non è finita, Iran non è finita, quindi
0: io lo farei sto questo
1: premio.
0: Tentativo
1: secondo me, guarda che può essere
0: domani Nobel per la pace a Trump e vediamo magari
1: si calma
0: magari sì.

0: C'è una bella generazione di cantautrici che crescono e che ci piacciono molto, come Olivia Dean, che abbiamo appena riascoltato con Baby Steps qui su Radio Capital. Lo sai che dal 1901 il premio alla letteratura è stato assegnato a 104 uomini e a 18 donne?
1: Beh, tra le donne c'è la nostra Grazia Deledda,
0: Attenzione, tra l'altro, esatto, esatto. Sì. Però dagli anni 90, nonostante questa distanza si è ridotta e soprattutto è cambiata anche la provenienza geografica dei premiati. Un tempo, diciamo che quelli che venivano premiati, l'80% era nato in Europa, negli Stati Uniti oppure in Canada, e adesso negli ultimi anni stanno crescendo moltissimo gli autori asiatici.
1: E chi ha vinto oggi il premio Nobel per la letteratura 2026?
0: Una donna, una canadese che si chiama Anne Carson, è una ex insegnante di 76 anni, è di Toronto, Canada, e è stata raggiunta mentre era in Islanda, perché sai che queste telefonate ti arrivano a sorpresa, stava in vacanza e niente, lei è stata premiata per la sua opera audace e innovativa, capace di creare nuove forme per la letteratura contemporanea, dialogando in modo giocoso con la tradizione classica.
1: Perché lei insegnava greco e latino.
0: Sì.
1: Professoressa di greco e latino, e quindi mischia un po' le cose.
0: Mischia un po', fa un po' di ironia, esatto, un po' di ironia, gli uomini contemporanei, i grandi miti dell'antica Grecia, ad esempio, e ci gioca un po', certamente, diciamo che le sue opere non sono proprio ordinarie, no?
1: Sperimenta
0: tanto. Ad esempio, se vuoi, ho qui sotto mano un pezzetto di una sua poesia.
1: Vai, attenzione.
0: No, si intitola, cioè la raccolta è Uomini della TV. Ettore. Allora, Ettore ovviamente non è un uomo della TV, Ettore è il principe troiano.
1: Okay.
0: E lei fa proprio questo esperimento di...
1: Ah, vedi, l'antico e il moderno.
0: Sì, sì, di metterlo a confronto con gli uomini che invece
1: vanno
0: in TV.
1: Sentiamo che Simone sta sentendo proprio... Vuole sentire questa poesia.
0: Mi agevoli?
1: No, vado così.
0: Ettore nacque per essere un principe troiano, non un uomo della TV. Da qui il suo successo.
1: Questo.
0: Le persone sbagliate funzionano alla TV, sono così, ovviamente, un'anima scissa, e tutti ne amiamo il pathos. Oh, principe troiano, burro e miele tu possa mangiare, che tu sappia rigettare il male e scegliere il bene. Beh. La TV è intrinsecamente cinica, parla all'occhio di chi guarda, ma la mente non ha occhi.
1: Beh, guarda, non è che proprio...
0: L'ho tagliata un po'.
1: Non è che mi sono venuti proprio la pelle, devo dirti la verità. Però è poesia contemporanea.
0: Poesia contemporanea.
1: Allora, questo vento è perché l'hanno appunto chiamata in Islanda, quelli del Nobel, e ha detto, lei ha vinto il premio Nobel. Dice, scusami, non ti sento bene, sono in Islanda, è vero,
0: Sì.
1: Ad ascoltare il vento.
0: Sì,
1: una poetessa, ci sta.
0: Grazie,
1: ci
0: poetessa.
1: Sta. Tu scrivi poesie? Scrivate poesie da ragazzi?
0: Io sì. Scrivevo poesie, ogni tanto le scrivo ancora, ma non mi vengono benissimo. Quando ero più giovane mi venivano per me le
1: devo dire, questa di Ettore non mi ha proprio colpito
0: No, invece l'ho trovata, che cioè Ettore era un eroe, eppure aveva paura anche lui
1: della televisione.

0: Nobel su Radio Capital, 18 e 20 minuti. Buonasera dal TG0.
1: Allora, parte i Nobel, oggi la notizia principale per quanto riguarda la politica italiana è l'approvazione con una buona maggioranza alla Camera, approvazione definitiva della nuova legge elettorale con cui si andrà a votare per il prossimo Parlamento nel 2027. Non si sa, febbraio, maggio, giugno, fino a settembre c'è tempo, perché okay, la legislatura dura 5 anni e finisce a settembre.
0: Quindi, senti, niente franchi tiratori, è andato tutto liscio.
1: Niente franchi tiratori, anche se il voto era segreto, pare che ci fossero delle sentinelle di Fratelli d'Italia a vedere bene che nessuno facesse scherzi. La maggioranza è stata di 227 voti, quindi cioè, la maggioranza è 200, 227 sono andati molto, molto compatti, molto compatti. È una legge elettorale nuova che è un po' ritagliata, dobbiamo dirlo, su misura delle esigenze dell'attuale maggioranza, perché funziona così: tu sei al potere, ti fai una legge elettorale che ti possa in qualche modo favorire o mettere un po' i bastoni fra le ruote agli avversari. Allora, diciamo che questa legge elettorale, per esempio, prevede un premio di maggioranza molto forte per la prima coalizione che vincerà, e questa cosa prima non c'era. La seconda cosa è che prevede l'indicazione del candidato premier di ogni coalizione, e questo è un po' un bastoncino messo fra le ruote del centro-sinistra, che come sapete fra Conte e Schlein sono lì, facciamo le primarie, non facciamo le primarie, mentre centrodestra è con Meloni, quindi questo problema non ce l'hanno. E prevede le preferenze, tornano per la prima volta dopo 30 anni. Sono a metà, perché in realtà i partiti metteranno, diciamo, la maggior parte dei parlamentari saranno comunque decisi dai partiti. In parte potremo anche noi scrivere dei nomi, però solo per un massimo 20% dei parlamentari, quindi preferenze tornano ma non
0: scriveremo
1: tanto.
0: Scriveremo dei nomi ma non conteranno.
1: No, qualcosa sì ma non del tutto, quindi diciamo che è una mossa sicuramente che può favorire il centrodestra, sicuramente mette un elemento di chiarezza. Quando Giorgia Meloni dice con questa legge si sa sicuramente chi vince il giorno dopo, è vero, perché se la coalizione che vince ottiene un premio che le consente di passare, metti dal 42% fino al 54-55% con un premio in Senato, in deputati, sicuramente sarà più difficile avere dopo le elezioni delle consultazioni difficili, dei giochi di palazzo. Questo sicuramente chiarisce il quadro, questo lo chiarisce. Comunque hanno fatto dei discorsi molto appassionati dall'opposizione, fra poco li sentiamo.
0: Infatti perché comunque qualcuno dice questa legge si scontrerà contro la costituzionalità.
1: Potrebbero esserci delle modifiche, però la mia previsione è che non verrà stravolta comunque sia. Potrebbe essere modificata per esempio sulla raccolta delle firme per i piccoli partiti, lì c'è un po' un'ingiustizia che magari potrebbe essere corretta.
0: Ho visto Apocalypse Now di recente e questa canzone in qualche modo si ispira. Vorrei

0: C'è anche un riferimento cinematografico in questa Charlie Fa Surf dei Baustel, che era Charlie Don't Surf nel film Apocalypse
1: Charlie
0: Now.
1: Charlie Sheen.
0: Nome in codice che usavano i militari per indicare i Viet Cong. Che film meraviglioso che ho rivisto l'altra sera, bellissimo.
1: Allora, legge elettorale, ci scrive Enrico da Torino al 342-342-2190. La legge elettorale non si cambia continuamente per interessi elettorali. Nessuno si sogna di farlo nei paesi europei seri e nemmeno negli Stati Uniti. Hai ragione Enrico, infatti non siamo un paese serio. Siamo un paese che ha cambiato 6 leggi elettorali in 30 anni, l'ha fatto la sinistra, l'ha fatto la destra, è così. Non siamo un paese in cui la classe politica è seria, quindi capace di mettersi d'accordo e trovare un sistema che non è che conviene a te o a me domani o dopodomani o ieri. Deve convenire perché al paese, perché comunque è serio, perché e lì si sta fermi per 40-50 anni.
0: No, ma poi
1: ragazzi,
0: sempre a fine legislatura.
1: Ripeto, Renzi fece l'Italicum con i voti di fiducia, fregandosene dell'opposizione, così come ora sta facendo Giorgia Meloni. Questo è. Giorgia Meloni ha commentato così questo voto.
2: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
1: Allora, dice Meloni, noi non è che facciamo il nostro lavoro. È Elie Schlein, la segretaria del Partito Democratico alla Camera, però prima del voto ha attaccato duramente, sì, ho capito, ma voi sono 5 mesi che vi state occupando della legge elettorale, ma non ci sono altri problemi ben più importanti?
3: Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno? Avete scelto di stare dalla

0: parte dei grandi interessi della sanità privata e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del Ponte sullo Stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa.
1: Questo
2: è un assaggio della campagna elettorale che si aprirà tra pochi mesi.
1: Che forse è già iniziata.
3: TG Zero. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: edilizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: per amici e amiche.
1: Sicuramente magari Bon Mali qualcuno lo ascolterà tra i ragazzi francesi che stanno, no, manifestando ormai da più di una settimana, no?
0: Può darsi sì, perché insomma un movimento studentesco di portata
1: gira,
0: ogni tanto potrebbe girare.
1: Sì.
0: No, ma quanta forza stanno tirando fuori questi movimento studentesco incredibile, è riuscito a trascinare in qualche modo tutta la nazione, perché le piazze, i cortei sono pieni ormai da giorni.
1: Sì.
0: Fiumi di persone e non più solo studenti, cioè alla loro protesta si stanno aggiungendo gli insegnanti, gli operatori della scuola, ma non solo, cittadini,
1: sì,
0: comuni,
1: ma sì,
0: genitori.
1: Perché è una protesta che nasce, l'abbiamo detto più volte, da esigenze pratiche, gli edifici fatiscenti, professori che non ci sono, magari una scuola troppo rigida, o al tempo stesso le scuole di periferia che sono lasciate andare, tanta differenza con le scuole del centro, quindi insomma roba concreta che ovviamente chiunque abbia a che fare con la scuola sente come vive. E c'è un cambio di atteggiamento anche del governo, nei primi giorni il governo era molto repressivo, ha mandato reparti speciali, manco fossero non lo so, è vero che c'è stata sempre una minoranza di scemi che spaccano le vetrine, non
0: hanno
1: c'è
0: dato
1: dubbio,
0: fuoco,
1: però scendono,
0: certo,
1: in piazza questi poliziotti francesi, cavolo, sembrano le teste di cuoio, sembrano Robocop, e quindi per esempio usano delle granate stordenti e questo non va bene. Allora il Macron e il governo hanno cambiato atteggiamento, ora dicono la parola dei ragazzi è preziosa, deve essere

0: ascoltata, vogliamo fare delle leggi per stanziare più fondi per la scuola pubblica. Ma loro però vanno avanti e vogliono di più.
1: Vanno avanti, adesso sono alla Bastiglia,
0: simbolica,
1: simbolicamente
0: diciamo così.
1: Lì stanno andando lì in questo corteo straordinario davanti a Place de la Bastiglia, appunto, e hanno detto: finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi, noi da qua non ci muoviamo.
0: Cioè, oh, proprio così.
1: Non li convinci, rimangono, devo dire, abbastanza fermi. Questa è Radio Capital e

0: dalla ballata americana End of Beginning di Joe, il nostro Steve di Strangest Things, perché è lui che ha fatto questo album molto molto bello e interessante. Radio Capital, 18:41.
1: Si parlava di studenti e quanto era contento l'altro giorno il Vasco Rossi a 74 anni di stare in mezzo agli studenti che erano anche loro eccitatissimi dell'Università di Salerno a Fisciano.
0: Sì,
1: dove
0: sì.
1: È stato insignito della laurea honoris causa dall'Università degli Studi di Salerno, il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
0: Cioè vuol dire
1: dottorato,
0: che lui
1: dottorato
0: può insegnare, l'ha anche detto,
1: sì,
0: detto
1: sì,
0: ragazzi
1: cioè,
0: posso insegnare ma non lo farò.
1: Beh,
0: continuo a fare i concerti, non vi preoccupate. Secondo me era anche molto emozionato, cioè ha il piglio di uno che sta sul palco davanti a milioni di persone, però in quell'occasione
1: gli hanno messo la toga,
0: il tocco
1: come una cosa pazzesca.
0: Lo sentiamo Vasco?
2: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, Questa ve la beccate. E invece eccolo qua. Un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione per me.
1: Per me. Eh sì, era molto emozionato,
0: te.
1: Sorridentissimo.
0: Sì,
1: tanto
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: ha
0: sì.
1: sottolineato che il collegio dei professori ha conferito al dottor Vasco Rossi questo, diciamo, dottorato all'unanimità.
2: Quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all'unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. All'unanimità, a me, io che sono sempre stato considerato divisivo, possibile che non ci fosse nemmeno uno contrario, è incredibile. Questa unanimità per me è la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall'ignoranza e dai pregiudizi.
1: Ma che meraviglia, insomma.
0: È stato forte, è carino, dice sempre cose interessanti. E poi a un certo punto ha cominciato a parlare anche della responsabilità delle parole.
1: Sì,
0: no?
1: ha detto anche, ma cosa, voi mi chiedete cosa vuol dire essere Vasco Rossi, no? E lui sentiamo cosa ha detto.
2: A volte mi chiedono che cosa significa in fondo essere Vasco Rossi. Bella domanda. Per me significa restare me stesso, senza tradire quello che sono, per piacere a qualcuno. Prendere dubbi, fragilità, rabbia, sogni e qualche incazzatura e trasformarli in canzoni.
0: Bravo Vasco,
1: le canzoni. E appunto quindi lui descrive, diciamo, in qualche modo cosa sono le canzoni per lui, no? Anche in merito alla politica, no? Le canzoni, anche quelle di Vasco Rossi, fanno politica.
0: È così.
2: Una canzone non dà istruzioni per vivere. Non sostituisce la politica, però può aprire uno spazio in cui le persone si riconoscono, discutono e si sentono meno sole. Può dare voce a un disagio prima ancora che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva. La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
0: Capito? Perché ogni tanto gli hanno detto, no, a lui come a tanti, ma perché non canti invece di fare politica? Ma la politica è tutto quello che facciamo è politica, no? Dove scendiamo, cosa scegliamo di cantare e anche quando scegliamo di stare in silenzio. E allora viva Vasco, bravissimo, lo risentiamo qui a Radio Capital.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: canzoni escono di casa, fanno molta più strada di me e diventano anche vostre. A quel punto la responsabilità aumenta, perché non posso più dire ehi, ero solo un ritornello o era uno scherzo. No, ormai quello che è detto e ce l'avete voi ed è diventato vostro.
1: Grandissimo Vasco Rossi, quanti anni hai? Lo abbiamo ascoltato per celebrare il suo nuovo dottorato all'Università di Salerno.
2: Mi piace, dai, Vasco è un poeta. Vasco è un poeta, come lo è la poetessa che ha vinto il premio Nobel, ognuno a modo suo. A me piace perché non è mai didascalico Vasco, no? Usa le emozioni per dirti delle cose, poi fai te con i suoi messaggi, no?
1: Quello che vuoi.
2: Cioè,
1: certo.
2: Non è di quelli che ti dicono A, B, C, le cose stanno così, così, cos'ha. No, perché la poesia è così.
1: No,
2: le emozioni sono così.
1: È stato un esempio di ribellione, lui ha anche detto ribellione non vuole dire che fai quello che ti pare, ribellione vuol dire che sei fedele con quello che sei, che senti di essere, sei onesto. E poi mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto sulla parola, no? Cioè chi comunica ha una responsabilità, deve sapere che ogni parola costruisce un clima, che può essere di un modo, di un altro, cinismo, odio, divisione, attenzione. E quindi quando una canzone entra nella vita degli altri, questo è anche un rischio, cioè tu ti devi prendere assumersi la responsabilità di ciò che si mette nel mondo.
2: Vabbè, questo è il
1: lo
2: Vasco,
1: sai perché l'ho detto.
2: Questo è il Vasco, diciamo, settantenne, il Vasco ventenne era un'altra roba, dai, insomma.
1: Però
2: era più giustamente più. Comunque 10 anni fa il Nobel per la letteratura Bob Dylan, ci fu.
1: Allora, posso fare un piccolo confronto, piccola intemeratina? Bob Dylan non si era comportato bene con
2: non andò a ritirarlo.
1: Però i soldi li aveva ritirati, ma il Nobel no. Allora, con tutto il rispetto, Vasco Rossi ha preso qualcosa che forse vale meno dal punto di vista simbolico di un Nobel, ma è andato con gioia, si è preparato la sua lezione, l'ha detta davanti a tutti ed è stato un grandissimo. Prendi e porta a casa Bob, impara da Vasco.

0: the Church di Hozier su Radio Capital, cioè, portami in chiesa.
1: Cioè, vuoi che io ti che ci sposiamo?
0: No, abbiamo già fatto, Edo, tu sei ancora felicemente sposata.
1: No, non niente insieme, specifichiamo.
0: No, in generale. Sposiamoci. Sposiamoci. Perché
1: noi siamo sposati radiofonicamente.
0: È vero, siamo una coppia di fatto. Ti ricordi tutta la storia? Ma coppia di fatto? Ti ricordi?
1: Coppia di fatti?
0: Era venuta fuori per la storia del Covid, che si poteva vedere se c'erano relazioni stabili.
1: Relazioni stabili.
0: Le relazioni stabili. E io e te, Edo, abbiamo una relazione stabile.
1: Anche nella prossima ora?
0: Nella prossima ora soprattutto.
2: TG Zero Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Una finestra è una finestra.
4: Invece no.
5: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre.

0: troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Le notizie delle 19, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. I negoziati sono costruttivi, non attaccheremo l'Iran prima del 3 novembre. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti non colpiranno Teheran nelle settimane precedenti le elezioni di metà mandato e definisce produttive le discussioni in corso con gli iraniani. L'effetto dell'inflazione sui consumi degli italiani: con la stessa spesa si compra di meno e secondo l'Istat aumentano le rinunce. Silvia Mobili.
4: Nel 2025 le famiglie italiane hanno speso in media 2.782 euro al mese, appena 27 euro in più rispetto all'anno precedente. Dietro questa stabilità c'è però un dato importante: con la stessa quantità di denaro le famiglie riescono a comprare meno a causa dell'inflazione e quindi hanno cercato nel corso dell'anno di tagliare le spese, intervenendo anche su beni essenziali. Si risparmia sul cibo. Un terzo ha detto di aver limitato la spesa riducendo la quantità o scegliendo prodotti di qualità inferiore. Si rinunciano a vestiti, a scarpe e alle vacanze. Il 40% delle famiglie ne ha fatto a meno, mentre quasi il 35% ha ridotto le spese per la cura del corpo e l'igiene personale.
3: È stato operato ed è in prognosi riservata Davide Iacopini. Mentre era in monopattino a Roma, l'attore è stato aggredito da una persona a bordo di una minicar che lo ha fatto cadere con un calcio. Arrivato in ospedale con un grave trauma cranico e in terapia intensiva. Intanto sono stati denunciati altri 4 episodi del genere nello stesso quartiere, Monteverde, persone cadute da bici o monopattini dopo essere state colpite da una persona a bordo di una minicar nera. Non partecipo a dibattiti surreali, manca un anno alla fine della legislatura. Giorgia Meloni esclude il ritorno al voto nei prossimi mesi. Oggi è stata approvata in via definitiva la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza per chi arriva al 42% in entrambe le camere, con capi lista bloccati e 3 preferenze da scegliere in un listino di 6 candidati. A Stoccolma sono tutti matti, la prima reazione di Ann Carson dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese è stata premiata dall'Accademia di Svezia per aver dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Prossima edizione di Capital News alle 20.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Una delle più belle canzoni di tutti i tempi, Beach Boys, God Only Knows, su Radio Capital, al TG0. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Ci sono anche gli amici Emanuele De Nina e Simone Girasole dall'altra parte del vetro.
1: Ma Alessio lo stagista dov'è?
0: Non lo so, adesso al secondo giorno niente, si è dato malato.
1: Questi giovani d'oggi.
0: Questi giovani d'oggi. Forse perché ha fatto tutto questo temporale a Roma, nubifragio,
1: cose. Sta scrivendo la tesi, come Vasco Rossi.
0: Per quello.
1: Vabbè.
0: Allora, che cosa vi vogliamo
1: sotto
0: raccontare?
1: Sotto questa pioggia di autunno vi vogliamo raccontare una storia di politica che però fa anche un po' sorridere e poi alla fine sembra un po' rientrare. Però tutto parte da Pontedera, ridente località toscana, dove si riunisce il consiglio comunale di Pontedera e prende la parola il signor Floriano Della Bella, che è un consigliere del Partito Democratico di Pontedera. Prende e attacca Giorgia Meloni, sai, nei consigli comunali si parla un po' di tutto, e dice quando Giorgia Meloni disse bollo ciao, bollo auto al comizio, e così lui si è sentito offeso perché è stata vilipesa, secondo lui, l'inno della resistenza. E poi però dice Giorgia Meloni, insomma, parte un problema geografico, sentite.
2: Vedere il primo ministro, il capo del governo, che canta bollo ciao, io mi sento offeso, perché Bella Ciao è la canzone di chi ci ha liberati dal fascismo, dalla dittatura, e questa si permette di prenderci in giro e cantare bollo ciao. È una vergogna, è semplicemente una vergogna. Mai ho visto queste cose del genere. Siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
1: C'è una sciociara.
0: Da ciocia, sai che deriva da ciocia, no? La sciociaria è, diciamo, una regione, una subregione del Lazio.
1: Certo, la sciociaria, provincia di Frosinone, praticamente.
0: Esatto.
1: Apriti cielo dalle parti di Frosinone, Cassino e tutta la bellissima sciociaria. Che dici, ma come? Ma questo qui usa ciociara come dispregiativo.
0: Sì.
1: Ma che siamo noi? Che è questa storia?
0: Però
1: e
0: poi
1: giù
0: lui
1: proteste.
0: Giù proteste.
1: Sì.
0: La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un post
1: Anche il PD della ciociaria ha protestato contro il PD di Pontedera.
0: Però posso dirti che credo a quello che poi questo consigliere comunale ha detto a sua discolpa dopo. Cioè ha detto, anche perché toscano forse... Non lo so, gli è sfuggito un po' il significato. Lui non voleva dire ciociara, voleva dire
1: cacciara,
0: cioè proprio nel termine più dispregiativo, buttarla in cacciara,
1: quindi
0: fare
1: non buttarla
0: casino.
1: In ciociara,
0: ma non credo proprio che volesse dire quello.
1: Vabbè,

0: comunque prendiamo atto di questo, i ciociari prendono atto di questo mea culpa del PD di Pontedera, però comunque Giorgia Meloni è andata giù pesante nel suo post, ha fatto un post oggi con legge elettorale e tutto, lei ha trovato il tempo comunque di scrivere questo post, dice: mi hanno dato della Borgatana, della Pesciarola, dell'Ortolana, e questo è vero, e, diciamo, quindi per questi signori essere ciociari è una vergogna? Non solo, addirittura un termine che non va pronunciato, mi spiace per loro, ma io non la penso così, e elenca tutta una serie di cose della sociaria.
1: Ha detto: sono fiera di essere ciociaria, però
0: non ha detto così. Sono orgogliosa di essere definita ciociara, perché la ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia. Terra di papi e condottieri, scrive Giorgia Meloni, di santi artisti, di letterati e poeti, Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d'Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che hanno fatto la nostra storia. Viva la ciociaria!
1: È vero,
0: e io
1: viva.
0: Ci aggiungo anche viva le sagne e fagioli, le fronde e patati, il garofolato e la trippetta ciociara.
1: E viva anche la ciociara, il film di Vittorio De Sica, per l'appunto, che era ciociaro, che fece quel film meraviglioso che valse a Sofia Loren all'Oscar come migliore attrice protagonista.
0: Viva la ciociaria!
1: Tutta una serata intitolata alla ciociaria.

0: al TG0. Allora,
1: oh, eccoci qua, viva la ciociaria, viva, dice Peppe, sono ciociara e me ne vanto, e fai bene.
0: Stasera cena ciociara, film così. La ciociara, tutto intitolato alla ciociaria. Senti, vogliamo parlare di lezioni di grazia, qui proprio sì, in tutti i sensi.
1: Allora, perché ieri, mentre facciamo il TG0, è arrivata la notizia, flash d'agenzia, con Emanuele vedevamo, Mattarella dà la grazia al gioielliere. E noi dici, ma come? E Rogero,
0: abbiamo pensato a Rogero.
1: A Rogero, in realtà non era la grazia a Rogero, quella, secondo me, mia opinione personale, Mattarella non gliela dà per vari motivi. E lui ha dato una grazia a tre persone, tra queste tre persone c'è il signor Guido Gianni, gioielliere anche lui, che ormai un bel po' di anni fa ebbe una rapina nel negozio e dentro al negozio poi sparò e uccise due rapinatori. Sparando alle spalle, non fu riconosciuta legittima difesa, non c'era nemmeno quella legge, si beccò una bella condanna, andò in carcere in via definitiva. Interviene questa grazia. Dalla grazia che Mattarella ha concesso al signor

0: signor Guido Gianni, capiamo le differenze col caso Roggero e perché non la sta concedendo ora a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzana e Cavour, che anche lui a sua volta ha ucciso due rapinatori, ricordate, inseguendoli per strada con la pistola. Allora, intanto il signor Guido Gianni ha già scontato quasi metà della pena, 5 anni e 3 mesi in carcere si è fatto, a fronte di una condanna di 12 anni, quindi è una grazia parziale, cioè hai fatto una parte consistente della grazia, ti mando comunque ai domiciliari con l'obbligo di firma, non è una liberazione, però diciamo attenuo la tua pena. Poi il punto è, si è sempre dichiarato pentito questo signore, mentre ricordiamo che Roggero ora sta incominciando a dire che si è pentito, ma in realtà andava poi in trasmissione a dire in televisione lo rifarei, quindi non si è mostrato pentito, no? E poi soprattutto anche come è nata la richiesta di grazia per Guido Gianni, è arrivata con un lungo iter degli suoi avvocati attraverso il tribunale di sorveglianza, che ha detto che lui si sta comportando molto bene in ospedale, in carcere, il ravvedimento è una cosa lunga e meditata, e quindi è no che arriva il ministro della giustizia Nordio, che è successo con Mario Roggero, che subito ha una settimana di carcere di Roggero ha cominciato a dire sobillato da Salvini devi dare la grazia, non è così,
1: no,
0: che
1: certo,
0: si dà la
1: è un
0: grazia.
1: Processo,
0: ecco,
1: la grazia,
0: questo era per stabilire le differenze,
1: è un processo, è un processo che deve avvenire prima dentro la persona che si pente, che fa un lungo percorso, non così, cioè non era giusto allora la grazia, insomma,
0: cioè, secondo me con questa grazia Mattarella ha voluto dire così io.
1: Così si agisce, così si può fare e invece così no. Quindi comunque un po' di tempo deve passare. Questa è Radio Capitale, ci sono i Mattia Basarda.

0: Ruggero che faceva tremare i vetri con questo acuto, questa voce meravigliosa, Ti sento, dei Mattia Bazar. A Radio Capital, giovedì 8 ottobre, buonasera, ben tornati a casa, se siete tornati, buon viaggio se state tornando, 19 e 19 minuti. Allora, caro Edo, tante le notizie ancora da commentare, però salta agli occhi questo rapporto che riguarda la sanità.
1: Sì, c'è una cosa che, siccome entriamo in campagna elettorale, siamo già forse, come dicevi te, in campagna elettorale, vale la pena un po' spiegare questa cosa del governo Meloni. Il governo in carica sta tagliando o no i soldi della sanità pubblica, perché sapete che c'è un tema di liste d'attesa, di organici ridotti negli ospedali, insomma la sanità italiana, che è tra le migliori al mondo e continua a rimanere tra le migliori al mondo, è in sofferenza, ci sono dei problemi. Allora però il governo Meloni dice ok, è vero che ci sono sempre più persone che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa o si rivolgono al settore privato, lo sapete meglio di noi, no? Quanto costa per accelerare i tempi, ti vai a fare una visita nel privato e poi beato te se c'è un'assicurazione, altrimenti sganci e sono un sacco di miliardi in più. Allora però il punto qual è? Il governo Meloni dice sì, ma noi stiamo aumentando i miliardi che ogni anno noi diamo al Fondo Sanitario Nazionale, ed è vero, perché negli ultimi 3 anni il Fondo Sanitario Nazionale è passato da 125 miliardi a 142. No? E invece per esempio la Fondazione Gimbe, che esaminano molto seriamente i dati della sanità, dicono è vero, sono aumentati i miliardi nel fondo sanitario, ma il rapporto della spesa sanitaria rispetto all'economia italiana, al PIL, è sceso dal 6,2 al 6,1, e tra l'altro questo, diciamo, rapporto tra la spesa sanitaria e il prodotto interno lordo è tra i più bassi d'Europa. Noi siamo al 6,1, mentre per esempio in Germania sono all'11% del PIL, in Francia, in Svezia, in Inghilterra sono al 10%. Insomma, noi abbiamo una sanità che è meno, diciamo, incide meno sulla spesa globale, sull'economia, rispetto agli altri paesi. E allora chi c'ha ragione? Semplicemente detto, ha ragione sia Meloni, perché è vero che i miliardi sono aumentati, e sia la Fondazione Gimbe, che dice che però il rapporto, qual è la
0: che
1: spiegazione?
0: È
1: molto semplice. Il PIL aumenta perché anche aumenta l'inflazione. È una cosa, l'inflazione non è una cosa buona, però aumentando tutto, i prezzi delle cose, le spese, tutto
0: il
1: quanto,
0: volume dei
1: il
0: soldi
1: volume aumenta, ma è un volume nominale, e quindi cosa vuol dire? Che quei miliardi in più che effettivamente sono messi, tu devi considerare che possono mangiati dall'inflazione. Per esempio quel farmaco ogni anno costa di più, il trasporto della benzina dell'ambulanza, per dirti, costa di più, anche quello stipendio al medico e all'infermiere dovrà in qualche modo adeguarsi all'inflazione, e purtroppo l'inflazione si mangia questi miliardi in più che vengono dati. Il risultato, l'impressione, la realtà è che la spesa si riduce. Dopodiché, qui chiudo Doris, è ovvio che poi sta molto anche alle singole regioni spendere bene. Ci sono regioni in cui la spesa è molto più razionale, in altre in cui invece si spreca.
0: È proprio così, mi viene a dire maledetta inflazione. Posso dire maledetta inflazione?
1: Se andiamo a fare la spesa ce ne rendiamo conto, no? Di quanto è maledetta.
0: Ma maledetta l'inflazione. Radio Capital.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip?
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1.199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.

0: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di Antonello Venditti su Radio Capital, 19:33 minuti. Buonasera dal TG0. Allora, state tornando a casa? Ma avete già in mente cosa cucinare?
1: State già spadellando?
0: State spadellando? Avete già rassicurato?

0: Settato tutta la cucina e siete pronti per godervi, oddio che fanno a quest'ora, le 19.34, a parte il fatto che se state ascoltando la radio probabilmente quello continuerete a fare, però che cosa c'è? Reazione a catena, vabbè, però potremmo guardarci una prima serata col volume abbassato ascoltando la radio.
1: Sì.
0: A che ora mi comincio? Che c'è stasera in televisione?
1: Allora, il punto... ma guarda, stasera...
0: Che ci fanno?
1: Che ci sta Doc nelle tue mani su Rai 1, beh, più Canale 5 c'è la telenovela Tutto per la mia famiglia. Qual è il punto? Che qui dicono, per esempio, Doc nelle tue mani inizia alle 21.30 e su Canale 5 21.20. Ma ci segnalano in molti e vediamo anche sui social questa roba qui, che non è vero.
0: Non è vero.
1: C'è anche la G-Com ha fatto un...
0: Un richiamo alla RAI in particolare, perché sui palinsesti ufficiali c'è scritto che la prima serata TV inizia alle 21.30, ma non è mica vero, perché Affari Tuoi, in questo periodo che c'è, si prolunga oltre le 21.30 e quindi diciamo che la prima serata comincia attorno alle 22.
1: Esatto, allora l'attrice Elena Sofia Ricci è tornata a fare polemiche, l'aveva già fatto contro appunto RAI 1, perché lei da lunedì è protagonista di una nuova stagione dei casi di Teresa Battaglia, lei fa la psicocriminologa, diciamo così, e però dice io ho visto che però avete promesso che le fiction potevano iniziare, la prima serata poteva iniziare alle 21.30, ma vedo che l'andazzo è quello delle 22, casomai forse 22 meno 5. Senti la dura reprimenda di Elena Sofia Ricci.
2: Non dalle 10 alle 10 meno 10? Successone? Non ci siamo ancora, veramente. Qualche cosa in più ci dovrebbero dare. Però sì, non è per niente giusto. Quella era la nostra prima serata, sarebbe la nostra prima serata, e io torno su questo argomento. È scorretto, non è giusto per tutti quelli che hanno lavorato. Tutti, da noi attori, dal regista, da tutta la troupe, abbiamo lavorato tutti facendo il massimo, dando l'anima, il cuore, col freddo, col caldo. C'è il lavoro di squadre di persone, di decine di persone che lavorano. Ma andarci in onda così tardi è una mancanza di rispetto enorme nei confronti del pubblico. Questa cosa qua per me è irritante e ingiusta.
0: Ma aggiungiamo anche il fatto, al di là di coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, ma ci sono anche i telespettatori.
1: No, ma infatti lei lo dice in un'altra parte, dice per noi ma soprattutto per il pubblico, c'è gente che va a scuola, il giorno dopo i ragazzi vanno a scuola e le persone vanno a lavorare, forse sì, giusto il sabato sera poi dormono, ma è così, cioè il punto è ma noi a che ora andiamo poi a dormire se poi la tua fiction preferita finisce a mezzanotte? No, e questo è un po' il punto, perché c'è questo access prime time, che è questa roba che prima non c'era, anni fa non c'era, finiva il TG, papà, iniziava la prima serata. Invece ora la Ruota della Fortuna e altri giochi simili su Mediaset e Affari Tuoi su Rai 1 hanno preso l'ora più pregiata della prima serata, quella fra il TG e le 22. Perché? Perché fanno un sacco di ascolti e quindi fruttano tantissimo in termini anche di introiti pubblicitari.
0: Ora il servizio però, pubblico, forse, con tutto rispetto per Affari Tuoi, programma divertente, no, super condotto benissimo, sì, divertito e bravissimo, non è una questione di giudicare il lavoro, però forse un servizio pubblico che mi chiede il canone Rai dentro la bolletta della luce, forse può anche un pochino tralasciare il fatto l'asset solo commerciale, può pensare anche a che cosa manda in onda ai suoi telespettatori, no?
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Altrimenti non lo definiamo servizio pubblico. La privatizziamo,
0: sì,
1: questa televisione pubblica,
0: non
1: la privatizziamo.
0: Problema.
1: Andate sul mercato, vi fate tutti i pacchi, i cluster pubblicità, tutto quello che volete.
0: Io quei 6 euro li metto su una televisione a pagamento,
1: sì,
0: e mi vedo.
1: A me 9 in
0: che
1: bolletta. C'avevo 9 io in bolletta.
0: Sì, 9
1: ora,
0: pure
1: sì.
0: Io credo.
1: Che poi
0: tanto
1: le bollette sanno già come stanno.
0: Pure
1: vedersi quel 9 euro.
0: E che vogliamo fare servizio pubblico, Rai?
1: Che devono fare?
0: Pacchi, pacchini e pacconi. Sì, oppure ogni tanto ci fate vedere qualcosa?

0: Rap, Rosalyn su Radio Capital, 19:41 minuti. Vedi che è un tema un po' per tutti, anche per chi non segue magari un programma o una serie in particolare, però è un tema che riguarda un sistema che forse non funziona tanto. Vuoi sentire sulla la prima serata troppo rimandata qualche messaggio?
1: No, Doris, siete un po' dei boomer, cioè, ormai la fruizione dei film la gente la vede in streaming, non ha bisogno di aspettare le due. Mi dispiace per quell'attrice che avete nominato, però i film ormai li vedi così. Quei programmini che ti fanno compagnia mentre mangi, secondo me sono interessanti. La TV.
2: Vabbè, dice comunque un'ora in cui si cena, quindi comunque il pacco oppure la ruota della fortuna richiede meno attenzione. Può darsi, dipende anche dall'orario della cena, chiaramente. Tu ceni 20 dalle 9, vabbè.
0: Ce n'è un altro, senti
3: adesso
0: un altro.
3: Vi faccio una domanda stupida a voi che però ne sapete di questa roba. Non è che mandano quel tipo di programma in prime time, diciamo così, se si dice così, in quella fascia lì, perché la gente lo guarda e perché gli piace?
2: No,
3: per esempio continuano a fare il Grande Fratello, ci sarà ancora qualcuno che lo guarda. Non è solo perché è un brand che hanno comprato, io immagino, avranno anche la possibilità di mandare qualcos'altro, o no?
0: Giusto, giusto. Io però dico una cosa.
2: Certo, lo metto in onda perché fanno ascolti meravigliosi.
0: Fanno molti ascolti.
2: Sì.
0: Il punto è sempre quello, che la RAI è un servizio pubblico e per questa cosa non è che ci chiede, come dice qualcuno, i soldi nella bolletta, se li prende. E allora, se sei servizio pubblico, hai una responsabilità editoriale, non soltanto di far tornare i conti e di fare tanti introiti con la pubblicità.
2: Esatto.
0: Quindi o mi dai qualcosa che assomigli a una proposta seria di una rete pubblica, oppure non mi chiedi il canone.
2: Sì, cioè esattamente questo è il punto, la concorrenza, cioè Mediaset fa la ruota della fortuna, ok? Ed è per questo, perché c'è una battaglia di ascolti pazzesca a livelli altissimi tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, che vanno lì punto a punto, vanno fortissimo. Quindi la RAI, per non perdere quote di share e quindi di introiti pubblicitari, non molla quell'ora lì, perché vuole prendere i soldi che sennò andrebbero tutti a Canale 5. Io lo capisco a livello industriale, è chiaro.
0: Allora prenditeli
2: però
0: da quelli,
2: il punto,
0: dagli introiti pubblicitari.
2: Che lo mettiamo noi 9 euro nella bolletta elettrica, se non facciamo un discorso, una serie TV richiede comunque, piaccia o non piaccia, un'attenzione, c'è una trama, c'è un discorso da seguire, che è comunque diverso rispetto a aprire dei pacchi e regalare 5.000 euro, che è anche fatto molto bene e molto carino, non sto discutendo quello, però ammetterete che c'è

0: un livello di attenzione. E poi sul discorso di replay è vero, anche la fiction di Elena Sofieri ci viene messa sul replay in contemporanea, quindi uno se la può vedere sul replay, e questo è vero. Però comunque ci possono essere delle trasmissioni che metti per una coincidenza ci vediamo in due o tre insieme e ce la commentiamo insieme, o dobbiamo finire tutti quanti ognuno davanti al proprio tablet nella propria stanza a vederci una cosa, che va benissimo, ma magari qualche eccezione si può fare.
1: Insomma è un tema. Servizio pubblico per me significa ancora una cosa, significa fare delle scelte editoriali che in questo momento non mi sembra.
0: La Rai una volta era così.
1: Era, sì, era.

0: Memories di Zombie su Radio Capital, 19:49 minuti. Allora, caro Edo, si è appena tenuta a Madrid, nel quartiere che è stato il suo quartiere per tanti anni, forse 70 addirittura, la veglia per Mari Carmen, l'87enne da cui era partita qualche giorno fa tutto quel movimento dedicato a bloccare gli sfratti, a renderli meno disumani e a fermare la speculazione edilizia.
1: Esatto, Maria del Carmen Abascal, questa donnina fragile in carrozzina però energica, no? Che ha mandato dall'ospedale questi appelli: lottate per me, lottate per le case, per le vostre case. È morta all'età di 87 anni all'ospedale Gregorio Marañón di Madrid, si trovava ricoverata lì da circa 2 settimane. Il decesso è avvenuto per cause naturali, 87 anni, un corpo già debilitato, però certo, comunque il fortissimo stress emotivo e psicologico subito dopo essere stata sfrattata il 23 settembre dalla casa in cui aveva vissuto per ben 71 anni è stato molto forte, no? Per cui diciamo che sicuramente un corpo che non ha retto a tutto questo, però ci sono delle veglie. E comunque da Maria del Carmen Abascal, da questa storia, no? Per tante volte i suoi vicini hanno tentato di bloccare lo sfratto, poi c'era stato lo sfratto, poi dall'ospedale questi appelli, e quindi tutto un movimento che si mette in moto, e quindi comunque il governo Sanchez che vara nuove leggi, e addirittura i nuovi padroni dell'edificio, questo fondo immobiliare, che fa un'eccezione, dice: vabbè, Mari Carmen signora può tornare nel suo appartamento, le lasciamo la retta così com'è di affitto, mentre gliel'avevano originariamente quadruplicata e lei per questo non poteva più pagarlo, ovviamente, no? Il tema dei grandi fondi immobiliari che prendono interi palazzi e quadruplicano le rette d'affitto in questo modo, facendo andare via la gente dalle città, insomma.
0: È così, è troppo tardi, purtroppo tutti questi provvedimenti sono arrivati tardi, e io non so, credo che questa cosa abbia avuto un effetto abbastanza dirompente
1: pensa
0: in Spagna,
1: che è caduto un governo, c'è una crisi di governo, Sanchez si è dimesso, ci saranno elezioni il 29 novembre e il tema della casa sarà uno dei temi centrali. Vedremo i partiti di destra e di sinistra in Spagna cosa proporranno, però sicuramente sarà molto più al centro.
0: Certo.
1: La battaglia di Mari Carmen alla fine ha messo il tema della casa al centro della politica spagnola.
0: Non ci si può voltare dall'altra parte, tra l'altro questo comitato, no, degli inquilini, questo comitato civile ha detto: non ti preoccupare, noi andiamo avanti, lo facciamo per te, continueremo a lottare ancora più agguerriti, e abbiamo la sensazione che continueranno a farlo. Saremo a vedere, seguiremo questa vicenda.

0: ce ne andiamo così, con questa canzone. Che racconta ti voglio rendere felice. Andiamo a renderci felici con un bel piatto di pasta asciutta, che ne so. Ciao Simone Girasole, ciao Emanuele Denina,
1: ciao Doris.
0: Edo, ci risentiamo domani a partire dalle 18, tra poco Massimo Oldani, ciao.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre.

0: 3.000 pezzi disponibili.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Plin plin.
1: Anzi, scusa.
0: Plin plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Al vertice sull'ex Ilva Palazzo Chigi, tra i presenti all'incontro, oltre ai sindacati e commissari, i ministri del lavoro Calderone e dell'economia Giorgetti. I sindacati chiedono misure concrete per salvaguardare i lavoratori, altrimenti sarà battaglia. Primo via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia che consentirebbe maggiore flessibilità sui conti pubblici per le spese legate a energia e difesa. La decisione ora passa al Consiglio dell'Unione europea. Ed è arrivato il via libera definitivo dalla Camera alla legge elettorale. Antonio Cristiano.
3: È un proporzionale con premio di maggioranza che scatta con il 42% in entrambe le Camere e vale 70 deputati e 35 senatori in più, tutti inseriti in un listone. Ci sono i collegi plurinominali. Il capolista è bloccato e senza alternanza di genere, potranno insomma essere tutti uomini. Poi c'è un listino con 6 nomi. Il ritorno alle preferenze, di cui parla la maggioranza, riguarda la scelta di 3 tra questi 6 nomi. Obbligatoria l'indicazione della persona candidata premier, lo sbarramento è al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste. Via libera al voto a fuorisede e caregiver.
2: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi missilistici contro l'aeroporto Re Khalid di Riyadh, quello di Najran e una base aerea saudita. I locali hanno confermato l'attacco a Riyadh e parlano di gravi danni ad almeno un aereo. Intanto Donald Trump parla di colloqui positivi con l'Iran, ma ha anche dichiarato che non intende attaccare eventualmente prima del voto. Sospetti sugli hacker filorussi di InnoName per il cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito è stato bersagliato da un'enorme quantità di false richieste di accesso con l'obiettivo di mandarlo in tilt, ma il sistema ha retto. Un attacco avvenuto nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha definito malsane le dichiarazioni del ministro Tajani sulle possibili interferenze russe nel voto in Italia. Nuove proteste degli studenti francesi a Parigi chiedono che vengano investiti nella scuola 10 miliardi di euro. Durante la manifestazione ci sono stati anche scontri, la polizia ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua. È la poetessa, saggista e studiosa delle letterature classiche, la canadese Anne Carson, 76 anni, la vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Domani sarà la volta del Nobel per la pace. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tranquillamente va Missy Elliott, vai Fugees, che erano riprese appunto Radio Not Here But Come, la rivoluzione del Philly Soul che passava attraverso questo arrangiatore, questo produttore Tom Bell, che era pazzesco in questo album, inseriva queste ritmiche molto ricche, poi questi arrangiamenti di archi molto potenti, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E poi le armonie vocali di Delphonics, era Ready or Not Here I Come, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Oldani. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, il tempo di ringraziare Doris e Edoardo per il TG0, di entrare nel Palladium di Londra, un bellissimo palazzetto, cos'era, il 77 credo, con il concerto di Marvin Gaye, e naturalmente introdurvi a queste due ore di soul, di funk, di R&B, con alcuni classici del passato e poi naturalmente alcune novità, in diretta dal Massena Building, non l'ho detto. Allora, siamo al Palladium o siamo al Massena Building? Decidiamoci. Diciamo che simbolicamente siamo al Palladium, però in questo momento sono nello studio grigio al primo piano della Massena Building, in diretta per The Vibe, appunto questo programma che ci proietta un Marvin Gaye sul palco del Palladium con tutta la produzione Motown. Tra l'altro ringraziava il pubblico per l'accoglienza 10 anni prima, c'erano tutti gli artisti della Motown, la Motortown Review per intenderci. Questo è uno dei momenti più indimenticabili di Marvin Gaye, che era sì vulnerabile, però era consapevole della sua grandezza, era consapevole di essere un sex symbol. Qui c'è una grande partecipazione del pubblico femminile, Distant Lover.

0: Please Come Back, da molto colore, Marvin Gaye, l'interpretazione, c'è tutto il dolore della lontananza, la speranza del ritorno, tutto ruota attorno al tema della solitudine, al vuoto lasciato dal partner, e questa versione dal vivo è completamente diversa da quella in studio. Io la amo perché Marvin Gaye si perde proprio nell'emozione con questo tono confidenziale, poi urla. Ora Lala Hathaway.
1: The South had an exodus.

47th Street, Lala Hathaway dal nuovo album intitolato Made in Chicago, molto anni 70 devo essere sincero, e quindi io manterrei questo abbrivio. L'ho fatto dopo Marvin Gaye con Distant Lover, lo faccio anche con gli Isley Brothers, che non sono sopravvissuti agli anni 70, li hanno proprio conquistati. 6 decenni di carriera, questa è For the Love of You.

insomma, 6 decenni di carriera per gli Hazel Buds, che hanno debuttato credo nel 58 e poi naturalmente hanno resistito fino ai giorni nostri, passando attraverso il gospel, il funk più duro, suoni più morbidi, ballate intime in cui, diciamo, Ron Isley si sente proprio a suo agio, proprio la sua comfort zone, che è appunto la voce principale che sentite ancora in sottofondo di questa canzone, poi ripresa anche da Whitney Houston in maniera impeccabile e molto rispettosa dell'originale. For the Love of You, cos'era? 75, Isley Brothers. Rimaniamo nel 75, una canzone che è praticamente una jam, un'improvvisazione. Al McKay con il riff di chitarra a 9 corde, tra l'altro, e poi i sintetizzatori, i fiati, i bonghi. Sto parlando di Shining Star, Earth, Wind & Fire su Capitol in Vibe.

Philip Bailey, Morris White sulla coda appunto di Shining Star, brano 75 da Gratitude appunto per gli Earth, Wind and Fire, una canzone che ha ispirato tra l'altro come si chiama la canzone di Stevie Wonder, I Wish, se ascoltate I Wish capite che Shining Star è appunto lo stampo e non a caso si capisce proprio che è una jam, un'improvvisazione funk in assolvenza. La Shining Star, Earth, Wind and Fire qui su Capital, nuovo singolo e nuovo album per Leon Bridges, questo è Fly.

0: quando Maurizio Crozza torna.
1: È tutto pronto?
0: Si sente.
1: Vado subito al punto.
2: E chi? Che? Ma de quando? De come?
1: E non lo so.
3: E come non lo sa?
1: Hai capito?
4: Veramente no. No.
2: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
1: Ma che... ci siamo capiti.
2: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
3: No, presidente.
2: Tante, dai.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: tutto per il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discariche.

0: in tutta Italia.
1: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Lomi, cos'è l'85? Ah, un paio di brani dell'85 li ho messi insieme, anche se sono molto diversi. Per la Bite diciamo, ha avuto come madrina Roberta Fly, che non è proprio l'ultima delle cantanti. È stato iniziato alla musica con una borsa di studio che gli ha permesso di fare il tour come musicista appunto di Lenny White a 13 anni e poi con Tom Brown a 16, che era un concittadino poi di fatto, era un vicino di casa, forse anche nello stesso condominio, non lo so, a Jamaica, che è appunto un quartiere del Queens a New York, a cui Tom Brown ha ovviamente dedicato Funky for Jamaica, che conoscete molto bene. Ma rimarrei nell'85, anche se siamo molto distanti dal soul jazz di Bernard Wright, perché qui Prince, dopo Purple Rain, è diventato sì un'icona globale con il pop e riff da stadio, ma ha scompaginato le carte con questo album, Raspberry Beret.

Prince con Around the World in a Day, che non era un album, era un invito a un nuovo mondo, perché abbracciava la psichedelia, invertiva la rotta, creava un suono alla Beatles con lo spirito medio orientale, la psichedelia proprio tipica degli anni 60. C'erano due canzoni mistiche, Paisley Park e Leather, e poi questa gemma Raspberry Beret, che era una sorta di Technicolor.

prima Leon Bridges, novità prodotta appunto dai Jungle con Lydia Kitto, ora invece i Jungle dell'album Sunshine, un album uscito a Ferragosto, e è un gruppo che vedremo appunto al forum di Asago il 14 di novembre. Vi invito a vederli perché sono strepitosi, sono veramente strepitosi. Li avevo visti all'Alcatraz in una dimensione molto più intima, non vedo l'ora di vederli a forum. Ora Solange nel 2008, incredibile.

Me la ricordo, era una delle novità che mettevo praticamente tutti i giorni Solange con quell'album. Ma come si titolava l'album? Aveva un titolo lunghissimo, Solange and the Hadley Sand Dreams, qualcosa del genere. Solange è la sorella di Beyoncé, qui si sente moltissimo, era un omaggio, diciamo, alla Motown degli anni 60. I Decided poi è cambiata moltissimo, ha atteso qualcosa come 10 anni per uscire con un nuovo album che era Sit at the Table. È andata in California e in California ha trovato uno stato d'animo completamente diverso, anche un suono completamente diverso. Certo, le è costato un po' di, in termini di salute, era logorata, terribili attacchi di panico, però comunque ha approfondito proprio tecniche di studio diverse, sperimentazioni e suoni, e poi li ha finalizzati, diciamo, con Rafael Sadiq, che è stato un ottimo produttore, ex Tony, ed è uscito questo album nel quale c'era questa gemma intitolata Cranes in the Sky, molto diversa dalla precedente, ma è sempre Solange.

Solange prima, diciamo nel 2008, poi 10 anni dopo è cambiata tantissimo questo album A Seat at the Table. Prima era più simile, diciamo, a Beyoncé. Questo era un progetto sull'identità, sull'emancipazione, sull'indipendenza, e tra l'altro azzeccatissimo. Ora un duetto di Michelle Di Giosello con il nuovo album per la Blue Note, Synonym, qui con Chaka.

Michel De Ghiosello, nuovo album intitolato Synonym, molti duetti, questo con Shaq Khan, appunto Island of Dreams, poi c'è la cantante e attrice Cynthia Erivo, Cat Power, Leon Le Havas, Robert Glasper al pianoforte, non male devo dire. Questa mi piaceva tantissimo perché ha questa introduzione, Island of Dreams, è un po' onirica, il brano è quello dei Bee Gees, certo, che è portato al successo da Dolly Parton e Kenny Rogers in duetto, però qui c'è la magia della voce basso di Michel De Ghiosello e poi della potenza vocale di Shaq Khan. Islands in the Stream, Shaq Khan e Michel De Ghiosello, questo invece Candy.

0: Candy Staton, che era una vera e propria diva della disco music e non a caso intervistata in quel bellissimo documentario sulla disco music, Disco Revolution, appunto su Sky. Qui c'era spazio anche per un minimo di intimità, Summertime With You, per Candy Staton. Tra pochissimo invece su Capital, più o meno lo stesso periodo, però un album che verrebbe definito dagli americani spoken word, che noi possiamo tradurre con poesia in musica, perché lei era una poetessa, una scrittrice prima ancora di una cantante.
1: Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Answer. On Radio Capital.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I only want to be there to kiss you, as you want to be kissed when you need to be kissed, where I want to kiss you, 'cause it's my house and I plan to live in it. I really need to hug you when I want to hug you, as you like to hug me. Does this sound like a silly poem? I mean, it's my house.

0: Frankie Giovanni era una attivista, una poetessa appunto degli anni 70, questa è una bellissima canzone, It's My House, in cui rivendica il proprio spazio, rifiuto di sottomettersi, ma anche nell'intimità domestica, che è vissuta come una forma di resistenza. Il classico album Spoken Word, che noi tradurremo come poesia in musica. Questo è un altro poeta, aspettiamo il suo album che uscirà il 23 di ottobre, intitolato Fudge. Sto parlando di Michael Kiwanuka.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to

Michael Kiwanuka con Summer Cloth, ad anticipare l'album Fudge che uscirà il 23 di ottobre. Questo invece è l'album di debutto di Faith Evans, fino ad allora era un'autrice. E poi questo album, Soon As I Get Home.

Kate Evans, che prima di pubblicare questo album di debutto era un'autrice, scriveva canzoni ma anche abbastanza diverse per artisti New Jack Swing oppure hip hop, insomma Mary J. Blige, I'll Be Sure e molti altri. Questo album ruotava attorno a, diciamo, al tema romantico della relazione, come molti brani R&B, che sia ben chiaro, però c'era aveva la stessa forza Faith Evans che aveva da autrice, per cui era sotto i riflettori molto, molto disinvolta, e la produzione ora ovviamente influenzata dall'hip hop, però c'erano queste ballate sognanti che ricordavano un po' Mariah Carey, che tra l'altro ieri ha visitato il Cenacolo Vinciano con una didascalia nel suo post su Instagram, The Last Supper. Io amo le didascalie, quelle scarne, senza ironia e sarcasmo, che sembra ormai abbia preso il sopravvento nei social media, tra l'altro di fianco a altri turisti, perché come sappiamo ogni turno ha una capienza massima di 15 persone, e lei era lì, ora con Boyz II Men.

One Sweet Day, al numero uno in America credo per 4 mesi. Boyz II Men con Mariah Carey qui su Capital. Mariah che ieri era a Milano alla Basilica Santa Maria delle Grazie per vedere il Cenacolo con la didascalia sul post Instagram The Last Supper, l'ultima cena per l'appunto. Il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale invece

L'ultimo di Annika Badu con The Alchemist. Questa era Breezy. Invece la vedremo in una, diciamo, in una situazione molto più intima, con un set acustico il 19 e il 20 di ottobre all'interno del Jazz Me al Teatro Nazionale, con pianoforte e batteria. Era Breezy su Capitol. Questo è il 2005 e lo viviamo con due brani. Il primo è per Bobby Valentino con Slow Down, l'unico successo, però clamoroso.

Bobby Valentino, scelto come stage name Valentino, credo che lui si chiamasse Wilson, adesso è diventato Bobby V, però Valentino certo è una chiave che apre molte porte, perché è molto famoso il nostro Valentino, l'attore appunto del muto in America. Era Slow Down 2005, dicevo, un paio di brani, l'altro è per un artista che balla benissimo, canta benissimo. Questa canzone credo che sia scritta da una coppia di autori norvegesi, i famosi Stargate, che hanno scritto per Katy Perry, per Rihanna, per Pink, per i Kungs e anche per Neyo. Questo è Soul.

0: Insomma, il 2005 è rappresentato da Bobby Valentino da Neo con So Sick su Capital.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Gli Ezra Collective che apriranno i concerti di Stevie Wonder in questo tour europeo che inizia a Birmingham il 13 di ottobre e poi si concluderà diciamo in Scozia a Glasgow appunto l'11 di novembre. Io mi vedrò a Copenaghen alla data del 18 e non so onestamente se ci saranno gli Ezra Collective, me lo auguro, mi piacerebbe risentirle appunto. Questa All I Need Ezra Collective con Leona Lewis, che era un po' che non sentivo onestamente ed è passato molto tempo da quando ha vinto cos'era? X Factor, la versione inglese, una delle prime edizioni. Ora Anita Baker.

L'hashtag è canzoni per gli ex. I apologize Anita Baker con la classica formula collaudata. C'erano due standard, My Funny Valentine e The Look of Love all'interno di questo album, e poi questa bellissima I apologize. Ora Mina e Ripeton con Stevie Wonder al piano, al synth e alla voce in duetto.

Mina Riperton, Take a Little Trip con Stevie Wonder, per il quale aveva cantato anche negli album Full Fitness, First Finale, Sons and the Key of Life come corista. Qui invece c'era Stevie che rendeva il favore. Ora il nuovo singolo di Yellow Wolf.

chiama Yellow Wolf, country, R&B, hip hop, tutto all'interno di un genere non nitido come quello di James Brown, che invece era il funky dalla radice del blues e univa il soul, il jazz, il gospel. Questa è Superbad, James Brown.

sosteneva che il funk significava battere sul primo tempo, coming down on the one. E se sei sul primo tempo allora sei funk, lui diceva. E aveva difficoltà a farsi capire dai suoi musicisti. Tra questi musicisti c'erano i JB's, c'era Bootsy Collins, improvvisava naturalmente, continuava a dire frasi tipo portami sul bridge, take me to the bridge, riferendosi proprio alla parte centrale di una canzone, il ponte, fa appunto prima del ritornello, e lui la cambiava in continuazione per una sorta di liberazione. Certo, aveva dei musicisti pazzeschi, appunto come Bootsy Collins, che vi voglio regalare in chiusura con Rather Be With You, che deve la sua notorietà ai Parliament e Funkadelic, ma soprattutto a James Brown, che lo trattava come un figlio, e lui veniva da una famiglia senza padre, per cui aveva bisogno di quella figura paterna di quell'artista. Bootsy Collins a chiudere Vibe.

0: Bootsy Collins con I'd Rather Be With You, al di là dei Funkadelic, dei Parliament, prima in Super Bachelor anche lui, con gli altri JBs, ha lavorato con James Brown soltanto per un anno, ma un anno con James Brown, con Miles Davis o con Prince ne valgono 10, onestamente. Sono stati musicisti e dei turnisti fondamentali per James Brown, con Talking Loud and Say Nothing, Get Up, Sex Machine, Soul Power e appunto Super Bad. Abbiamo chiuso con Bootsy Collins e la bolla di funk di James Brown. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group. Radio

0: B-side.
1: Allora, buonasera. Io avrei una storia da raccontarvi di una canzone molto famosa, ma volevo iniziare con un pezzo che non c'entra niente con la canzone.

intitola Green Onions. Booker T and the MGs. Sicuramente se avete visto il film The Blues Brothers non potete non ricordarvi di questo pezzo. Allora, devo dirvi che apparentemente non c'entra niente con quello che vi voglio raccontare, ma adesso faccio uno stacco alla Son Ventino e andiamo qua.

Allora, se quello che ho letto facendo delle ricerche in rete è corretto, questo sarebbe il provino che Roger Waters ha fatto della famosissima Money, dell'album forse più famoso del mondo, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ho qualche perplessità che sia effettivamente il provino di Roger Waters, un po' perché non mi sembra la sua voce, nonostante sicuramente fosse molto più giovane, era il 1972 quando questo accadeva, e poi trovo che la registrazione sia troppo pulita per essere una registrazione del 72. Però insomma, prendiamolo per buono, anche perché effettivamente le cose sono andate così. Lui a casa sua ha fatto un provino voce e chitarra in 7/4, tra l'altro, di quel famosissimo brano dei Pink Floyd, ma narra la leggenda, e lo dicono in molti, che in realtà la partenza arrivasse proprio da quel pezzo che vi ho fatto ascoltare prima, dei Green Onions, perché insomma si sa che lui era un grande appassionato dell'album dei Green Onions che conteneva questo pezzo, e in particolare di questo pezzo. Però per spiegarvelo

Guardate, non è proprio una mia invenzione questa cosa qui, perché se ascoltiamo qua, Money, it's a gas, anche Lemond lo fa. Quindi quasi sicuramente l'ispirazione della famosissima Money dei Pink Floyd arriva da un pezzo che non c'entrava niente, che era un funk e che era americano.

È una grande storia quella dell'album, in particolare quella di questa canzone che probabilmente avrete sentito mille volte. Sorvolo un po' su tutto il resto, una canzone che inizia con una sorta di bricolage sonoro fatto proprio con i rumori costruiti in studio, anzi a parte, diciamo, da Alan Parsons, e poi finisce con queste voci, sentite qui? Qui c'è una voce che dice I don't know, I was very drunk at that time. Ve la faccio risentire. Questa voce, scopro che è la voce di un musicista che si aggirava negli studi in quel momento lì, perché alla fine di questo pezzo i Pink Floyd vogliono mettere dentro qualcosa che sia, come dire, preso dal mondo, no? Per cui vanno in giro per lo studio, erano a Abbey Road con il registratore, fanno delle domande un po' strambe alla gente che incontravano, e incontrano nei corridoi di Abbey Road Paul McCartney, gli fanno una domanda strana, la sua risposta però non è finita dentro questa registrazione di Money, c'è finita però la voce che sentivate prima, che è quella del suo chitarrista Ian McCulloch, chitarrista degli Wings, perché erano in studio probabilmente per registrare questa.

Bellissima My Love, questo album di Paul McCartney e gli Wings uscì nel 1973, non è accreditato come un disco registrato da Abbey Road, però insomma mi sembra strano che i due, i Pink Floyd e gli Wings, si siano incontrati nei corridoi di Abbey Road, se non per questioni insomma strettamente legate a registrare i dischi che poi uscirono praticamente pochi mesi dopo, e questo è uno di quelli. Il chitarrista degli Wings, che si chiama Henrik McCullough, è lui che risponde forse ironicamente ai Pink Floyd, che gli chiedono: ti ricordi cosa hai fatto 3 anni fa? Non lo so, probabilmente ero troppo ubriaco, e la cosa finisce in Money, canzone a cui torno perché c'è da raccontare che alla fine, lo sapete tutti, è una canzone contro il sistema mercantile, ma è anche paradosso del destino, la canzone che fa arricchire i Pink Floyd, non solo, ma li rende anche particolarmente famosi, cominciano a cambiare, diciamo, il livello dei loro concerti, la quantità di persone che li va a vedere e i soldi che entrano, quindi è quasi uno scherzo del destino questa cosa, che è legata anche a un momento di crisi personale, soprattutto di Roger Waters, mentre sono a fare, diversi anni dopo, 77, qualcosa del genere, un'ultima data di un tour molto grande e impegnativo a Montreal, c'è un fan che lancia una bottiglia di birra sul palco e poi cerca di salire sul palco. Roger Waters finge, evidentemente esasperato, no? Finge di aiutare il fan a salire sul palco, per poi, quando lo fa salire, sputargli in faccia. E questo episodio è un po' all'origine di una sensazione di profonda repulsione e solitudine che poi sarà l'ispirazione per Roger Waters per creare forse l'opera più famosa dei Pink Floyd, The Wall, che racconta la storia di questo rockstar Pink, no? Che si esclude dal mondo costruendo un muro, appunto The Wall, e poi una volta che lo finisce e si trova separato realmente, si accorge di essere solo. E quindi in qualche modo cerca di ritornare indietro, ma il muro non lo può distruggere, e allora canta questa canzone dove chiama chi c'è dall'altra parte, Is There Anybody Out There, che però in realtà comincia con un'altra canzone dove lui fa Hey You.

Together we stand, divided we fall. Finisce così, Hey You. Roger Waters, tra l'altro, raccontava anche che un'altra ispirazione di questo pezzo fosse legata a un momento in cui, durante un tour dei Pink Floyd, la prima moglie lo chiama e per telefono gli dice che si è innamorato di un altro. E lui ci rimane ovviamente di merda, racconta anche di essersi sentito impotente, no? Non soltanto spezzato, piangendo in una posizione fetale, che poi è anche una scena, se mi ricordo bene, che c'è anche nel film The Wall. Roger Waters qualche anno fa ha voluto un po' riprendersi, rimettere un po' il cappello su The Wall, è andato in giro con un tour dove io ho avuto anche il piacere di andare a vedere, dove ha rifatto un po' in chiave, diciamo, contemporanea alcune o quasi tutte le canzoni di The Wall. E sentite come ha rifatto Money. Più scura, più dark, ma ancora di più quando arriva la sua voce, sentite.

incredibile pensare che tutto questo nasce da Green Onions di Booker T and the MGs. E poi, per la voce sicuramente, l'ispirazione arriva dal modo di cantare e dalla voce bassa di Leonard Cohen.

human frame.

You Want It Darker, Leonard Cohen, una canzone che è ritornata un po' sotto i riflettori qualche tempo fa, perché James Blake nel suo ultimo album è andato a pescare proprio questo coro iniziale che dà tutto il mood del pezzo, eh? Sembra quasi un canto funebre che ritroviamo qui. Si intitola Death of Love.

Se vi piace questo modo di andare un po' alla scoperta dei contenuti correlati che hanno le musiche, farò 4 racconti di questo genere il 28 e il 29 ottobre e il 4 e il 5 novembre nell'ambito del Festival Jazz Me. Saranno un po' più jazz oriented, racconterò un po' più storie legate ai grandi protagonisti del jazz e non solo, perché mi interessa molto l'interazione che ha il jazz con altre musiche. E sono proprio delle listening section che ho chiamato ascolti inauditi, perché non si sa esattamente quali cose si incontrano durante l'ascolto, più o meno lo so io, insomma. Se volete vedere dove sono questi ascolti inauditi per all'interno di Jazzmi, andate sul sito jazzmi.it, mettete nel settore di ricerca Bertallotte, li trovate, e soprattutto prenotatevi, perché l'anno scorso sono andati tutti sold out.

0: fatti correlati a mano.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

quando si pensa oggi al cantante jazz, un po' crooner, molto bravo, con una bellissima voce, quasi classico per certi aspetti, inevitabilmente si pensa a Gregory Porter, perché obiettivamente ha una qualità vocale, anche un modo di interpretare i pezzi che è quasi unico. Non so, mi viene in mente Frank Sinatra, Nat King Cole, ecco, questi sono i musicisti a cui lo metterei vicino. Però non è l'unico.

Bravo, eh? Allora, si chiama Tyreek McDowell. È un cantante americano haitiano. Non certo una mia scoperta, perché è uno che ha già vinto dei Grammy Award, se ricordo bene. Però, insomma, recentemente ha fatto uscire un EP che mi piace un sacco. Allora, comincio un po' a raccontarvi il mondo a cui appartiene. Questa The Sun Song è un pezzo che ho pescato proprio dal suo disco super premiato, e tra l'altro è un pezzo che, se ricordo bene, in realtà era stato cantato in origine da Leon Thomas, che è un cantante molto simile a lui, ma 30 anni prima.

Leon Thomas, che un po' nel suo modo di cantare, per certi vocalizzi particolari che ha fatto, mi ricorda molto certe cose che faceva Demetrio Stratos. Sicuramente l'avrete anche un po' pensato voi, se avete in mente lo stile di Demetrio Stratos, soprattutto negli area. Questa è Song for My Father, una canzone di Horace Silver, che nella versione di Leon Thomas aveva anche il testo. E Leon Thomas è un cantante che ha collaborato con diversi jazzisti che stanno un po' nella costellazione delle ispirazioni di Tyler McDowell, che vi ho fatto ascoltare prima, perché per esempio The Sun Song, interpretata da Tyler McDowell, era una canzone che cantava anche Leon Thomas dentro un album di Pharoah Sanders. Pharoah Sanders è questo sassofonista molto legato a quello che chiamano spiritual jazz, no? Che ogni tanto ritorna di attualità, perché serve da ispirazione a musicisti anche contemporanei, come per esempio Floating Points. E questo album intitolato Shukuru sicuramente è stato uno degli album che è sopravvissuto nel tempo proprio per queste sue caratteristiche legate un po' all'idea magica dello spiritual jazz. Ecco il pezzo omonimo, Pharoah Sanders.

Allora, vediamo un po' di disegnare meglio questa costellazione che sta intorno a Tyreek McDowell. Gregory Porter, come diciamo riferimento di un bravo cantante classico jazz. Leon Thomas come uno, diciamo, degli archetipi del genere. Farbah Sanders come una delle ispirazioni autoriali e anche di stile di jazz. E adesso torno proprio a farvi ascoltare Tyreek McDowell con un ultimo EP appena pubblicato.

Wild is the Wind è una canzone anche questa scritta molti anni fa, addirittura c'era una versione forse più celebre con la voce di Nina Simone. Dimitri Tiomkin era l'autore e il cantante che avete sentito, bravissimo, Tyreek McDowell, anche poi calato tutta l'interpretazione dentro un mondo che un po' mi ricorda anche lo stile di questo cantante, che si chiama John Lucien. Guarda caso, anche lui arriva dai Caraibi. Mi sembra che fosse di Trinidad. No, di Tortola, un'isola delle tante bellissime isole dei Caraibi. Nello stesso identico mondo, ma 30 anni prima.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
5: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
4: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono due pezzi insieme, sì sì, la famosissima Satisfaction dei Rolling Stones, Rockefeller Skank di Fatboy Slim. Ricordo che questo pezzo era uscito molti anni fa, sarà stato il 2000, anzi il 98 doveva essere, come bootleg, no? Era un vinile stampato e venduto così sotto banco, che io stavo suonando in quel periodo parecchio, e riascoltare questa versione che poi è uscita legalmente non molti mesi fa mi ha riportato in un momento che provo a raccontarvi. Ero sospeso a 25 metri dal suolo su uno di quei cestelli che vengono sollevati dai camion, no, per fare i lavori al quarto, quinto piano, quelle altezze lì, e mi avevano messo una console nel cestello e io stavo facendo ballare la gente che ballava. C'era tutta la spiaggia di Jesolo, ero tutta piena che ballava, vedevo Venezia da una parte, Jesolo dall'altra, e io ero sospeso a quella quota e vedevo che tutti ballavano, ma io non potevo neanche muovere il piede a tempo perché la console era molto instabile in quella situazione lì, ballava tutto, no? Per cui saltavano i dischi, per cui dovevo stare perfettamente immobile, completamente da solo, a vedere la gente che ballava e a farla ballare. Sembrava più una condizione di extracorporeità che di essere realmente nella realtà. A risentire questo pezzo mi ha riportato in quel momento lì, insomma. Tra l'altro è un episodio che racconto in un newsletter che curo su Substack, che si chiama Algoritmi scritti a mano. Se andate a cercare su Substack il mio nome la trovate, perché poi racconto molto anche di come è nato e sbocciato il successo di Fatboy Slim proprio in quegli anni lì. E non soltanto il suo, perché quello era il momento del big beat, no? Il momento in cui sono nati i Chemical Brothers, i Propeller Heads, ed è scoppiato anche il fenomeno di Fatboy Slim, questo musicista incredibile che riusciva a fare un puzzle di pezzi che arrivavano dagli anni 70, che non c'entravano niente con la musica dance, eppure lui riusciva a metterli dentro quel contesto, come per esempio questa.

Questo pezzo, per esempio, piuttosto famoso, di Fatboy Slim, Build It Up, Tear It Down, parte da tutta una serie di frammenti presi da altri dischi, ma il più evidente è questo qua, che è un pezzo di Eric Burdon, intitolato Tobacco Road. Più avanti sentirete proprio le voci che cantavano nel pezzo di Fatboy Slim.

0: Tobacco Road, Eric Burdon. È proprio da qui che ha pescato Fatboy Slim. Da questo punto sentite dove dice build it up, tear it down.
1: And I'll blow it all up, tear it down.
0: Eccolo qua. Cioè andare a cercare in dischi vecchi dimenticati degli anni 60, degli anni 70, dei momenti che possono servire per farci un pezzo nuovo. Questo era il big beat, soprattutto poi in termini di andare a pescare delle ritmiche, delle frasi di battaglia.

batteria fatte e ingrossate quanto più era possibile per renderle competitive, no? Con tutta la musica dance che c'era verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000. Nel pezzo che abbiamo sentito di Fatboy Slim c'era anche la batteria di questo pezzo e la chitarra. Questo è un gruppo che faceva il verso a Jimi Hendrix.

Si chiamavano Bob Fox, era proprio, io ho detto fan, facevano il verso a Jimi Hendrix, ma questo era proprio il loro mestiere, cioè quello di fare, adesso si chiamano band che fanno i tributi, no? Ma più o meno insomma la storia era quella lì. Altri protagonisti del big beat di quegli anni erano i Propeller Heads.

Anche questa Take California dei Propeller Heads deve qualcosa a un pezzo precedente di cui vi faccio sentire la parte ritmica che ha suonato fino adesso. Devo un po' abbassarla di velocità per tornare all'originale e farvi

Hit or Miss, lei si chiamava Odetta, cantante ma anche chitarrista, e forse conosciuta anche per il suo impegno per la difesa dei diritti civili degli afroamericani, ovviamente si parla degli anni 60, anni 70. Insomma, anche il suo disco è finito dentro uno dei tanti brani, diciamo, archetipici di questo movimento, del big beat di cui vi parlavo. Nel caso dei Propeller Heads ce ne sono diversi, ma così, giusto per fare una piccola antologia del genere, vi faccio sentire anche un pezzettino di un pezzo famoso dei Bentley, Rhythm Ace, che era un altro dei gruppi che ricorreva all'epoca, e poi vi faccio sentire da dove hanno pescato, da una canzone stupidissima che però sono riusciti a rendere in qualche modo utile per la loro Bentley's Gonna Sort It Out.

Debito enorme nei confronti di un pezzo precedente, assurdo vi dicevo, che arriva da un compositore tedesco di Berlino, si chiamava Werner Müller e aveva in mano questa orchestra che all'epoca chiamavano Swing with a Lot of String, cioè lo swing con un sacco di archi, e in realtà faceva musica, credo di aver capito, per un programma credo radiofonico sportivo, per cui diciamo che un po' tutto quello che veniva composto era un po' a metà strada fra l'energico, l'ironico e lo sportivo, come questa Bodybuilding.

0: B-side.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone simpatica, niente di più, però molto ben fatta, nello spirito molto solare che ha sempre avuto Masigo, da cui abbiamo ascoltato spesso dei pezzi interessanti. Questa è pescata dal suo ultimo disco, insomma, se vi piace il mood probabilmente troverete altri pezzi interessanti lì. Io continuo così, un po' per assonanze, vediamo cosa ci dice Anais.

Si intitola All Because of Love, è un altro dei pezzi di questo ultimo disco di Cleo Soul, che fa, diciamo, un nuovo soul vecchio, però per certi aspetti sembra paradossale, però è così, no? Perché ci trovo, diciamo, un po' la scrittura melodica, armonica del nuovo soul dagli anni 2000 in avanti, però tutti gli strumenti, tutti i riferimenti sono invece agli anni 70, molto a Carole King, lo dico tutte le volte che la suono perché secondo me sono identiche per molti aspetti. È una dimensione così un po' paradossale, vi dicevo, che però non mi dispiace perché ci trovo della schiettezza, ecco, in questo lavoro. Adesso provo a metterci vicino un pezzo del nuovo album di Erykah Badu, che invece è difficilmente classificabile. Non so, non ho neanche deciso se mi piace o meno. Lo trovo in certi casi spiazzante, in certi altri intrigante.

Dall'ultimo album del duo 320, questo è Fruit. Ecco, questo è un album che invece mi è piaciuto. Magari non sarà un disco rivoluzionario, però insomma molto lineare, molto omogeneo, molto deciso in questa direzione notturna, soul, un po' alla Erykah Badu dei buoni tempi andati, insomma.

Jordan Rackey. Questo era forse il primo EP che ha pubblicato. Musicista veramente molto attivo, insomma, ve ne parlo sempre perché non c'è mai niente di mediocre fra le cose che fa. Questa è una delle prime, secondo me anche le più belle che ha fatto dal punto di vista così ritmico, molto curato, molto groovy, come anche questa di Dinner Party che vi mixo qui cercando di non sbagliare. È l'ultimo pezzo per questa sera B-side. C'è questo super gruppo formato da Terrace Martin, Eighth Wonder, Robert Glasper, Kamasi Washington e non mi ricordo chi altri, che prende il nome di Dinner Party.

0: Sì, per finire B-side, ma tanto torniamo domani dalle 22.
1: B-side.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
4: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
3: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
4: Una produzione One Podcast. Yeah.

0: by Night.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci

sushi di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero.

TAEG 086. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.